0: se è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Madonna.
2: Madonna.
1: Dance Styria.
0: Il ritmo dell'estate.

0: Goya, Pinguini Tattici insieme a Fabri Fibra chiudono la nostra sequenza mixata.
1: Buongiorno te, guerrieri.
0: Betty,
1: questo è il mio appuntamento quotidiano per salutarvi, per ringraziarvi ogni giorno di starmi,
0: grazie,
1: di farmi compagnia mentre vado al lavoro. Il mio è un semaforo verde perché sono alzata dalle 3:15.
0: Sì.
1: Ciao
0: Betty
1: da Cagliari.
0: Ciao, non l'abbiamo messa in gara perché ha già giocato, insomma, e l'abbiamo già sentita nelle scorse puntate, ma tra poco facciamo questo: la battle delle 4, la sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Come funziona? Vi chiediamo di mandarci un messaggio vocale in cui vi schierate e ci dite a quale categoria di lavoratori notturni appartenete, se appunto siete di quelli che stanno staccando, tornando a casa e andando a dormire, oppure se vi siete svegliati da poco e state iniziando una nuova giornata. Raccontatecelo con un audio, noi ne sceglieremo 5, li ascolteremo. La categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un'estrazione, chi verrà sorteggiato si porta a casa una RDS bag. Il numero lo conoscete: 388-22-388-22, messaggi vocali a partire da ora.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Signora, sono Siglinde dell'allevamento Pazzi per i Pezzati.
4: Sì.
5: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
4: Ma è un regalo per me?
5: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo. Lei
4: un cavallo.
6: Ciao Pagella, questo è il mio regalo più
4: ma
6: grande per
4: te. Ti faccio vedere a te.
2: L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
10: Ecco perché. L'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
15: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
16: Nella chat di classe mi minacciavano.
17: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: Scialla, scialla, scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tra poco la battle delle 4, i vostri messaggi vocali. Adesso Achille Lauro.

0: Nothing Holds Me Back, Shawn Mendes qui su RDS nella notte dei guerrieri. C'è la battle delle 4. Andiamo! Siete come sempre tantissimi, abbiamo selezionato 5 messaggi vocali, ma prima ce n'è uno speciale che vuole farci sentire Pino. Sentiamo. Vai Pino, vai.
1: Buongiorno guerrieri. Ciao Corrado.
0: No, ma non sono Corrado. Ma ragazzi, cioè, io capisco che la stagione è ricominciata da 3-4 giorni, però ciao Corrado, sembra evidente che io non sia Corrado. Dai, scherzo. Va bene lo stesso. È un onore essere scambiato per il grande Corrado Trisoglio, che salutiamo e al quale vogliamo molto bene. La battle delle 4 che comincia così, sentiamo.
1: Buonanotte, RDS, Marcello della provincia di Padova, sono tornato tra di voi. Anch'io faccio parte di quelle che vanno a dormire tardi, anzi tardissimo. Se oggi inizia a scuola, mi tocca portare mia figlia a scuola. Tantissimo. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte, in bocca al lupo alla piccola per la nuova stagione scolastica.
2: Buongiorno.
0: Oh, comunque scusa, aspetta, 1-0, va a dormire tardi.
2: Ciao Alessandro.
0: Buongiorno.
2: Sono Angelo, della Canizzetta. Tutte le mattine. Partenza ore 3. Direzione Catania. Arrivo previsto 4:30.
0: Qui sveglia presto.
2: Tutte le mattine ti seguo.
0: Grazie.
2: Ti auguro una buona giornata.

0: ciao amico mio. 1-1 pareggio, andiamo, prossimo.
1: Ciao Filippo da Varese, è andato tardi, turno di notte. Ciao ciao, grazie della compagnia.
0: 2-1, credo che fino adesso abbia vinto sempre chi si sveglia presto. Per adesso è in vantaggio la categoria di quelli che vanno a dormire tardi.
2: Buongiorno, sono Paola, sto andando a lavorare, sveglia molto presto. Buona giornata.
0: 2-2 e per la prima volta in questa nuova stagione torna la bella, signori. Siamo 2-2, quindi il prossimo vocale è decisivo. Vi ricordo, sì, stiamo giocando, si ride, si scherza, ma si vince una bag, quindi vi ricordo che la categoria vincitrice avrà diritto ad un sorteggio tra tutti i vocali che sono arrivati di quella categoria, non solo di quelli che abbiamo ascoltato. Sentiamo.
3: Buongiorno a te, guerrieri. Allora, il gladiatore da Roma.
0: Sì.
3: Sveglia alle 2. Sto andando a scaricare frutta e verdura.
0: E quindi sveglia presto.
3: Direzione Ponte Corvo. Ciao RDS.
0: Dai, vince la categoria di quelli che si svegliano presto. Alla grande. E tra poco, appunto, vi riserveremo un sorteggio speciale per decretare chi sarà il vincitore della prima RDS bag che mettiamo in palio in quest'ora, perché ce ne sarà un'altra tra poco con Senti che News, ve lo ricordiamo, vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia e voi dovete dirci di che notizia si tratta. Subito invece Stupid Song è il nuovo di Olivia Rodrigo.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: Katy Perry, Hot and Cold, qui su RDS.
1: Ehi, Ale.
0: Sì.
1: Ale.
0: Dimmi.
1: Domanda.
0: Sì.
1: Ma mo che è cominciata la stagione nuova, no?
0: Sì.
1: Ma si sono azzerati i conteggi dell'RDS bag? Chi ha già vinto può giocare? O continuate a non calcolare chi ha già vinto per favorire chi non ha ancora vinto?
0: Pasticcia, non si è azzerato niente. Se hai vinto a luglio, non è che possiamo farti rivincere a settembre. Mi sembra abbastanza chiaro. Capito che ti piacerebbe fare collezione di RDS bag, però insomma, bisogna che insomma sia trascorso un po' prima di tornare a vincere. Così facciamo vincere tutti, anche e soprattutto chi non ha mai vinto. Assenti che news, vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è dibattuto e si è parlato tanto nelle scorse ore. Ovviamente la vostra missione non è riconoscere il personaggio, il contesto, la dinamica, ma dirci proprio tutta la notizia nel dettaglio. Chi ce la dice con un audio al 388 22 388 22, il primo, il più veloce.

0: viene al telefono con noi in diretta e come se fosse l'inviato della radio ci racconta la notizia e si porta a casa l'RDS bag. Vai con l'audio, Pino, sentiamo.
1: E appena ho le info necessarie vi faccio sapere tutto. Nel frattempo mi dispiace con tutto il cuore, ma non dipende da me, però la sicurezza è la prima cosa importante. A presto.
0: Oh, quindi un video annuncio di un personaggio che insomma, triste, sta annunciando qualcosa. Risentiamo, va.
1: Appena ho le info necessarie vi faccio sapere tutto. Nel frattempo mi dispiace con tutto il cuore, ma non dipende da me, però la sicurezza è la prima cosa importante.
0: Dai, è facile, è facile. 388-22-388-22, vogliamo sapere qual è la notizia, non il personaggio, vogliamo tutta la notizia. Messaggi vocali a partire da ora.
2: It's time to play.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Dico solo che sulla social TV abbiamo appena spoilerato la soluzione, quindi meglio di così. Tra poco il vincitore di Senti Che News.

0: queste sono gli Good Old Days qui su RDS nella notte dei guerrieri. Stiamo giocando a Senti che News e al telefono abbiamo Tania da Velletri. Buongiorno Tania, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Tania. Tania che fa la guardia giurata all'aeroporto di Ciampino, giusto?
1: Sì, giusto, sto andando adesso al lavoro.
0: A che ora attacchi? Le 5?
1: Alle 5 e alle 5 e un quarto.
0: 5 e un quarto, fai quante ore più o meno?
1: Fino all'una e mezza.
0: Una e mezzo, va bene, si può fare. Salutiamo, sì, sì, la piccola Aurora che ha 12 anni. Quando iniziano le scuole a Velletri?
1: Inizia lunedì.
0: Lunedì, quindi ancora un po' di vacanza, si può ancora rilassare.
1: È ancora bella beata che dorme la mattina.
0: Beata lei. Senti, ti facciamo riascoltare l'audio della notizia che ci dirai tra poco. Senti qua,
1: va bene.
2: Appena ho le info necessarie vi faccio sapere tutto. Nel frattempo mi dispiace con tutto il cuore, ma non dipende da me, però la sicurezza è la prima cosa importante. A presto.
0: Qual è la notizia, Tania?
1: È l'annullamento del concerto a Milano per maltempo.
0: Di
1: ha
0: chi?
1: Dovuto annullare di Emma, scusami.
0: Brava, Emma Marrone.
1: Sì, Emma Marrone ha dovuto annullare il concerto, purtroppo.
0: Eh sì, lo show poi dicono che sarà recuperato il 15 settembre, quindi c'è tutta una serie di informazioni da recuperare per i biglietti, i rimborsi e così via. Si parla di maltempo, il concerto che si doveva fare appunto ieri all'ippodromo SNAI di San Siro. Insomma, niente di grave, perché poi la nuova data appunto si terrà la prossima settimana.

0: rifatta.
1: Sì, subito recuperata. Va bene, Tania, ti arriva la nostra RDS bag, ti salutiamo, buon lavoro.
0: Grazie,
1: un abbraccio alla tua piccola. Ciao.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: RDS insieme a te, voglia di
3: giocare.

0: Tu cosa fai questa sera? È quella di Noemi qui su RDS. Intervenitemi subito però, intervenitemi.
1: Ciao Ale.
0: Subito. Ciao.
1: Sono Lella da Perugia.
0: Ciao Lella.
1: Non so se ti ricordi di me.
0: Certo che ti ricordiamo.
1: Avevo vinto una RDS back, ma secondo me è andata smarrita perché da febbraio.
0: Guarda.
1: No. Ancora non ho visto niente.
0: Insopportabile.
1: Potrebbe essere.
0: Comunque. Allora, guarda.
1: Vi ascolto sempre.
0: Grazie Lella.
1: E grazie di assistere.
0: Sto procedendo alla Lella tua premiazione. Guarda, Lella RDS Bag salva. Dovrebbe arrivarti un messaggio perché ti ho appena segnalato come vincitrice. Evidentemente chi doveva occuparsi di questo non l'ha fatto e quindi ci dispiace molto. Ti arriverà la nostra RDS Bag. Tra poco l'alba dei pazzi viventi con Beppe De Marco e Melania Grimano. Intanto Klingande.

0: su RDS, quasi le 5 del mattino, sono arrivati Beppe Mello e la Bada dei Pazzi Viventi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno amici, eccoci.
0: Partiamo tra poco, come state?
1: Ma benissimo, benissimo, dai.
0: Per voi è già giovedì, mentre per noi guerrieri è mercoledì sera.
1: Ecco, cioè perché ti devi casinare questa roba?
2: Cioè, ogni volta faccio fatica anch'io, sai? Cioè, per te che giorno è oggi?
0: Per me sta finendo il mercoledì.
1: Oggi per noi è giovedì.
2: Ma certo che
1: ragazzi, giovedì.
0: Per chi va, per chi finisce
1: 10
0: la notte.
1: Settembre.
0: Vabbè. Sì, sì, però dico per chi finisce la notte, per me sarà giovedì dalle
2: quindi,
0: 2 di domani.
2: Cioè, per te, io faccio il compleanno fra 5 giorni, invece ne faccio fra 4 giorni.
0: Esattamente. Vivo nel passato. Grazie amici, grazie e buongiorno anche a Marco.
2: Vattene via nel presente. Adesso.
0: Che meglio. Ce ne andiamo, buonanotte, a domani, a luna.
1: Ciao.
2: Ale. Sai che ti saluta? 3 di meteo.
0: Ecco, che ci sono le previsioni del tempo. Ciao, buonanotte.
3: Fatene una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di instabilità al centro-nord e in Sardegna per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano fenomeni di forte intensità con locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Il tutto accompagnato da correnti fresche con un brusco calo termico al nord. Invece al sud Italia ancora tanto sole e tanto caldo con punte di 36 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
2: Caseria.
1: Oh, amici, è giovedì.
2: E quindi giovedì gnocchi.
1: Giovedì gnocchi, che bello. Ma c'è ancora chi li fa a mano gli gnocchi, cioè che si sbatte lì con la farina, l'acqua.
2: È bellissimo. Da è un momento altamente erotico.
1: Mamma mia. Ma poi li schiacci un po', come fai?
2: Schiaccio con forza.
1: Molto bene. Allora, appellone il primo, dai, del programma.
2: Dai.
1: Chi
2: c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Nome città.
1: Ragazzi, mi sto immaginando lo gnocco schiacciato.
2: Sai come li schiaccio lì?
1: Non lo voglio sapere.
2: Immagina, puoi.
1: No, stupido.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 2004.

0: Ritorno in passato, nel 2004, Anastasia, Sick and Tired, quella che fa. Mi piace quella cosa.
1: Sì,
0: della
1: più o meno. Ti piace
0: la sgommata.
1: Potrebbe essere un laser, però a me più piace la sgommata. Va bene.
0: Hai ragione.
1: Comunque, stanchi e malati.
0: Pure
1: non fa parte di noi.
0: Pensavo di noi. No,
1: Sick and Tired è il titolo, no, tradotto dall'inglese, stanchi e malati, ma noi siamo perfettamente in forma.
0: Rincoglioniti. Buongiorno.

0: Però ci pensate, una canzone che si intitola Stanchi e Rincoglioniti potrebbe essere il nostro inno
1: bella,
0: forever.
1: Bella,
0: va bene.
1: A chi diamo il buongiorno?
0: Maurizio, ciao Mauri.
1: Ciao Mauri.
2: Ciao, buongiorno Peppe, ciao Melania, buongiorno a voi.
1: Non
2: ciao.
1: Sappiamo niente di te Maurizio.
0: Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono in Calabria, sono di Vibo Valentia, sto andando alla Meteo Terme al lavoro.
1: Stai andando? Stai andando
2: sì,
1: al lavoro. Ah, e cosa fai? Cosa fai?
2: Faccio il piattista, faccio consegno mozzarella, formaggi, cose
1: cioè,
2: così.
1: Allora, che differenza c'è fra te e... perché ieri abbiamo avuto un po' di venditori ambulanti per i mercati. Tu sei differente.
0: Sì.
1: Tu sei differente.
2: Io, no, faccio anche i mercati perché c'ho degli ambulanti che si comprano la roba da me e vanno nei mercati a vendere.
0: Ok.
1: Tu sei il pezzo grosso.
0: Sei grossissimo.
2: diciamo sì.
0: Fornisci tutte queste cose buone.
2: Sì, okay. Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: responsabilità.
2: Esatto.
1: Ma certo, responsabilità. Posso chiederti se sei magro?
2: 74 kg.
1: Per quanto sei alto?
2: 1,75.
0: Beh sì, no, dai, sì, sei nella norma, stai bene, sei in salute.
1: Sì, quindi non ti lasci prendere, tentare da quello che vendi.
2: No, ne mangio, specialmente le mozzarelle, adesso belle fresche, con i pomodori, cose sono buone.
0: Sì, no, perché Beppe ha la scena di uno che guida e intanto si... ingolla qualsiasi cosa,
1: sì, perché
0: capito?
1: Perché là ce l'hai nel posto a fianco.
0: Beppe De Marco quando mangia la pizza in macchina è una scena veramente incredibile. Allora lui immagina
1: che tu
0: fai questo lavoro e allora nel frattempo sfrugoli qualcosa vicino, invece tu mangi però negli orari
1: normali,
0: in maniera carina, diciamo.
2: No, dai, la mattina alle 4, 5, 6 mangiare formaggio non fa tanto bene, dai.
0: Ma guarda,
1: ma Mari, io adesso una mozzarella, mamma, come l'hai descritta, me ne sarei mangiato 4 così subito.
0: Qui siamo voraci. Va bene, Mauri, allora ti regaliamo la pazzo bag.
2: Grazie. Mi ascolto tutte le mattine, siete fantastici.
0: Grazie,
2: ragazzi.
0: Grazie Mauri, un bacione.
2: Davvero, date tanta allegria, tanta simpatia. Poi non è facile essere come voi tutte le mattine, contenti, allegri, cioè.
0: Grazie. Ma io continuo, vai.
1: Mi ha quasi commosso.
2: È un lavoro che fate davvero bene, molto bene, siete davvero grandi.
1: Hai registrato,
2: ragazzi.
1: Tutto, chiedo al nostro regista Marco.
0: Doppi
1: Bellavia.
0: Gadget Marco per Mauri.
1: Doppi
0: per
1: gadget, manda tutto allo station manager. Ciao Mauri, ti voglio bene.
2: Grazie, vi voglio bene.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Loneliness, Loneliness su RDS, Måneskin, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno, buongiorno amici da Melania e da Beppe.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: settembre.
0: Andiamo, è tempo di emigrare, questa è la poesia, no? Settembre è il tempo di... No, l'abbiamo un po' anticipato. Allora, le stagioni sono un po' cambiate. Questo caldo estremo, a un certo punto dà anche un po' fastidio, nel senso che ci stiamo portando un po' troppo avanti. Anche se nel nord Italia sta succedendo di tutto di più, anzi prudenza, fateci sapere con le piogge, col maltempo, il vento, tutto quello che succede. Però le conseguenze poi si riportano anche nella natura, sulla natura e sull'agricoltura.
1: Ok. Quindi settembre, tempo di vendemmia che c'è già stata, o comunque in queste ore stanno proprio vendemmiando. Di solito invece è un'attività che si fa
0: dopo.
1: Da metà settembre in poi.
0: Ma certo.
1: Vi ricordate Celentano in Bisbetico Domato? Io ho questo ricordo di lui a piedi nudi balla, no? Fa un po' tipo
0: che
1: maratoneta, sì, bravo, l'anchetta su e giù e vendemmia in questo modo. E che tra l'altro sembra un po' Dolce Remy questa canzone.
0: Ma è
1: Dolce
0: quella di Celentano.
1: Remy.
0: Siete sicuri sia quella di Celentano?
1: Sì, è quella. Marco è preso benissimo.
0: A me un
1: ragazzi.
0: Po' ricorda anche i film di Cicciolina.
1: Perché voi adesso... avete mai visto i film di Cicciolina,
0: beh,
1: ragazzi?
0: Vi ricordo che sto per compiere 49 anni. Chi ha visto, alzi la mano adesso al 388-22-38822.
1: No, comunque, vabbè. Quello era un film abbastanza esplicativo su come si vendemmia, sulla bellezza del vendemmiare. Allora, sì, si è vendemmiato prima, il vino sarà buono lo stesso, perché fortunatamente in maniera previdente hanno comunque recuperato gli acini, che sono stati che sono buoni, perché proprio il terreno era molto ricco, avendo piovuto sia in inverno sia in primavera, e quindi hanno soltanto anticipato i tempi, ma il vino sarà ottimo.
0: Ecco, quindi questa è l'ottima notizia. Diciamo che ce n'è una un po' meno bella. Dove ci facciamo con tutto sto vino? Perché l'anno scorso, adesso non voglio dire percentuali un po' a casaccio, però una grossa fetta del vino non è stato venduto. E quindi rimane un po' così. Tant'è che molti agricoltori stanno togliendo un po' di viti proprio perché non è necessario produrre tutta quest'uva per fare del vino.
1: Vabbè, se ne beve sempre di meno, anche questo forse è un dato indicativo.
0: C'è anche un po' questo.
1: Se c'è un po' di più dovete regalarlo, via.
0: Ah, figuriamoci, noi apprezziamo tutto. 38822 38822 invece per vedere la vendemmia in giro per l'Italia, se ne sapete che cosa sta succedendo. Noi proprio vogliamo vivere il nostro territorio, dai, in tempo reale, subito messaggi vocali 38822 38822.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: su RDS. L'alba dei pazzi viventi, amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, sulla vendemmia, come si è messi?
2: Ciao Beppe, ciao Melania. In Sicilia la vendemmia è iniziata il 24 luglio.
0: Mamma.
1: Porca miseria, sempre prima.
0: 24 luglio è veramente presto.
1: Sono un po' preoccupato per la situazione meteo in giro per l'Italia.
3: Buongiorno ragazzi, Enrico, direzione Castiglione della Pescaia. Qui sembra di essere un rave, ci saranno 8 miliardi di fulmini, uno scroscio d'acqua impressionante. No. Maremma maiala.
0: Maremma. Ecco, questa imprecazione ci poteva
1: mi piace questa cosa dei flash, capito? Dei lampi.
0: Io subito ho pensato, perché i rave ci sono i flash?
1: Come si chiama? Lo strobo.
0: Ah, lo strobo. Beh, lo strobo non c'è i rave, ragazzi, dai, lo strobo è più anni 80.
1: Dici?
0: Secondo me è, però.
1: Non lo so, adesso facciamo un'indagine.
0: Sarà un rave anni 80.
1: Va bene. Dai, allora, questa volta io non vado in cantina perché ci sono i fulmini e i lampi, ho paura.
0: Io non ci penso minimamente,
1: Marco,
0: perché da che mondo è mondo la donna non ci va.
1: Vai a prendere gli scherzi di tutti i pazzi per RDS.
0: E ride, vai, che ridi.
1: Vai.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
5: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente. Perché?
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
11: Ecco perché. L'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota.

0: Professional, la gamma è sua da 16.300 euro, IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ridiamo perché Marco è giù in cantina ma non torna. Marco se n'è andato, non ritorna più. Bella
3: dai,
2: via.
3: Dai Marco, e torna.
2: Dai, porta lo scherzo.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle

0: delle spalline, del mallet, capito? Anche dei paninari. 1985, Slave to Love, Brian Ferry su RDS. Ogni tanto ci sta qualche ricordo, la musica aiuta anche a ricordare, no? Pezzi di vita che abbiamo vissuto.
1: Assolutamente. Dai. Brandelli, siamo a Brandelli.
0: Brava, più che pezzi, Brandelli, quel che rimane.
1: Allora, Marco Bellavia è riuscito a tornare in studio vivo, a cuori anche per te, solo cuori.
0: Bravo.
1: Marco
0: è traumatizzato perché in cantina c'è di tutto, lo
1: come
0: sapete.
1: Come mai? Chissà cosa c'è, perché anche a te piace andare lì sotto. Vabbè,
0: sì.
1: È tornato con uno scherzo da tutti i pazzi per RDS ed è quello di Ciccio.
2: Sentiamo, dai.
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Marta. Voglio fare lo scherzo a Ilenia, che è in partenza per la Tanzania. È il viaggio della sua vita, ma ha molta tensione. Inoltre, per prenotare dei posti, ha ricevuto un messaggio dalla compagnia aerea. Vai Ciccio, pensaci tu.
4: Pronto?
5: Buongiorno, è Luca.
4: Okay. Lei chiama perché ho avuto problemi con l'acquisto dei posti.
5: Allora, assistente, è lei la persona che ha provato?
4: Sì, più volte ho provato.
5: Quindi mi faccia controllare tutti i vostri voli. Uno,
4: eine
5: acht, sex. Allora, fino a Kilimangiaro l'ha approvata a forzare con i posti.
4: Sì, sono io. Abbiamo provato anche con il mio nome, con il nome della mia amica Maria.
0: Sta confessando.
4: A provare a mettere dentro la mail dell'agenzia, perché c'era uscita una scritta che diceva che sei voli li
5: allora,
4: aveva prenotati.
5: In questo momento io sono riuscito a recuperare volo suo, perché per sicurezza noi dovremmo avere un mese investigazione.
0: Esatto.
5: L'unica cosa è che lei arriva orario.
4: Ma noi dobbiamo partire poi per un tour, non so se no, noi abbiamo un trasferimento col pullman poi.
5: Ecco, e abbiamo trovato trasferimento privato. L'unica cosa, trasferimento zaino e macchina. L'unico problema che è trasferimento è a macchina aperta.
4: Ma questa... io non so se questa cosa ci va bene. Sono anche con un'altra mia amica.
5: Sì, ma
4: non accetto una cosa del genere.
5: Allora, ho trovato una cosa parallela sul trasferimento del tour. Lei è allergica? Lei è allergica a insetti, ragni?
4: La mia amica, sì, non può trovarci una macchina chiusa.
5: Ma non è un problema. È biscia, serpente.

0: allergica e mosso, sepente?
1: Guardi, non può trovarci una macchina chiusa.
0: Sepenti ha mai mossa, sepente? Quindi non è allergica.
1: No, non ha mai morso il serpente, ma però non mai mosso sono il da serpente. Sola, sono con una mia amica.
0: Graffio di felino. Batonella, queste malattie.
1: Io non lo posso sapere, ma io non voglio la macchina aperta.
0: Lei non vuole, l'unico problema macchina aperta.
1: Sì, non voglio la macchina aperta, voglio tutto come prima, perché io ho capito che sono entrata, che ho tentato di portare, ma mi hanno detto di nei panni, doveva farlo l'agenzia.
0: Ma la macchina aperta è un problema? Questo dica lei.
1: Sì, è un problema. Sì.
0: Però mi ha detto no, problemi insetti, no ragni, no serpenti, no. Quello non ha nessuna allergia.
1: Allora, mettiamo l'agenzia. Dica. Pronto? Senti, Ile, ciao. Per mezz'ora che sto cercando di chiamarti. Ma guarda, sono tutta agitata perché mi ha chiamato uno di... Però adesso l'ho attaccato e sto parlando con quella dell'agenzia, poi mi dice che se sono stata io a tentare di entrare più volte, che non posso più prendere quell'aereo, che ne devo prendere
0: Ilenia, Ilenia,
1: ti parlo.
0: Qui è tutti pazzi per RDS, Marta ti ha fatto uno scherzo, vai tranquilla.
1: Vai, parti tranquilla per il viaggio della tua vita, Ile.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ile?
2: Buongiorno.
1: Mi sto trattenendo perché non sono una persona.
0: Non ti devi trattenere, vogliamo sentire tutto. Marta è una vipera, ci ha dato tutte le indicazioni possibili e immaginabili, lo sai?
1: Ma io ne voglio una più una vita. Gli avete fatto fare una grande cura. Degli insetti, del morso, del serpente, una macchina scoperta.
0: Marta, respira.
1: Il felino, poi.
0: Ilenia, ma sei tesa per questo viaggio?
1: Molto.
0: Cosa vogliamo dire a Marta, questa vipera?
1: Volevo dirvelo.
0: Ti diamo un bacino, buon viaggio, divertiti.
1: Grazie. Ciao. Un abbraccio.
0: E stai attenta con le macchine aperte, ok?
1: Sarà fatto, porterò il repellente. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alex Warren, Passenger su RDS. Allora, vediamo un po' di mettere insieme tutti, non lo so se chiamare i segnali, il cambiamento dei tempi, cioè come sono cambiate le cose. Una volta si poteva fare, adesso non si può più fare.
1: Ok, da ecco. Che cosa vi siete resi conto che le cose sono cambiate?
0: Esatto, partiamo proprio, ma dalle cose proprio più semplici. Tu vedi una 126 in giro, che è una macchina degli anni 80,
1: sì.
0: Vedi che la cintura di sicurezza è montata manualmente, non esce dalla fabbrica. Cioè, la cosa che è cambiata è che vedi anche quello là, la cintura di sicurezza, il casco obbligatorio, per dire, queste sono le cose più
1: okay,
0: fisiche,
1: okay.
0: Le acconciature, i modi, cioè ti rendi conto che è cambiata un'epoca,
1: che le cose sono cambiate, anche positivo, per
0: anche
1: esempio
0: positivo.
1: Cioè non si fuma più,
0: certo,
1: fumava anche al cinema,
0: certo.
1: Prima
0: riguardando le foto dici, ma guarda che roba, che cosa andava, che cosa è, va bene, tutto quello che è cambiato nei modi di fare, nei modi di dire, negli abbigliamenti, proprio tutto prendiamo, va bene,
1: dai,
0: tutto il cambiamento dei tempi. Se vi va, 388-22 388-22.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
9: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
13: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il segno dei tempi, come cambiano le cose, da cosa ci siamo accorti che sono cambiate le epoche, i periodi storici, anni 80, anni 90 per arrivare ad oggi. Dai.
1: 388-22-388-22.
2: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Elodie, Marrakesh, Margherita su RDS, finite le vacanze anche per Elodie. L'ho visto su Instagram, torna, è scesa dal gommone.
1: Beh.
0: È scesa dal gommone, basta adesso.
1: Con Francesca, che bella coppia che sono, devo dire. Belle, belle, belle.
0: Guarda che non volendo, pure volendo, perché noi non facciamo mai niente per caso, abbiamo centrato già l'argomento, perché andiamo a Lucca e quindi si parla di sessualità, di omosessualità o comunque di presunta tale o di accuse di questo tipo. Perché a Lucca, come in molte città, ci sono parco giochi, quelli magari che mettono in un certo periodo perché ci sono feste locali,
1: Luna Park,
0: cioè, e c'è quella, il toro, quella macchina che tu, io l'ho fatto,
1: devi montare,
0: cioè, ma sì, no, non devi montare, no. Neanche, è tipo un flipper, come ti posso dire, un videogioco normale, e quindi, però ci sono due corna davanti, quindi tu stai in piedi, quindi prendi mano destra, mano sinistra, prendi le corna e devi stringere queste corna, più le stringi più la lancetta, come fosse una bilancia, va su, e se sei forte, torero. Pam pam.
1: Torero, Ale, quindi gioco di forza,
0: però attenzione, la bilancia ti dice quanto pesi, qua invece ti dice quanto sei scarso sostanzialmente, e fra le scarsitudini ragazzi c'è signorino, e sopra in traduzione internazionale gay.
1: Ok. Quindi se sei meno forte a questo gioco, puoi essere etichettato in questa fascia qua.
0: Sì, in italiano sarebbe signorino, e c'è il disegnino di uno tutto precisino.
1: Un po' lordino.
0: Internazionale
1: Lord.
0: Invece gay, per intendere, per accedere.
1: Ok.
0: Ovviamente
1: putiferio. C'è da dire, può stare.
0: Questa è una macchina anni 90, ragazzi.
1: Dove tutto era concesso.
0: Ma tutto, in televisione tutto era concesso, programmi televisivi tutto era concesso, anche nei film tutto era concesso.
2: Benvenuti a sti frascioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' fri-fri,
0: ragazzi,
2: e dimmi un po' che c'hai da.
1: E poi Lino Baffi risponde.
0: Non so se è il caso di metterla adesso, se ce la facciamo con i tempi, comunque replicava.
1: Sì.
0: Il punto è che un film di questo genere non sarebbe accettato adesso, all'epoca non ci si faceva caso.
1: No,
0: ragazzi,
1: è vero, era ovviamente il politically correct adesso, insomma, ha preso piede.
2: Non sono frascione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
0: Cos'è cambiato negli anni? Sentiamo un po' di messaggio veloce, che altrimenti siamo in ritardo.
3: Negli aerei non c'è più sacchetti per il vomito.
1: È vero.
3: Non c'è nemmeno più i giornalini.
0: No, neanche più i sedili, ci sono un po' di stare in piedi.
1: Non ne frega niente, insomma, se devi star male.
4: Buongiorno RDS. Ma vi ricordate quando il Walkman perdeva le pile, faceva
0: Non ci sono più quelle sensazioni, non c'è più quella roba.
1: Non c'è più il wrrr di una volta.
0: Vabbè, cos'è cambiato? Dai, se vi va, 38822.
5: Dalle 5 alle 7.
6: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Sienna Spyro, Material Lover su RDS, l'alba dei pazzi viventi vi dà il buongiorno, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 con Melania e con
1: amici,
0: Beppe.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, su cosa eravamo? Sui cambiamenti
1: eravamo
0: epocali.
1: Sui cambiamenti epocali, no? Su quelle cose che dici, ah, com'era diverso, no? Per esempio.
2: Buongiorno ragazzi, una cosa che non c'è più e che c'era però negli anni 90, erano almeno qua da noi, io abito in Romagna, la vasca in piazza.
0: Certo.
2: Cioè c'era un percorso, un quadrato che si faceva lungo loggiati e strade normali,
0: sì.
2: E c'era la famosa vasca, tutti parcheggiavano i motorini sì. Che oggi non ce ne sono più, e si faceva la vasca, ci si incontrava tutti insieme e si decideva da farsi
0: io
2: la
0: credo
2: serata.
0: Che questa cosa l'abbiamo vissuta un po' tutti.
1: Sì, al nord no, però andavo giù in Puglia da nonna.
0: Al nord
1: così,
0: no,
1: sì.
0: Non c'è questa cosa.
1: Vabbè, tu nelle grandi città, per esempio in provincia di Torino, non c'è questa cosa, perché fare avanti e indietro, no? Come io dicevo, ma perché questi consumano tutte le suole delle scarpe?
0: Perché
1: indietro.
0: Devi guardare la ragazza che risaliva,
1: lo so,
0: che scendeva.
1: Lo so, si rimorchiava.
0: C'era la cosa dei motorini, come ha detto, tutti insieme, poi si faceva il giro, che bei tempi.
3: Buongiorno RDS, sono Davide da Vittoria.
0: Ciao, Davide.
3: È cambiato che prima per vedere il culo dovevi spostare la mutanda, adesso devi spostare il culo per vedere la mutanda.
0: Molto
3: buona
0: bene.
3: Giornata.
0: Buongiorno anche a te, buongiorno.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Buongiorno, dai che sono le 6 in punto. Buongiorno,
3: buongiorno amici, mi devo ancora riprendere dalla prima ora, ne abbiamo un'altra fino alle 7. Buongiorno.
2: Sì. La roba della mutanda ti aveva un po' sconvolto.
3: No, ci ho messo un po' a capirlo, cioè a capirla questa cosa, diciamo. Però adesso l'ho capita.
2: Dopo che ti sei palesata l'immagine che devi spostare la mutanda.
3: È proprio stato esplicativo, bravo, mi è proprio venuta l'immagine, quell'immagine lì, non mi chiedete. Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Melania, buongiorno Marco Bellavia. Allora, la password per vincere la pazzo bag è mutanda.
3: Eccola.
2: Al 38822 38822. Diamo in senso a questa vita. No, perché ne avevo pensata un'altra, però
3: no, nome, città e mutanda al 38822 38822.
1: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
1: Estate 1989.

0: Le mutande si sfilano per vincere la pazzo bag.
1: Sì, guarda. Luisa, tu sei da.
2: I miei complimenti e sono molto emozionata.
0: Grazie Luisa. No, quanto sei tenera.
1: Con due, come si dice a Roma, con due fregnoni come noi, tu devi star tranquilla.
0: Vai,
1: allora,
0: easy.
1: Luisa, tu sei d'accordo col detto della mutanda? Una volta si doveva spostare la mutanda per vedere il culo, adesso sposti il culo per vedere la mutanda.
2: D'accordissima, naturalmente, come buona veneta.
0: Ecco, perché in Veneto ci date. Ma che bella questa cosa. Va bene. Effettivamente è un popolo che si diverte.
1: Ma
0: no?
1: Certo. Luisa, cosa fai nella vita?
2: Sono dipendente di banca.
0: Ah, perfetto, quindi super seria, vai a lavorare con un tailleur, vestita carina, giusto, è vero, con la camicetta.
2: No, sono abbastanza sportiva, ma va bene lo stesso.
0: Ok, grande.
1: Dove ti troviamo? Lì davanti o dietro le quinte?
2: Come?
1: Sei davanti alle casse, le chiamano così, come si chiama? Oppure dietro le quinte?
2: Diciamo in reception lavoro.
0: Accoglienza.
1: Molto bene. Allora, ti aspetta una bella giornata, Luisa?
2: Se c'è sole è meglio.
0: Sei meteoropatica.
2: È un po' incerto.
1: Vabbè, dai,
2: comunque
1: dopo
2: è sempre una bella giornata per me lavorare, ecco.
1: Ma certo.
0: Mamma mia, Luisa, ma puoi venire a casa mia la sera tu? Mi parli un attimino, ma sai come mi addormento proprio serena.
1: Ti accoglie. Ciao, sì. Melania, ben arrivata a casa.
0: Che carina.
1: Adesso vai a dormire. Non
0: più Luisa per tutti, ragazzi, sul comodino. Allora, con calma io ti dico che hai vinto la pazzo bag, va bene.
1: Tua. Ciao Luisa.
2: Sono felicissima, contenta. E soprattutto è una giornata speciale sentirvi dopo tanti anni che vi seguo alla radio.
1: Ah, che meraviglia, Luisa. Ma oggi cos'è? La giornata positiva.
0: Oggi dobbiamo giocare.
1: Cose.
0: Ciao, Luisa.
1: Ciao, Luisa. Un bacione.
2: Grazie di tutto, ragazzi.
0: Ciao, Luisa.
1: Ciao, bella gara.
3: L'arrivo dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Gali su RDS.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno. Sto guardando le previsioni meteo.
1: Sì.
0: Niente di buono. Uno dice, vabbè, comunque ci sta perché c'è il cambio stagione, quindi voglio dire, siamo a settembre ormai, questo caldo aveva un po' scocciato perché era esagerato. Però, sai cos'è? Che si passa da un caldo esagerato alle tempeste.
1: E quello è il problema. E quello è il problema, è il cambio repentino ed è proprio la violenza con cui insomma avvengono proprio, no? Questi cambiamenti atmosferici. Quindi dal super caldo, che può piacere, però dopo un po' effettivamente esagerato, a quello che può essere un super freddo, ma anche, non so, la grandine sta veramente rovinando raccolti, campi, ma soprattutto macchine.
0: Abbiamo visto. Allora, c'era una notizia, fa un nome e cognome, però c'è tanta polemica dietro. È un ragazzo di 21 anni che cui cognome è Agostini, pare abbia creato un'applicazione gratuita per vedere la grandine. Ok, che sarebbe un grosso vantaggio, cioè ragazzi, è una cosa straordinaria, perché intanto banalmente salvi la macchina
1: per vedere la grandine, cioè prevederla quando arriverà.
0: Un
1: meteo a parte solo per la grandine,
0: c'è lì un alert sul tuo telefono, se scarichi questa applicazione dicono essere gratuita e quindi sei aggiornato. Allora, per la macchina, uno banalmente salvi la macchina, che non è poco, però pensiamo anche a cose un po' più grandi, cioè i campi, i raccolti. E quindi magari hai modo, se hai qualche giorno, qualche ora, di
1: correre ai ripari
0: per fare. La polemica qual è? È che questo ragazzo pare non si sia inventato niente. E quindi un po' dispiace. Dice, non fa altro che raccogliere messaggi della popolazione per dire, a Padova ha grandinato mezz'ora fa, quindi scendendo potrebbe grandinare a Bologna. Per dire. E quindi raccoglie questi dati e parte l'alert. Allora, in molti che hanno creato siti che si appoggiano anche all'intelligenza artificiale, un po' dicono, ma questo qui, oh, guardate che siamo arrivati prima noi, che abbiamo fatto le cose più serie, ok?
1: Ok.
0: Ecco, quindi questo un po' dispiace, perché alla fine noi viaggiamo tutti con lo stesso intento. Salvarci dalla grandine,
1: effettivamente,
0: okay?
1: E non prendere i riconoscimenti di chi ha avuto la paternità di un'idea.
0: Però è anche vero
1: che in tanti mi insegnate che i grandi, chi ha successo, scrittori, televisivi, sono tutte persone che rubacchiano qua e là, ok? Quindi in realtà, quando tu rubi un'idea, non è che la rubi, tu parti, no, da qualcosa che è già stato fatto e poi

0: prendi tu la cosa, la migliori. La rinnovi.
1: Si dice anche bisogna saper copiare e migliorare. Bravissimo. Cioè magari hai avuto un'idea, ragazzi, fa parte della vita purtroppo. Vabbè, l'importante, sai che ti dico io da utente, per me è bene così, cioè quello ha migliorato quell'aspetto, quell'altro l'ha creato, se arrivano altri che magari vogliono farlo, l'importante è che noi salviamo l'agricoltura, i raccolti, le automobili, la salute soprattutto.
0: Ecco, perché non so se avete visto delle immagini, la grandine non è più la grandine di una volta, visto che parlavamo di cose che non sono più quelle di adesso. Ragazzi, adesso sono dei macigni.
1: Sì,
0: cioè,
1: delle
0: se
1: arance.
0: Ti casca un'arancia di ghiaccio in testa, t'ammazzo. Certo.
1: Fateci sapere in giro per l'Italia cosa sta succedendo, così facciamo anche noi il servizio. Grandine, pioggia, maltempo.
0: E ce lo siamo inventati noi.
1: Dai, certo, noi primi. 388-22-388-22.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Baby Steps, Olivia Dean, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Vedi, ne stavo parlando di cattivo tempo, sono arrivati tanti messaggi dalle parti di Venezia, per esempio, ci scrivono, ma anche dalla Sardegna. Però qualcuno dice: ragazzi, noi siamo a Sanremo, andiamo ancora al mare come ieri pomeriggio fino alle 19:30 senza turisti, una pacchia infinita.
1: Eh beh, questo è il bello, no? Di quelle che sono state, che sono le mete turistiche assediate ad agosto. Adesso vi godete il vostro mare anche voi, no? Soprattutto in Liguria, in Sardegna, in Sicilia.
0: Se non grandina.
1: No, no, ecco, mi raccomando, mi raccomando. So, anche utilizzare i mezzi che abbiamo per migliorare le cose non è male, no? Ma insomma, certo, un po' di tecnologia a nostro favore.
0: A proposito, occupiamoci pure di carburante, va, vediamo un po' come. Lo so, ci tocca farlo, vediamo un po'. Anche perché, ragazzi, stiamo superando i record dei record. Ogni giorno sale
1: sempre
0: di più.
1: Però la cosa sta andando un po' in sordina, nel senso che all'inizio le accise, poi uno ci fa caso.
0: Come dicevi tu, ormai c'è un'accise.
1: E poi ti abitui a tutto, cioè noi ci abituiamo a qualsiasi cosa.
0: Resilienza, va bene. Perché dico questa cosa dei carburanti? Ci sono alcuni sindaci che hanno preso in mano la situazione. Se abitate in quelle città dove i sindaci hanno

0: preso in mano la situazione, fatecelo sapere. 388-22-388-22.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7 su RDS.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Torna il tempo delle donne. La Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it. Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paolo Gubbiotti.
13: Bentrovati. A Dallas, alla convention repubblicana per le elezioni di midterm, discorso di quasi due ore di Donald Trump che promette $5.000 ad ogni americano se vinco le elezioni di novembre. E dopo il voto finirà la guerra con l'Iran, aggiunge il capo della Casa Bianca. Nella notte nella Repubblica Islamica udite forti esplosioni sull'isola di Qasem nella città di Siri che è a Minab. In Germania, Friedrich Merz contro l'AfD, la vostra remigrazione è pulizia etnica, ha detto il cancelliere. Ha annullato un appuntamento telefonico con Trump, che si era congratulato con l'estrema destra per il successo elettorale in Sassonia-Anhalt. Legge elettorale in aula alla Camera il 28 settembre, decisione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Resta la soglia premio del 42% con la protesta dell'opposizione. Temperature in calo in tutta Italia, con l'ondata di maltempo che ha già colpito diverse regioni, forte piogge a Milano, tromba d'aria e danni a Viareggio. RDS il punto di Paolo Corazon, 3B Meteo.
14: Si abbassano le temperature, torniamo nella norma, nelle regioni settentrionali avremo un netto calo, rimarremo sotto i 30 gradi e poi anche il sud avrà una diminuzione delle temperature, quindi in tutta Italia piano piano nei prossimi giorni ci riportiamo nella norma. E poi arriva anche la pioggia, di cui abbiamo un gran bisogno. Rischiamo però temporali di forte intensità, grandi neanche raffiche di vento improvvise.
13: Il calcio, Champions League, al Maradona, Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal, oggi tocca a Roma e Como. Questa è RDS.
0: Grazie Paola, buongiorno, sono le 6.24, ben svegliati amici, amiche, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, sindaci che hanno preso in mano la situazione benzina, se okay. Abitate in quelle città, 38822, 38822.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
1: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Away, The Hardest Part su RDS, sole 6:31. Buongiorno amiche, buongiorno amici, ben svegliati. Melania,
1: eccoci.
0: E Beppe ci
1: buongiorno.
0: Sono. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, ci siamo noi a svegliarvi. Vi svegliate con noi con l'alba dei pazzi viventi. Cosa si fa? Si prende la macchina, nella stragrande maggioranza dei casi, in questo momento state guidando, c'è la radio di sottofondo. Guardate un po' come siete messi a benzina.
1: Piuttosto.
0: Ragazzi.
1: Quanto costa adesso? Oh, io adesso miseria. Stavo guardando.
0: Quanto costa?
1: No, oltre quello, quanto costa, perché in realtà a me non interessa poco.
0: Mi ha superato i 2 euro. Io non conto più.
1: Ma io non lo a parte che non lo guardavo, lo so. Prima, figurati adesso, ok? Io vado da quello che mi sta più simpatico di benzinaio, non sono mai stata una che va a risparmiare.
0: Io ho paura adesso, quindi vado, cerco di andare alla pompa più affidabile, perché ho sentito cose tipo che mettono l'acqua, che l'allungano, oppure che...
1: No ragazzi, non lo fate, una mano sulla coscienza, mi raccomando. Adesso prendendola alla leggera, stavo guardando il film Paolo Villaggio, cioè un tralcione che sta guardando un film mentre c'è la diretta, visto che parliamo di benzina, di Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, loro fanno i benzinai, il film Le Comiche, no? A un certo punto c'è, mentre fanno i benzinai, c'è un omaccione: quant'è? Sentite un po' se riesco, comunque è tipo 1 milione. Vedi che sta scherzando, allora incominciano a volare mani.
0: Ecco, poi invece è stato così.
1: Poi è così, ragazzi.
0: E poi è così, poi è così. Sai che fa mia moglie invece adesso?
1: Faccio
0: fuori. Prende la mia macchina.
1: Ah, certo, perché tu metti la benzina.
0: Capito? Quindi, che so, la sua. No, no, dai, ormai in garage, prendo la tua. Hai capito? Ogni volta.
1: Vabbè, ma tanto avete, non avete il conto in comune, poi alla fine, cioè.
0: Lo so, però è scocciante il fatto che ogni volta ti ritrovi la macchina senza benzina.
1: Adesso pesa di più sul groppone.
0: Comunque sia, facciamo un saluto a tutti i comuni virtuosi, li chiamiamo così, che al momento sono 15 in Italia, probabilmente sempre di più. Tutto è nato da un'iniziativa del sindaco di Valle Castellana, siamo in provincia di Teramo. Loro, il sindaco, ha deciso di acquistare, mettiamola così, la pompa di benzina.
1: Sì.
0: E quindi non è un privato, ma è proprio il comune che
1: è il comune che gestisce la pompa.
0: Cosa vuol dire? Che tutti i guadagni, anche se minimi in un certo senso, vengono investiti nella stessa pompa di benzina, comunque nell'acquisto di altro carburante.
1: Okay.
0: Quindi non c'è speculazione, quindi sostanzialmente i prezzi sono molto più bassi. Per esempio, fino all'altro ieri il prezzo era di 1,94 euro, quindi non arriverà a superare i 2 euro.
1: Ok, però non è che si può andare tutti a Teramo, amici, a fare benzina.
0: No, sono una quindicina in giro sparse per le regioni d'Italia, però sì.
1: No, perché sennò poi vanno tutti lì alla fine, la benzina finisce.
0: Che è un modo pure per conoscersi, cioè tutti in fila, tutti in coda, come va, di dove sei? Ah, sai, io sono di Roma. Tu
1: in Italia succede questo, sei sicuro?
0: Dipende. Ragazzi, era soltanto per sorridere un po' su quello che è veramente un dramma per le nostre tasche. Dai, buona giornata e buon lavoro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ariete e Angelina Mango.

0: Maroon 5, Girls Like You su RDS. Eusebio ci scrive che a Bormio 3.000 ha nevicato. Vedi, ci ha mandato la foto.
1: Mamma mia. Sopra 3.000 metri ci può anche stare a settembre, devo dire.
0: Assolutamente.
1: Ci può anche stare, anche se insomma adesso il tempo fa un po' quello che vuole, la benzina fa un po' quello che vuole. Tutti facciamo un po' quello che vogliamo, allora, non
0: prima
1: tutti.
0: Prima abbiamo parlato di rincari, abbiamo parlato di alcune città virtuose, paesi dove i sindaci hanno preso in mano la situazione, hanno comprato quindi le pompe di benzina per abbassarne i prezzi. Ragazzi, se non facciamo conta chilometri oggi, quando lo facciamo?
1: Sì, in leggerezza, in scioltezza, certo. Regaliamo una pazzo bag. Come funziona? Fra poco vi diremo tre cifre a caso, sì, ok? Sì. Me le invento proprio di sana pianta.
0: Sì, non dire niente prima.
1: No.
0: Subito dopo il notiziario, okay. Quindi seguite il notiziario.
1: Possiamo dire che però le cifre devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri.
0: Ok, dovete fermarvi per fare la foto, non fate i furbi che camminate, che è pericoloso. E poi ce la mandate al 38822 38822. Va bene?
1: Va bene, facile. Dai, facile.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Direttore, rivediamo il piano investimenti.
10: C'è tempo.
9: Anche la nuova campagna. E hai?
10: Ci pensiamo dopo le ferie.
9: Il fondo straniero ci vuole comprare.
10: Valuteremo.
9: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
10: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
9: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
11: Parliamone a settembre.

0: Crediper, scoprilo nelle BCC del gruppo BCC, crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Buongiorno Paola Gubbiotti.
3: Buongiorno.
2: Grazie, ciao Paola. Subito c'è l'attualità su RDS.
3: A Dallas, 2 ore di discorso di Donald Trump alla convention repubblicana, il presidente lancia una promessa per mobilitare l'elettorato in vista del voto di novembre. Se i repubblicani riusciranno a conquistare la maggioranza sia alla Camera che al Senato, l'amministrazione distribuirà un assegno diretto a tutti i cittadini maggiorenni del paese pari a $5,000 da spendere negli Stati Uniti. Legge elettorale in aula alla Camera il 28 settembre, resta la soglia premio al 42% con il muro delle opposizioni. Iniziativa di ADN Cronos oggi dalle 8:30 a Roma contro un'emergenza sanitaria che diventa più pesante in estate, la donazione di sangue insieme ad Avis. Spiega RDS il direttore Davide Desai.

0: La DN Kronos, l'agenzia di stampa, ha deciso di collaborare con l'Avis Roma e di organizzare una raccolta straordinaria in Piazza Mastai a Trastevere, dalle 8.30 alle 13. Possono donare tutti coloro che hanno tra i 18 e i 60 anni, che hanno un peso corporeo superiore ai 50 kg e che hanno uno stile di vita sano. Un piccolo grande gesto di solidarietà, perché appunto, come ha detto l'associazione dei chirurghi, senza sangue non si opera.
1: Il calcio, Champions League al Maradona, Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal. Questa è RDS.
2: Bene, grazie Paola, sono le 6.46. Melania, le ultime tre cifre per contachilometri.
3: 3-4-2.
2: 3-4-2 sono le tre cifre che dovete avere, le ultime tre del vostro contachilometri. Fate la foto!
4: Lampa dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle

0: Good, 24K Golden su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania, con Beppe. Gli ultimi colpi prima di arrivare ai saluti.
1: Oh, ecco. Gli ultimi colpi, cerchio alla botte.
0: Colpo al cerchio, colpo alla botte. Bravo Marco, sgomma perché andiamo a fare conta chilometri.
1: Devo scrivere questa cosa. Allora,
0: sì, andiamo. Nuova, l'ho inventata io adesso, guarda.
1: Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale, benvenuto.
0: Ciao Pasquale.
2: Ciao, grazie. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Militare di Roma, ma origini pugliesi. Quindi, diciamo un po' un classico, quello
1: sì,
0: del militare che si trasferisce.
1: Eh beh, ci sta, dai,
0: ci sta, ci sta, ci sta.
1: Terlizzi, tra l'altro, no? Provincia sì, di Bari, bellissimo posto, però Roma, anche insomma, capitale, bello, pieno di monumenti. Infatti, lui lavora proprio, no, nel centro di Roma.
0: Ok. Contachilometri, ti abbiamo chiesto le ultime tre cifre dei contachilometri, erano 3, 4, 2 e sono esattamente le tue. Vediamo un po' se ti sei meritato questa pazzo bag. Quanti chilometri al giorno fai?
2: Allora, per raggiungere casa e ritornare, sì, sui 30.
0: Di 30 km.
1: Vabbè, neanche tanto.
0: C'è gente che meritava di più.
1: Sì, cioè, effettivamente pensavo una fatica maggiore. Però devo dire, dai.
0: Aspetta, vediamo un po' se il dente. Com'era? Adesso sui denti andiamo. La lingua batte dove il dente, dente duole. Allora, la benzina la paghi tu o è lo Stato? Sai che questa cosa non lo so sui militari.
1: Raga, no, avrà rimborso.
2: La pago io, la pago io.
1: La paghi,
0: no,
1: tu.
0: Vedi, la
1: allora,
0: paghi.
1: Guarda, allora, ci sta.
0: Allora ci sta. Pazzo bag, tu hai gadget di RDS. Che ci sta.
2: Grazie mille.
0: Con quel che costa il carburante in questi giorni.
1: Cioè, ci sta, tu vai a lavorare e ovviamente la benzina te la paghi tu, qualsiasi
0: vabbè,
1: sia il lavoro.
0: Non sempre.
2: No, come diceva Beppe, faccio io la benzina anche per mia moglie.
1: Vedi. E voi siete uomini di una volta, ragazzi.
0: Brava.
1: C'è invece il mio compagno, fa fare tutto alla donna perché è moderno, capito? È moderno.
0: Ma fra i due mi sa che ha ragione lui.
2: ma è giusto che le donne imparino a fare tutto.
1: No, certo, certo. Ragazzi, no, no, no, il problema non è quello. Attenzione, attenzione qua.
0: Io saluto qua, ci sentiamo domani. Mel, ti lascio parlare.
2: Grazie, grazie, buona giornata.
1: Ciao, parliamo di cetrioli.
0: Ciao, ciao Pasquale.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao,
2: ciao. Grazie, ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: mamma non mama.
1: Madame Suede,
2: quello è il problema, ragazzi. È qui, è qui. Però devo dire, puntata bellissima oggi. Grazie.
1: Ah, sì. Ma grazie, grazie agli ascoltatori, amici, amiche, perché ci avete raccontato storie, ci avete portato a vivere la realtà, l'abbiamo raccontata. Abbiamo fatto anche delle risate. Sono simpatici, stanno avanti.
2: Bravi, ragazzi.
1: I nostri amici stanno avanti.
2: Infatti, domani non ci sono, mi mancherete.
1: Domani non ci sei. Ah, ragazzi, io domani ho bisogno di una mano perché sono da solo. Dalle 5 alle 7, domani l'alba dei pazzi viventi in versione solitaria.
2: Non è che vado in vacanza, lavoro più tardi,
1: Vabbè.
2: A mezzogiorno.
1: Però io ho bisogno di una mano, altrimenti con Bella Via domani si parla soltanto della Roma, che ha fatto, ha vinto, ha perso, solo quello.
2: Si parla di gnocca, vabbè. Quello dovete fare.
1: Domani mattina ci si sente alle 5, c'è l'alba dei pazzi viventi, grazie a Melania Grimano.
2: Grazie a Beppe De Marco.
1: Marco Bella Via domani.
2: Baci.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: Ritorniamo in redazione RDS per aggiornarci grazie alla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
5: Bentrovati.
2: News.
5: Lo show di Donald Trump a Dallas per le elezioni di midterm. Il presidente lancia una promessa per mobilitare l'elettorato in vista del voto di novembre. Se i repubblicani riusciranno a conquistare la maggioranza alla Camera e al Senato, l'amministrazione distribuirà un assegno diretto a tutti i cittadini maggiorenni del paese, pari a $5,000 da spendere negli Stati Uniti. Dopo il voto finirà la guerra con l'Iran, aggiunge il capo della Casa Bianca. E nella notte, nella Repubblica Islamica, uditi forti esplosioni sull'isola di Kerch nella città di Sirik e a Minab. L'escalation nel Golfo fa volare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. L'aereo di Zelensky, sfiorato da un drone, è successo mentre il velivolo decollava dalla Moldavia per portare il presidente ucraino a Oslo, dove erano in programma i funerali di re Harald di Norvegia. Legge elettorale in aula alla Camera il 28 settembre, resta la soglia premio al 42%, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, c'è il muro delle opposizioni. Il maltempo sull'Italia con trombe d'aria e nubi fragili, Lombardia, Marche e Umbria, la perturbazione oggi colpirà anche il versante tirrenico del centro, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Lo sport calcio, Champions League, al Maradona Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal, oggi alle 18.45 Fenerbahce Roma e alle 21 Como Lipsia. Il tennis US Open eliminata ai quarti la coppia azzurra Bolelli Vavassori, il tedesco Zverev in semifinale. Le previsioni con Trevi Meteo.
6: Giornata di giovedì all'insegna di molta instabilità nelle regioni centro-settentrionali con acquazzoni e temporali oggi in diverse località, fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità, significa la grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza al centro-nord sotto i 30 gradi, finalmente si respira, al sud ancora caldo e prevalenza di sole, ma tra domani e dopo arriveranno le piogge anche lì. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.

0: tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno Ciccio Bozzi di Rossella.
3: Buongiorno.
2: Da Catania. Tutti pazzi.
4: Ciccio.

0: Ragazzi, ehi, vogliamo lavorare o no stamattina?
1: Hai ragione, hai ragione anche te. Sono le 7 in punto. Buongiorno,
2: buongiorno
1: a tutti.
2: Amici, buongiorno. Puntualissimi oggi. Forse pioggia da un po' ovunque oggi.
1: No, beh, qui, qui
3: insomma, lì ci ha dato a Milano.
1: Lì ci ha dato notevolmente. Ci dà ancora.
3: Ho sentito delle amiche, ma ha detto inverno.
2: Inverno?
1: No, adesso inverno, no. Però è abbassata, insomma, stamattina a 16-17.
3: Qui sta per.
2: Qua sono 26 gradi.
3: Però sta per, perché c'è quella luce che, insomma, non predice niente di buono. Comunque,
1: no, qui
3: amici,
1: la luce non c'è fino a febbraio,
3: ecco,
1: a marzo.
3: Stamattina arrivando qui mi è passato davanti un cinghialone.
2: Oh, l'hai allattato?
1: Ma com'era?
3: Era enorme. Io ho aspettato perché sono sicura che dietro poi c'è qualcun altro.
2: I figlioletti?
3: No,
2: non glieli toccare,
3: Rossella, marito. Beh, no, certo.
1: Il marito camminavano,
3: sì,
1: zampa nella zampa. Ve la via, metti per favore una musica di amore,
3: camminavano
1: di gioia.
2: Che rituale fanno per i matrimoni?
1: Rossella,
2: i
1: raccontaci questa passeggiata. Beh, della famiglia dei cinghiali.
3: Allora, in genere sono come i gatti, perché magari stanno.
2: I cinghiali sono come i gatti, attenzione.
3: Sì, perché magari saltano così, e poi ce n'è uno che lo sta inseguendo, magari. Sempre. Oppure in calore ne sta inseguendo un altro.
1: Ah,
3: capito?
1: Già in calore, siamo.
3: Sì, perché no? Può succedere di tutto. Comunque, quando vedete un cinghiale, rallentate e aspettate prima che passi, perché dietro ce ne può essere un altro che magari fa il cinghiale, lo cerca, ok?
1: Ragazzi, cioè noi qualche nulla rispetto a.
3: Ma io mi dico, ma chi stava correndo in quei momenti? Che fa?
2: Insegue i cinghiali o viene seguito? Magari sta correndo perché è seguito da un cinghiale.
3: Perché qui dove siamo noi corrono tantissimo.
1: Cioè, praticamente siamo passati dal cinghiale personal trainer che ti fa correre.
2: Hanno le scarpe da runner i cinghiali qua.
1: Certo,
2: sì.
1: Con la suola morbida.
3: Però ti possono essere d'aiuto. Se non ti va, vedi un cinghiale e corri di brutto.
1: Ma tu pensi quello che.
2: Li mettono come incentivo nelle strade per far correre la gente.
3: Su quello, sì.
1: Uno
3: sì,
1: che ci ha scoperto durante le vacanze. Ma sentiamo.
3: Sentiamo un

0: allenato due volte. Che cosa si è allenato?
1: No, alleno io.
0: Allora si è riposato.
1: A guardare gli altri che sudano, va bene.
0: Allora, giusto. Amici, sono venuto qua per ricordarvi che nelle vostre città potrete trovare dei banchetti della nostra associazione.
2: Ma puoi alzare il volume perché non si sente?
0: Regala un sogno. Pensate che bello, voi versate i vostri soldi nei nostri conti correnti, poi noi vi facciamo scegliere una bella iniziativa.
2: E allora scegliamola subito, persone, non andiamo avanti.
1: Quelli che ascoltano l'omelia,
0: gli animali, per esempio tutti questi cinghiali che corrono, ecco, avranno magari dei dons dell'acido lattico il giorno dopo.
2: Facciamo i massaggi ai cinghiali, ok, soprattutto per i santi.

0: cuore.
1: Mamma, senti, sto facendo una cosa importante, ti passo un attimo una persona. Do un bacione, te lo passo, va bene?
2: Sì.
3: Buongiorno, salve. Buongiorno, signora Olimpia.
1: Sono io, sì.
3: Buongiorno, salve, sono qui con la signora Eleonora nel nostro stand di Piazza del Popolo e siamo molto contenti per quello che state facendo per la nostra associazione, signora. La volevo ringraziare personalmente.
4: Grazie.
1: Mi puoi informare di che cosa sta facendo?
3: Allora, signora, la nostra associazione si chiama Regala un Sogno e la signora Olimpia ha fatto una donazione di 500 euro a testa e poi insomma stavamo sistemando le carte per queste donazioni mensili che stava programmando la signora Eleonora, insomma.
1: Ci pensa la signora Eleonora a fare questa cosa?
3: No, ci ha dato, allora, praticamente ha fatto una donazione a nome suo e una a nome della signora Eleonora.
1: Oggi è ricca la signora Eleonora, perfetto. Sono contenta che ha fatto questa cosa.
3: Perché stiamo facendo ma c'è qualche problema, signora? Sento che c'è qualche...
1: No, io ho fatto questa cosa perché questa associazione dona per la squadra dei cani, per le persone che non hanno una seconda casa e per bambini che non hanno la prescrizione.
0: Eleonora, ascoltami.
1: No, ma ormai ho dato tutto.
0: Io questi soldi non li posso spendere.
1: No, io da sola non ce la faccio ovviamente a pagare tutto, quindi ho dovuto dare metà io, perché è giusto così, metà con la tua carta.
5: È giusto così,
1: ora arriveranno mensilmente, quindi non è che li paghi tutti adesso.
0: Eleonora, ma non posso autorizzare una transizione del genere, non esiste.
1: Mamma, noi non mi fa fare figure di merda.
0: Perché puoi pure riagganciare.
3: Mi scusi, signora Olimpia, ma c'è qualche problema, signora Olimpia?
0: Sì, c'è un problema serio. Questa cosa va discussa in un altro momento, va bene?
3: Ma questa è una cosa che stiamo già facendo in questo momento, signora.
0: Lo so, ho capito, ma io adesso non le posso dar retta, perché tra le altre cose sto al lavoro.
3: I soldi che ha donato andranno appunto ai bambini senza PlayStation per costruire delle spa nei canili di tutta Italia e poi per aiutare le persone ad acquistare le seconde case per le persone che non se lo possono permettere. Le arriverà il primo addebito, questo di 500 euro, e poi i bollettini con calma saranno di ogni mese di 110 euro al mese. Va bene?
0: Io no, fai quello che vuoi.
1: No, ma me lo devi dire tu, mamma, me lo devi dire. Dimmi che cosa preferisci.
0: Io non ho parole che sta succedendo questa cosa.
1: Sono 500 euro che tu stai donando, quindi dimmi a che cosa vuoi donare.
0: No, io non dono un cazzo. Forse
1: no, tu hai già donato.
0: Allora, non mi far dire parolacce, sto facendo la riunione. Veramente mi
1: puoi dire per piacere tu a chi vorresti dare questi soldi?
0: A me. Eleonora, ti giuro che se ti piglio io ti crepo.
3: No,
0: in 27 anni non ti ho mai messo le mani addosso, giro da matto.
3: Allora, signora, già l'avidità è un peccato grave, adesso non mettiamoci anche queste cose.
0: Andrò all'inferno.
3: Allora, ci dica se preferisce per la spa per i cani, per le seconde case o per le PlayStation per i bambini, e poi le lasciamo
0: per le seconde case.
3: Così mandiamo in vacanza la gente, ma va bene, signora?
0: Mandiamo la gente in vacanza, basta che mi fate lavorare, però
3: adesso la facciamo
0: perché
3: lavorare,
0: perché sennò quei 500 euro col cavolo che li verso.
3: Signora, volevamo avvertirla che i soldi che ha donato in beneficenza andranno direttamente a tutti i pazzi per RDS, perché sei in diretta alla radio. Tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Olimpia.
1: Mamma, bravissima.
3: Siamo contenti che adesso ci saranno persone che avranno la casa al mare, la casa in montagna, tutto grazie
0: a
3: te.
0: Grazie.
3: Vuoi dire qualcosa a tua figlia?
0: A mia figlia poi ci penso io quando ci vediamo.
3: Bene così. Ciao Olimpia.
1: Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, a parte che ci saranno un po' di elezioni ovunque, però sì, ci sono le elezioni, le midterm elections negli Stati Uniti, e c'è una bella promessa di Trump, l'ha detto durante la convention, ha detto che se vinciamo le elezioni lui distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti, capito?
1: Cioè, come paga?
2: Questo è quello che ha detto.
0: L'unica restrizione è questa, vabbè, che i soldi vanno spesi negi Stati Uniti, cioè proprio lì, cioè non puoi andare.
1: Allora, c'è una bellissima battuta di Ficcare Piccone che dice: ma hai votato? E l'altro fa: no, non ho bisogno di niente. Che secondo me è
2: in questo caso. Cioè, il voto di scambio in
0: è
2: Italia,
0: vero,
2: fanno, ti fanno la spesa,
0: voti,
2: ti danno 5.000 euro.
0: Però non ha detto niente sotto banco, l'ha detto lì
2: ufficialmente. Sì, guarda, lo farà di sicuro, ci metto la mano sul fuoco.
0: E lui ha detto proprio, insomma, io sono dalla vostra parte, $5,000 a tutti gli americani se vinciamo le
2: elezioni. È il primo che ha promesso: vi do 1.000 euro sul conto, vi do 5.000, vi do, non è...
0: Vabbè, uno può, cioè, che ne so, può regalare una cosetta, ma 5.000 euro, $5,000.
2: Ricordiamo dov'era quel paese che abbiamo detto, in Galles mi sembra, che stanno facendo la legge che se uno promette una cosa che poi non fa, ce lo mettono in galera.
0: Certo, certo. Beh, questo lo deve fare per forza, l'ha visto e l'ha sentito. L'ha sentito?
2: Sì,
0: tutto il mondo.
1: Tutti in Galles con degli altri. Certo.
0: Saremo a vedere.
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con tutti pazzi per RDS.

0: alle 7:19 non solo giocheremo, non solo si sfideranno i nostri amici, ma andremo a scoprire anche degli anni particolari, cose che sono successe in alcuni anni
1: la
0: particolari.
1: Sfida dell'anno! No.
2: La sfida dell'anno!
3: Questa è più o meno la sigla, sì, poi la sentirete bene bene con tutti gli accordi giusti.
4: Perché questa non era
3: nel senso,
4: non ti è piaciuta?
3: Voi, no, bellissima.
4: Sai fare di meglio.
0: No, poi la sentiamo bene.
3: Io ho deciso di darti sempre ragione.
1: Oh.
3: Cioè, vero Ciccio? Facciamo
0: sì,
3: così.
0: Sì, sì, tanto non ne veniamo fuori.
4: Come dice il proverbio, la ragione si dà alle persone
3: a buzz.
0: La ragione si dà a buzz. Vogliamo una maglietta con la ragione si dà a buzz.
3: Cari amici, voi intanto prenotatevi al 388-22-388-22 per la sfida dell'anno, se volete rivivere con noi un momento nostalgico.
0: Se volete risentire l'anteprima della sigla, vai buzz, che così
1: la sfida dell'anno,
0: la ragione si dà buzz.
3: Bravi, è proprio così.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Tutti pazzi per RDS.
7: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
8: Donghia Stefano.
9: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Questa è la tua estate con
17: tutti pazzi per RDS.

0: Vedi che era così la sigla?
1: È sì. Uguale.
2: La sfida dell'anno!
1: È uguale, Buzz, tranquillo.
3: Sì.
1: Conosciamo i nostri amici.
3: La ragione si dà Buzz.
1: La ragione si dà Buzz. Gioca Simone con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno, caro Simone.
4: Buongiorno.
3: Che bella voce pimpante. Di dove sei, Simone?
4: Porto Sant'Elpidio.
1: Ah, Porto Sant'Elpidio. Cosa fai di
4: Rossella
1: bello?
4: Rossella dovrebbe conoscerlo.
0: Rossella dovresti conoscerlo, Rossella.
3: Sei stata con uno di Porto
1: Sant'Elpidio. Perché dovrei conoscerlo?
0: Perché è la fidanzata con uno di...
4: è la patria della calzatura della donna.
0: Capito.
1: Ah, allora adesso mi informo bene. Non la sapevo questa skill.
4: Ma poi tu alcuni 10 anni fa circa hai fatto il capodanno con Gigi D'Alessio e Civitanova Marche.
1: Civitanova Marche, va bene.
0: Rossella con le scarpe abbandonato.
4: Porto
0: adesso...
4: Sant'Elpidio.
1: Ah, ok, non
3: adesso
1: ci sono stata.
3: Adesso è la capitale
1: lì.
3: Della borsetta, lei.
0: Rossella ha abbandonato le scarpe, esce con le ciabatte, quelle brutte. Quindi...
1: Va bene, Simone, sei pronto? Ti sfiderà Giovanni, buongiorno.
5: Ciao a tutti pazzi, buongiorno.
3: E Giovanni di dov'è? Che capitale è la tua, il tuo paese, la tua città?
5: Io sono a Monza.
3: A Monza.
0: Capitale italiana.
3: Dei Danè.
1: Dei Danè.
0: E delle macchinette.
5: Intanto complimenti per la nuova sigla, Buzz.
0: Ti piace?
5: Sì.
1: È bella.
3: La ragione si dà Buzz.
1: Sempre. Vogliamo giocare?
5: Siete sempre fantastici. Poi Rossella, tu sei una meraviglia.
1: Giochiamo, dai. Grazie.
3: Allora partiamo, attenzione, vivremo un anno, dovete prenotarvi alla fine quando sentirete il gong con il vostro nome, ok?
5: Ok.
6: Caduta del muro di Berlino e grande festa di riunificazione in Europa.
7: Ora aprite i vostri testi a pagina 21 della introduzione. Lei, Perry, vuole leggere il primo paragrafo della prefazione intitolato Comprendere la poesia.
8: La Nintendo lancia la rivoluzionaria console portatile Game Boy.
3: Allora,
1: chi si prenota?
4: Simone!
3: Simone ha il coraggio, vai!
0: Che anno
4: 1989?
0: Era,
3: 1989? Bravissimo. Ma perfettamente 89. Senti, qual è stato l'indizio che ti ha portato a vincere?
4: Il muro di Berlino.
1: Il muro di Berlino, forse è vero.
3: Sì, l'autunno del muro di Berlino.
1: Grande Simone, ha vinto l'RDS
0: Bag. Una bella RDS
1: Bag,
0: sei
1: Giovanni,
0: contento?
1: Giovanni,
4: sì.
0: Un gadget lo mandiamo comunque.
1: Ma tu più o meno avevi individuato?
3: No, Giovanni stava sentendo la sigla.
4: No.
1: Comunque ti arriva un gadget, stai tranquillo.
4: Ok.
1: Ciao ragazzi.
4: Grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni.
3: Grazie a voi, siete stati splendidi. Grazie, un abbraccio.
1: Ciao.
4: A voi.
9: Ciao. Gattoli pronti. 3, 2, 1, boom! Credo di aver colpito Buzz.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, parliamo di Wimbledon, perché ha deciso di non concedere accrediti agli influencer. Decisione veramente importante.
1: Aspetta, adesso per luglio c'è seccati.
2: Solo giornalisti.
0: Perché quando sono stati, insomma, quest'anno, in realtà hanno fatto grande cagnara, perché
2: ho visto dei video che disturbavano.
0: Magari là sotto c'era seduto Boris Becker, non se lo filava nessuno. E
2: non
0: loro
2: lo so,
0: invece,
2: io non mi innamorerò.
0: Esatto,
2: però
0: facevano così, capito? ta ta ta ta ra ta ra ta ra ta ra ta. E vabbè, io quella sono rimasta a quello. Capito?
1: Che bellezza, arriva Bjorn Borg, nulla e poi.
0: Esatto, terra, non ci sono più.
1: Basta.
0: Perché hanno proprio, insomma, parlato di rumori, interruzioni che veramente non sono concepiti.
1: Wimbledon è molto severo in queste cose, sia nell'abbigliamento, nell'atmosfera, deve essere molto sobria, elegante.
0: Però noi staremo a vedere, perché oggi cos'è? Abbiamo detto il 10 settembre. Allora, segnatevi questa cosa, ok? Wimbledon dice no agli accrediti per gli influencer. Vedremo.
1: Noi segniamo. Il 10 settembre successe altre promesse.
2: Vado là e mi metto i tornelli e controllo.
0: Perché se non arrivano gli influencer, qua si può uscire fuori di testa, capito? Perché? Abbiamo bisogno di Mazzucchelli che ci deve tranquillizzare. Va bene, anche se, capito? Arriva tra pochissimo, amici.
3: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
4: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
17: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
18: Tutti

0: nice day. Pillole di positività per la tua giornata.
1: Have a nice day.
2: Luca, dottor Mazzucchelli con noi, buongiorno, pronto per la pillola?
3: Sì, prontissimi, prontissimi. Parliamo di genitori.
4: Ma come sei in carico stamattina?
3: Eh? Oh, stamattina mi sono svegliato carichissimo.
2: Ci credo, si parla di genitori, c'ha 14 figli, ma vuoi anche vedere.
5: Figli al mattino in casa.
2: Quanti ne hai tu?
3: Allora, aspetta che siamo rimasti a tre.
4: I nomi li sai tutti?
3: Prossima puntata te li dico, dai, che mi preparo meglio.
5: Tre, ma ce n'è uno in arrivo, mi hai detto.
3: No.
2: Non diamo notizie. E diventa papà.
3: Va bene.
5: Ma tanto sai come si fa, no?
3: Qualcosa mi ricordo, qualcosa di registrato ce l'ha. Allora, parliamo rapporto genitori-figli. Io conosco tantissimi genitori che dicono: sai, vorrei stare più tempo con i miei figli, non passo abbastanza tempo. Poi, quando stanno con i loro figli, vedi che c'hanno la testa al lavoro o il cellulare in mano.
2: Anche perché i figli non vogliono stare molto spesso con i genitori.
3: Che da una certa età in poi è vero.
2: Legittimo.
5: Sì, però è vero, per farli star buoni, poi magari uno gli dà lo smartphone o il tablet.
3: Esatto.
2: Fino a una certa età.
3: Noi dobbiamo imparare a recuperare il rapporto con i nostri figli, la relazione con loro. Voglio dare tre piccoli suggerimenti a questo proposito. Il primo, mi riallaccio a quello che Ciccio stava dicendo: non credere alla bugia della sola qualità. Cioè, sai, si dice, non importa poi quanto, ma importa come. Quindi non tanto la quantità, ma la qualità. In realtà, è chiaro che la qualità del tempo è importante. La quantità del tempo è fondamentale fino a una certa età. Chiaramente mio figlio 13enne non è che anela passare tutto il giorno col padre, ma fino a una certa età è importante trovare il tempo per stare con tuo figlio.
2: Mio figlio vuole venire solo allo stadio, cioè non c'è nient'altro.
3: E questo va benone. Tuo figlio è grande, d'altra parte. È già maggiorenne tuo figlio.
2: Purtroppo.
3: Quindi devi trovare del tempo, soprattutto fino a una certa età, per stare con tuo figlio. Loro crescono a prescindere.
4: Il più possibile.
3: Esattamente. Poi, secondo punto importante: quando sei con lui o quando sei con lei, spegni il rumore e cerca di essere presente per davvero. Quindi niente cellulare, e poi cerca di divertirti. Torna un po' bambino anche te. Curiosità.
2: E se loro usano il cellulare, tu che
3: lo devi togliere. Il cellulare ai bambini non andrebbe dato, ragazzi. Diciamolo, fino a 14 anni sarebbe meglio non dare il cellulare ai bambini. Terzo punto, come fa Ciccio ad esempio, crea un rituale fisso con i tuoi figli, ad esempio andare allo stadio e vedere la partita insieme, oppure vedere un film con i popcorn il sabato sera, o il sabato mattina andare a fare colazione insieme al bar, parlare 10 minuti di come è andata la giornata prima di andare a letto.
2: Quanti anni ha il più grande tuo?
3: 13.
2: Ok, ne riparleremo.
3: Mi rinvitate tra qualche anno poi vediamo come cambia.
5: Però è vero che se tu impari da piccolo, insomma da quando sono piccoli, educhi a questo tipo di comportamento, secondo me poi
4: ci sono dei risultati.
3: Sicuramente il rituale dà potere e dà continuità alle esperienze e ti aiuta a proteggere nel tempo quel legame.
5: Grazie.
3: Ciao, a presto.
6: Paletta presa, cicchiello pronto.

0: spazi per RDS, cari amici, e noi vi segnaliamo questo ragazzo, questo 21enne padovano, Davide Agostini, che ha fatto un'app che ti dice precisamente dove colpirà la grandine. E quindi
1: precisamente,
0: tu, proprio precisamente, così salviamo le nostre auto, certo, perché purtroppo sapete
2: quindi
0: che ci sono
2: anche
0: stati
2: se ti
0: un sacco di
2: in fronte, sì, su un ginocchio, sa.
3: Beh, no, vabbè, insomma,
2: zona.
0: Non ti trovare lì,
3: di...
0: esatto, ti permette di stare da un'altra parte. E sta avendo tanto successo questa.
3: Ti permetti di fare un rogito, comprare un box al volo. Cioè, metti, tu sai che il pomeriggio c'è la grandine.
2: Subito acquisti.
3: Ma chi
2: di
3: voi la mattina non va a prendere un box?
2: Quali sono i box disponibili alla vendita al volo?
0: Certo. Posso dire, ai carrozzieri non piace questo elemento.
3: No,
0: però
3: questo senza dubbio. Non piace.
4: No. Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ed eccoci pronti ad andare in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno, carissima Paola.
6: Buongiorno.
3: Siamo pronti per le notizie, grazie.
6: Agosto è stato il mese più caldo di sempre mai registrato e la temperatura superficiale del mare ha raggiunto un livello record. Non solo, Copernicus certifica che il mese scorso ha segnato la fine dell'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Le temperature globali hanno raggiunto 1,65 gradi al di sopra dei livelli preindustriali. Caldo eccezionale che in Italia ha lasciato il posto a violenti nubifragi e trombe d'aria in Versilia, nella provincia di Pesaro Urbino, allagamenti nella provincia di Perugia, esondati fiumi in Liguria, nella notte piogge intense a Milano, salgono i livelli di Seveso e Lambro, oggi allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Lo show di Donald Trump a Dallas per le elezioni di midterm. Il presidente lancia una promessa per mobilitare l'elettorato in vista del voto di novembre. Se i repubblicani riusciranno a conquistare la maggioranza alla Camera e al Senato, l'amministrazione distribuirà un assegno diretto a tutti i cittadini maggiorenni del paese pari a 5.000 euro da spendere negli Stati Uniti. Dopo il voto finirà la guerra con l'Iran, aggiunge il capo della Casa Bianca. E con l'escalation nel Golfo, oggi il Brent tocca i 101,28 dollari al barile nelle prime contrattazioni asiatiche. Allo studio del governo la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi del diesel. Proposta della Commissione Europea per fronteggiare il caro affitti. Sentiamo Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
7: Nella pratica la proposta non prevede obblighi, ma stabilisce i criteri per determinare se una zona è sottoposta a tensione abitativa e garantisce ai sindaci e alle autorità locali la certezza giuridica per intervenire nel rispetto del diritto UE. Questo dovrebbe aiutarli ad agire su fenomeni come gli affitti brevi e le case sfitte, per esempio costringendo alcuni proprietari a cambiarne le modalità di utilizzo, pur nel rispetto dei loro diritti, perché le autorità dovranno dimostrare l'eventuale impatto negativo su prezzi o disponibilità degli alloggi nella zona, sostenuto per 3 anni, e che altre misure restrittive non sarebbero altrettanto efficaci.
6: Champions League al Maradona, Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal, oggi alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como-Lipsia. Questa è RDS.

0: punto.
1: Tu scusami, tutti pazzi
2: tutti
1: per
2: RDS. Tutti pazzi per RDS, 8 in punto, esatto.
1: Esatto, esatto, esatto.
2: Amici cari, parliamo del Diavolo Veste Prada 2.
0: Sì. Fa ancora parlare.
2: E no, è anche l'uno in realtà. Fa parlare tantissimo perché vanno all'asta, diciamo, cose memorabili del film, tipo quel maglione ceruleo che ha fatto parte della prima, però.
0: Certo. Ti ricordi il maglione ceruleo, Ciccio?
2: Beh, sì, il maglione ceruleo che ci aveva.
1: Sì, l'ho visto recentemente, l'ho rivisto recentemente.
2: Nel Diavolo Veste Prada 1 era meraviglioso.
0: Era più ceruleo che mai.
1: No,
0: eh.
1: Sì, l'ho rivisto col maglione ceruleo. Non... Era il 20 di luglio, tra l'altro non faceva neanche caldo a casa, sì. Ho dovuto mettere il maglione ceruleo, certo.
2: Beh, è irresistibile.
0: Irresistibile,
2: comunque, ecco.
0: Sì, sì.
2: Oppure c'è la giacca con le nappine multicolor che aveva.
1: Anche quella, anche
2: quella della Miranda Presley. Mi stai prendendo in giro, Ciccio?
1: No, l'ho rivisto recentemente.
0: Sono le nappine?
2: Le nappine sono quelle che tu appendi alle tende.
1: Potrei
2: poi
1: dire anche
2: la
1: gli occhiali, certo.
0: Appendi alle tende.
2: Madonna, Buzz.
1: Le nappine, sì, Buzz, le nappine.
2: Non sai cosa sono le nappe.
0: Scusate se mi sfugge questa cosa.
2: Poi
0: le
2: c'è
0: nappine.
2: La collana di Meryl Streep all'asta per $12,000. Okay. L'abito
1: fischia
2: di Lady Gaga con cui ha fatto appunto il Diavolo Veste Prada 2. $30,000. Insomma, tutta una cosa molto, diciamo, carina quest'asta, perché ovviamente poi sarà andato in beneficenza. Certo. Voi cosa avreste comprato di tutte queste cose?
1: Le nappine per attaccare alle sedie, sai che si fanno entrare le nappine.
2: Sì,
0: l'unica
2: esatto.
0: Cosa che io invidio del Diavolo Veste Prada è lei che c'ha l'assistente che le dice chi sono le persone quando si avvicinano. È quello che vorrei io. Mamma,
1: che
0: io non riconosco le persone,
1: subito.
0: Faccio delle figure.
1: Allora ti faccio la domanda, il derby, più questo o più What Women Want?
0: What Women Want perché c'è un secondo fine.
1: Basterebbe generico. Ok, generico.
3: Vabbè. Ciao RDS. Oggi è il mio primo giorno di prima media e sono eccitatissima.
2: No, amore, in bocca al lupo.
4: RDS, mi chiamo Giulia e amo la vostra sigla. Un bacione, ciao.
5: Ciao RDS, vi sto ascoltando. Vi adoro, sono Nicole da Roma.
6: Ciao a tutti i pazzi per RDS.
1: Ciao.
7: Siamo Andrea
8: e Elena.
7: Oggi siamo tutti pazzi. Ciao.
2: Perché in tanti appunto vanno a scuola, è il primo giorno della nostra cucciola in prima media. Ve la ricordate il primo giorno in prima media?
0: No, quello non me lo ricordo.
2: Prima elementare sì.
1: Primo giorno elementare, brava, dell'elementare sì.
2: Ma in prima media no.

0: Bunga Bunga è un'altra cosa.
1: Ecco, c'è questo il più grande spettacolo è fare un bel massaggio. Ah, che ti rilassi, okay, sì, che porti alla mente pensieri che ti fanno riaccendere, sì, un po' le membra.
0: Ma dopo tutti questi anni si può scoprire esattamente cos'è questo regalino? Perché ogni volta chiedono, possiamo a questo punto
1: non si dice il regalino, perché il regalino deve essere una sorpresa.
2: Certo, sarà una sorpresa se si dice che...
0: Cosa può essere? Un
2: ma secondo te?
1: Secondo me è una cosa che ti dà felicità, perché un regalo dà sempre felicità
2: e che risuscita le patimotte.
1: Le patimotte, sentiamo che
0: o sopite, anche solo sopite,
1: anche solo un po' così addormentato, un occhio sì, un occhio no,
2: no, ma motte è più bello.
3: Ciao, sono Vincenzo da Roma e voglio fare lo scherzo alla mia compagna con Ciulin. Voglio vedere se è veramente gelosa come penso.

0: Pronto?
1: Pronto, scusi, cercavo il signor Vincenzo. Questo è il centro estetico, sì. Manine di Fata, 100 Ocelle, qui. Sa, signora, dove posso trovarlo, se ha altro numero, perché lui ha lasciato il suo cellulare da noi.
0: Ah, ho capito.
1: Lei, signora, tappa.
0: Sono la moglie.
2: C'è scritto
0: la compagna.
1: Perché qui c'era scritto tappa.
0: Sì.
1: Tappa.
0: Praticamente era un nickname.
1: Allora ci capiamo. Allora, senta, volevo dire solo se ha altro numero, così non disturbo più lei, perché il signore voleva fare il massaggio 18:30. Quello che fa sempre lui, deve partire la gazza da Roma Nord però per venire. La gazza speciale. Quindi se lei mi dà altro numero chiamo lui, ok?
3: L'altro numero.
0: Devo capire se riesco a trovare il numero dell'ufficio, altrimenti devo venire a ritirarlo io. Se mi dà l'indirizzo posso venire a ritirarlo io.
1: Facciamo primo grado, mi piaceva tanto ufficio. Facciamo che lei chiama ufficio e noi chiamiamo lei tra due minuti, tre minuti.
0: Prego, mi richiami tra due minuti.
1: Sì, perché deve partire la gazza da Roma Nord, perché lui fa massaggio sempre con stessa ragazza.
0: Va bene, ok. Adesso cerco un attimo di recuperare.
1: Sì, perché lui era tanto triste che non faceva massaggio, se no. Grazie, signora.
0: Prego, ti sicuri.
4: Pronto?
0: Pronto,
4: tesoro?
0: Sì.
4: Sono io. Non mi ritrovo il cellulare, quindi ti sto chiamando con un altro numero.
0: Lo so io dove sta il tuo cellulare. Nel centro di massaggi dove sei andato stamattina per prenotarti il massaggio per oggi pomeriggio. Poi facciamo i conti oggi quando torni a casa.
4: Ma adesso stai dicendo?
0: Sto dicendo quello che sto dicendo. Dove dovevi andare oggi alle 18:30? Fammi sentire.
4: In palestra.
0: Ti conviene tornartene dal lavoro, venire qua e accompagnarmi a Napoli.
4: Mi dici che è successo, per favore?
0: È successo, mi ha chiamato la cinesina del centro massaggi che hai prenotato per oggi pomeriggio, hai perso il telefono nel centro massaggi. Nel centro massaggi non è pending.
4: Lo sai che ho i dolori alla schiena.
0: Com'è giusto? Massaggio alla schiena.
4: La palestra sta alla montagna.
0: Lorenzo, non continuare a mentirmi un'altra volta, perché ti butto il telefono in faccia e me ne vado già da adesso.
4: Lo sai che ti amo tantissimo.
0: Amore, non mi devi chiamare tu amore. Io mi sono licenziata per un porco come te. Lo sapevo che il lupo perde il pelo in Egitto. Ho capito chi dei due è lo stronzo.
4: Arrivo a casa.
3: C'è il 50% di possibilità.
0: Arrivo a casa. Non ti conviene, guarda, perché io me ne vado adesso. Una persona così non so proprio cosa fa. Io mi sono anche licenziata. Guarda, mi viene da piangere, da ridere. Non so neanche cosa mi sta avvenendo stamattina.
1: Pronto, signora, eccomi.
3: Ecco.
1: Volevo solo sapere se è riuscita a parlare con signore. È tutto a posto?
0: Ho detto che l'ha lasciato lì.
1: Grazie. Comunque lui fa massaggi per lei, perché lei dice sempre che lei è donna della sua vita, vuole renderla felice.
0: Scusi,
1: secondo me
0: sicuramente felice.
1: Io ho creato casino, passo un attimo di lettore, signora Patapata, un attimo.
0: Prego.
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve. Sì, pronto.
4: Sono il direttore del centro. More?
0: Dica tutto.
1: È uno scherzo, signora, sono Celine di LDS.

0: Martino tuo compagno, signora?
1: Teresa,
2: quando arriva a casa.
1: Teresa, uno scherzo, sono Julin.
3: Tesoro, sei su RTL.
1: Tesoro, sì.
4: Buongiorno.
3: Adesso ti senti in radio.
1: Sì, sì, sì.
0: Un bacione grande.
5: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 8 e 14 amici, tutti pazzi per RDS, parliamo di bambini
1: e di ristorazione. Sì, sì. Allora, c'è questo, così dicono, primo ristorante child free della Brianza.
2: Dove si cucinano?
1: No.
2: I bambini.
1: No. Dove, insomma, questo ristorante ha creato un sacco di polemica, perché dice, ah, ma come, odiate i bambini? Ma assolutamente no, dice, ci tiene free, a
2: quindi
1: dire.
2: I bambini non possono entrare, cioè...
1: Non possono entrare.
0: Questo dei ristoranti, ma ci sono per esempio tanti alberghi, villaggi adults only si chiamano.
1: Adults only, sì. Ma sono quelli che
0: fanno tutto. No, non per adulti,
2: non con i giri. No,
0: ma dove nei villaggi, questi o alberghi, eccetera, non.
3: Che vabbè, questi...
1: No, non c'è scambismo. No, voglio dirvi quello che ha detto il ristoratore. Ha detto: noi non odiamo, ci mancherebbe, non siamo niente, neanche contro la famiglia, solo che il nostro è un ristorante di 26 posti con una gastronomia che non è pensata per un'esperienza da dei bambini,
0: non la
1: capito?
0: La pizza con le patatine.
1: No, quelle cose lì non le fa. Cioè hanno delle cose bimbi, troppo, insomma, da gusti da adulti, capito?
2: E cioè quindi pasteggiano con gin tonic, insomma.
0: Bambini non lo bevono.
1: Ma voi siete d'accordo su questa cosa?
0: Vabbè, se uno un po' uno è un ristorante che deve essere.
1: Guarda che i bambini mangiano di tutto ormai, non
2: è
1: per
2: quest'anno
1: questo.
2: C'ho 19 under, sai cosa vuol dire under 4? Che sono 13 anni, sono strepitosi.
1: Però 14 anni mi sa che sono un po' più di child.
0: Da che età si può entrare?
1: Non c'è scritta l'età, è vero, bisogna scrivere l'età perché così capiamo. Però 14 anni fanno un casino, cioè un macello, vero?
0: Un macello.
2: Però bello.
1: Dove li porti a cena o a pranzo?
2: No, ancora non siamo a quelli
0: non
2: livelli.
0: Non li portare lì.
2: Siamo al terzo allenamento.
1: Non li portare
2: però,
1: da questo signore.
2: Però sì, esatto, li porto da lui direttamente. Guarda, facciamo la pizzata, vai, facciamo la pizzata di tutti la dentro.
4: Anche d'estate dalle 7 alle 10. Dalle 7 alle 10.
5: Tutti pazzi per RDS. It's summertime. Up with it, girl. Rock with it.

0: Buongiorno ragazzi,
1: Ciao.
0: io sono di Lesmo, quindi
2: Sì,
0: abito a un
2: vicino.
0: passo da questo ristorante.
2: Sì.
0: Si mangia benissimo, effettivamente è piccolo e
2: Sì.
0: quindi ho provato una volta ad andare e avevamo di fianco due marito e moglie con il bambino piccolo che continuava a piangere e effettivamente essendo comunque un locale molto piccolo dava un po'
1: Dava un po'
0: fastidio.
1: fastidio, va
0: Io
1: bene, tu
0: sono
1: sei a
0: d'accordo, come
1: favore.
0: esistono i villaggi e gli hotel ad Dulzzolli, non capisco perché dovrebbe essere un problema.
1: Lo
2: Allora,
1: so.
2: nei messaggi che ci arrivano molto in questa direzione,
1: Molto in
2: molto in
1: questa
2: questa
1: direzione
2: direzione.
1: perché dicono che ci sono tanti bambini che comunque,
2: Ah,
1: insomma, non
2: vedi,
1: sono
2: vedi,
1: proprio
2: però,
1: educati
2: vedi, ci manda un
1: benissimo.
2: messaggio un bambino di 6 anni,
1: Che
2: dice io
1: colpa
2: voglio senza
1: ne
2: genitori.
1: hanno? Sì,
2: Ecco,
1: voglio andare a
2: voglio
1: mangiare
2: andare a mangiare senza di loro. Perché fanno casino e poi litigano tra
3: caviale. Non mi
2: loro e
3: posso
2: non si
3: godere il mio
2: parlano.
3: Bloody Mary tranquillo.
2: Esatto.
1: Però, per esempio, possono giocare con noi all'italiano non è un optional.
2: Oh, che
3: Esatto,
2: bello!
3: amici. Allora adesso
1: Anche
3: giochiamo.
1: bambini un po' più adulti,
3: Che magari sanno le regole migliori della grammatica, meglio
1: Le
3: rispetto
1: più
3: a noi, le
1: meglio.
3: più migliori rispetto a noi.
2: Certo, vi aspettiamo 38822. 38822. Noi partiamo giocando con l'italiano, non è un optional.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: Eh no, non è un optional. E lo sa bene Luca da Livorno.
4: Eccolo Luca.
5: Buongiorno Luca.
6: Buongiorno a tutti e tre, tutti pazzi.
4: Eccolo.
5: Da dove vieni,
6: finalmente
5: Luca?
6: Finalmente riesco a parlare con voi. Da Livorno.
5: Ma Livorno dove? Dove stai? Proprio?
6: Io sto a 100 metri dallo stadio.
4: Ale, ale, dall'Armando
3: Picchi. E cosa fai di bello nella vita?
4: Guarda le partite del Livorno.
6: No, no, no. Lavoro come commerciale in Poste Italiane.
5: Molto bene. Come sei messo con l'italiano? Eri passato quest'estate?
6: Male, male.
5: Allora,
4: a Livorno abbiamo un utilizzo del congiuntivo superiore alla media, ma perché in realtà anche nell'indicativo, vero no, Luca?
6: Certo.
4: Lo coniughiamo col congiuntivo.
3: Boiade cos'è?
4: No, boiade è
5: un'esclamazione.
4: Stiamo entrando nella liturgia lì.
3: Liturgia. Ok, si parte. L'italiano non è un optional.
5: Allora, che cosa significa acquietare?
6: Mettere a zittire, a non parlare, cioè.
4: Una cosina
5: acquietare.
4: Più.
3: Perché non è proprio quello. Acquietare,
6: calmare.
5: Calmare, calmare, placare. Mette
4: in e ci fai soffrire. Ci fai soffrire.
5: Per gli animi, ok.
4: Vai.
3: Adesso ci devi dire il participio passato del verbo parere. Sarà parto, parso, parente.
6: Parso.
3: Parso. Meno male.
5: Allora, sono due su tre, diciamo.
4: Dopo
5: che...
4: un due su tre, vogliamo fare un tre su tre. Tra l'altro, sai che sono andato a controllare anche per come si scrive, e in realtà è giusto. Allora, attenzione, cosa vuol dire soliloquio?
6: Fare un discorso praticamente da soli. Nel senso che nessuno ti risponde a questo.
4: Giusto. Parlare tra se stessi.
5: Bravissimo.
3: E quindi il nostro amico Luca da Livorno.
4: Quando sei sul lungomare e chiacchieri da solo, ecco quello è un soliloquio, capito?
3: Vince l'RDS
6: Bag. Ma ti pigliano per matto a Livorno, sai?
4: E ti pigliano per matto, anzi, partecipano.
3: Tesoro, noi ti auguriamo una bellissima giornata.
6: Buon lavoro a tutti e tre.
3: Ciao, grazie.
6: Grazie per la compagnia tutte le mattine.
4: Bellino, grazie Luca, un abbraccio. Ciao.
6: Ciao, grazie. You got me waking up
7: in the morning, in the morning. Mamma, andiamo in spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pazzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima. It's summertime.

0: alle 8.37, tutti pazzi per RDS, mi piacerebbe essere non in questa gara, nella nazionale di ruzzoloni, perché a Perugia c'è il campionato italiano di ruzzoloni.
1: Sì, di ruzzoloni.
2: Come funziona?
1: Allora, in alcuni c'è anche quello che lanci proprio la borrella,
2: la forma di formaggio.
1: La forma di formaggio.
0: Sì, certo,
1: per esempio,
0: la rincorri,
1: no?
0: Per il paese.
1: Allora, in questo caso invece di giochi, allora, di giochi delle vostre terre, quelli un po' strani, legati alla tradizione.
0: Guarda,
1: che magari facevate anche voi, eravate protagonisti da bambini.
2: No, Sassari, con l'università fa la corsa delle macchinette costruite,
0: certo,
2: dalle persone, tipo la Red Bull.
1: Ma che bella
2: Conte.
1: Questa cosa.
0: In Toscana c'è mamma cioè
2: no.
0: Scusate, Cavallina Mur, al nord dicono Cavallina Mura,
2: che non si chiama mamma,
0: che però si chiama mamma
1: Trota.
2: Sì, esatto.
0: Oh. Ho avuto un mancamento, giuro. Perché tu con la storia delle mamme non hai
1: vabbè, una. Capito più o meno, dai. Allora, vogliamo divertirci, vogliamo sapere i giochi più strani che sono proprio tipici, tradizionali della vostra regione, del vostro paese.
0: E che magari affondano le tradizioni. Per esempio, il ruzzolone è una vecchia tradizione etrusca.
1: Etrusca.
2: Ma come funziona il ruzzolone? Non lo sappiamo.
1: Adesso te lo vediamo le immagini e te lo diciamo. Intanto il numero.
2: Ma che nome di un gelato, il ruzzolone?
1: No, dopo te lo dico, aspetta che non c'è tempo. 38822 38822, amici, messaggi vocali.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time canale 31.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché. L'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional.

0: pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Giovedì 10 settembre, sono le 8:42, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
7: Giornata di giovedì all'insegna di molta instabilità nelle regioni centro-settentrionali, con acquazzoni e temporali oggi in diverse località, fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità, significa la grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza al centro-nord sotto i 30 gradi, finalmente si respira, al sud ancora caldo e prevalenza di sole, ma tra domani e dopo arriveranno le piogge anche lì. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Che caldo! Voglio un gelato gigante al gusto! Tutti pazzi per RDS! Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
9: It's summertime! Talk about.

0: Alle 8.47 vogliamo la squadra di RDS nei campionati italiani di ruzzolone.
1: Ma ruzzolone è un cerchio che pesa tipo 2 kg, spesso 6 cm e 26 cm di diametro. Lo lanci con una fettuccia e devi ricoprire 500 metri in meno lanci possibili.
0: Ma io pensavo di dover ruzzolare io.
2: Ma grazie ai vostri messaggi abbiamo scoperto che questi giochi sono veramente tanti nelle regioni tradizionali delle vostre regioni.
0: A parte il calcio, nel mondo, negli sport siamo bravissimi,
2: siamo anche bravissimi.
0: Quelli, a parte il calcio, poi il resto tutto bene.
2: Il lancio della formaggera di pecorino, quella mi piace un sacco.
0: C'è anche quella,
1: la formaggera.
2: Vabbè, sì. Formaggella.
1: Formaggio proprio.
3: Oh, allora, zona Asti, sì. La corsa delle botti, che cosa sarebbero le barricche dove fai invecchiare il vino da 225 litri, le fanno correre per il paese e spingendole ed è divertentissimo. Zona Alba, la corsa degli asini, che a differenza del palio dei cavalli, quindi la corsa dei cavalli, là fanno la corsa degli asini.
0: Vedi?
3: Ciao.
1: La corsa degli asini.
2: Gli asini corrono.
1: Corrono, non sono veloci come i cavalli.
2: Ah, vedi, vedi,
4: il nostro gioco è a chiano padre con tutti i suoi figli.
0: A chiano padre.
4: Sale il padre con tutti i suoi figli. Buona giornata.
1: E sarà lo stesso di quello della mamma Ciccio.
0: No,
2: sarà mamma Trota. Papà Trota.
5: Ciao a tutti pazzi, sono Gianluca da Benevagenna. Da noi si fa la corsa nella Bialera. Sono un centinaio di metri in un canale con l'acqua a mezzo metro d'altezza e si fa controcorrente dopo aver ben mangiato e ben bevuto.
0: Ecco, vedi,
5: una cosa fantastica.
1: Per digerire si fa.
0: Un'eliminazione. L'ultimo che è vince.
6: Ciao amici di tutti pazzi, in Val d'Aosta abbiamo la Ranca Birra. Una corsa Ranca tappe birra. In salita dove quando ci si ferma si beve a più non posso.
0: A più non posso. Vedi, c'è anche birra. La Mangialonga, sempre la zona di Asti se non sbaglio, dove
2: ma c'è anche il Fiolet in Valle birra, d'Aosta che tu lanci praticamente
0: tuo figlio
2: il
0: bambino
2: no
1: il lancio del bambino no. Sì
2: c'è da viene posizionata
1: lontano c'è uno che lo prende
0: no, con la mazza
2: viene posizionata una pallina ovoidale tu la devi colpire al volo
1: devi colpire tuo figlio
0: certo
2: il Fiolet amici abbiamo Filippo
0: di dove sei
1: cosa
0: Filippo?
1: Lanci cosa corri cosa
7: sì. Filippo. Buongiorno a tutti pazzi.
0: Di dove sei Filippo?
7: Io sono di Rignano sull'Arno, Firenze.
0: A Firenze, cosa c'è? Cosa c'è a Rignano sull'Arno?
7: Noi abbiamo una frazione, il nostro comune si chiama Torri, dove da sempre viene fatto il lancio del formaggio, noi si tira
0: il cascio. Il cascio e il formaggio.
2: Da dove lo tiri? Dalla torre? No.
7: Si tira in una stradina lì nel paese, e in salita viene fatto più lanci ripetuti, vengono misurati.
0: Ah, ma quindi è proprio tutto ufficiale, cioè col cronometri, con certo, i misuratori.
7: Ci sono i giudici, anche perché noi facciamo parte della FIGET.
2: Ma cos'è
0: la FIGET? Cos'è la FIGET?
7: FIGET è la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.
2: Ah, okay. Senti,
7: che sono praticamente tutti quelli un po' che hanno già detto tutti.
2: Sì. Beh, sì, ce ne sono tanti.
0: Rossella,
2: quello della
0: questo calcio quanto è grosso?
2: Quanto è grosso?
1: Ma poi si mangia.
7: Si mangia.
2: E beh, che diametro?
7: Noi si tira, allora, la formetta da un chilo, poi da tre, e da 6, da 9 e oltre 20 kg.
2: Quella più veloce è quella da un chilo.
7: Quella più veloce è quella da un chilo.
0: Quella più difficile,
7: più difficile di tutti.
1: Quella 20 kg, però se la metti in discesa magari.
2: Però

0: No, hai più punti in salita, hai più punti, giusto?
1: Di sicuro, sì.
0: Certo. Quando è che c'è sta cosa che veniamo tutti?
1: Allora, noi la facciamo tradizionalmente il 26 dicembre, che
2: Santo Stefano.
1: È il patrono, il nostro patrono, e quindi viene fatta questa festa. E poi la replichiamo il 2 di giugno per la
0: festa della Repubblica. Forse al 2 di giugno
2: ci possiamo.
0: Rossella,
2: se sei di parola, vai da mamma Giulia e dici: senti, a Natale quest'anno non ci sono. Devo andare a fare il lancio del cascio.
1: Magari.
2: E poi senti cosa ti dice.
0: Ti faccio sapere, Filippo.
3: Dai.
1: Certo.
0: Dai, un bacione.
3: Ciao, Filippo.
0: Grazie
1: a tutti voi.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
4: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
5: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: 8.58 amici e tutti pazzi per RDS, chiudiamo anche questa seconda ora velocemente perché sono pronte, c'è pronta Paola Cubbiotti con le notizie.
1: Eh sì, è pronta Paoletta nostra.
2: Eccola che arriva in redazione.
1: E oggi è anche emozionata perché gioca la Roma stasera.
2: Infatti si sta collegando alla curva sud.
1: Se vuoi dopo diciamo delle cose importanti.
2: Anche sul campionato.
1: Sì, sì, stai attento.
2: Vedi che lo fa Rossella, poi vedi tu, insomma, ok?
3: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci con Paola Cubbiotti in redazione. Buongiorno Paola.
4: Ben trovati.
2: Pronti ad ascoltare tutte le notizie. Grazie Paola.
4: Oggi il consiglio direttivo della BCE, gli analisti prevedono un rialzo dei tassi in risposta all'aumento dell'inflazione dal 2,25 al 2,5%. Ad agosto i prezzi al consumo nell'area euro hanno toccato il 3,3%, il tasso più alto da settembre 2023. E oggi dovrebbe tenersi un consiglio dei ministri nel giorno della scadenza del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio. Allo studio del governo una proroga fino al 24 settembre, mentre l'escalation nel Golfo fa volare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo il voto di novembre finirà la guerra con l'Iran, dice Donald Trump a Dallas, un discorso di 2 ore con la promessa del presidente $5,000 ad ogni americano adulto se i repubblicani vincono, e alla Camera e al Senato nelle elezioni di novembre di midterm. La cronaca, 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, operazione della DDA che contesta il metodo mafioso. Gianluca Teodori.
5: Il movente nel traffico di droga che nella capitale confonde camorra, broker della cocaina e malviventi albanesi per lo sgarro, per l'ambizione di affrancarsi dai vecchi legami. Sul capo di Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolic, assassinato al Parco degli Acquedotti, la sentenza era già stata emessa secondo le indagini che indicano nel boss Michele Senese il presunto mandante, con Leandro Bennato, Alessandro Capriotti e altre 4 persone. Ma per il delitto del 7 agosto del 2019, consumato in pieno giorno, non c'è un colpevole inteso come esecutore materiale, vista l'assoluzione in appello di Raul Calderon, identificato all'inizio grazie alle riprese delle telecamere, nel finto jogger che sparò con la pistola al capo ultrà seduto su una panchina.
4: Agosto, il mese più caldo mai registrato, con la temperatura del mare a livelli record. Copernicus certifica che il mese scorso ha segnato la fine dell'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale. E siamo allo sport, il calcio, Champions League, Napoli sconfitto al Maradona dall'Arsenal 1-0, stasera Como Lipsia alle 18.45, la Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce. Il nostro livello è migliorato e abbiamo fiducia nei nostri mezzi, dice il tecnico dei giallorossi Gasperini.
6: Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere

0: bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
1: Tennis US Open, eliminata ai quarti la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, il tedesco Zverev in semifinale affronterà il russo Khachanov. Mondiali femminili di basket, agli ottavi Italia eliminata dall'Australia. Questa è RDS.

0: 9.03, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz, la
1: eccoci,
0: terza ora.
1: Amici.
0: Registratelo questo momento, no. Registrato, facciamo il punto,
1: dai,
0: signori.
1: Facciamo il punto sul calcio,
0: perché?
1: Champions League.
0: Perché c'è la Champions League, è in tre giorni quest'anno, questa volta, perché in tre giorni? Perché Rossella deve fare il punto su cosa è successo, allora, e cosa succederà.
2: Allora, vai. Cosa è successo? È successo che purtroppo il Napoli ha perso ieri. L'Inter aveva perso, non pare, giusto?
1: Certo. E oggi c'è invece?
2: Oggi c'è la Roma con il Fenerbahce.
0: Fenerbahce.
2: Okay. Anche il Como, c'è anche il Como
0: oggi, ragazzi. Soprattutto perché è l'esordio
1: totale
0: nella sua storia, certo.
2: Esatto. Nella allora, Champions. La Roma dopo 7 anni
1: ritorna.
2: Senza Champions ritorna. Esatto.
1: E il Como?
2: Non era sparita, ma stava preparando di nuovo.
0: Senti, il Fenerbahce di dov'è?
2: Per il suo impero?
0: Cioè, di dov'è il Fenerbahce?
2: Il Fenerbahce, il Fener è di Germania.
1: È di Germania.
2: Non lo so. Però mi ha colpito questa cosa di corto muso, muso corto, di Allegri, che aveva detto corto muso. Infatti gliel'ho chiesto a Buzz, cosa vuol dire vincere a corto muso?
0: Cosa vuol dire, Rossella, vincere a corto muso?
2: A corto muso nel senso che
1: di corto muso,
2: ma
0: chi è che vince di corto muso di solito? Chi era...
2: Chi
0: vince di corto muso?
2: I cavalli.
0: Quindi vincere di corto muso cosa vuol dire?
2: Vincere di corto muso vuol dire che non salti l'ostacolo,
1: no,
2: ma indietreggi.
1: Te l'ho spiegato poco fa.
2: Indietreggi. Che vinci, ma per un pelo. Quindi
1: il pelo corto del muso. Come si vince per un pelo a calcio?
2: un gol. E infatti, okay, però il corto muso stavolta hanno fatto gli altri. Mi spiace, Allegri, no? Va bene. Oh, ti rifarei la prossima volta.
1: Sì,
2: vogliamo un grosso muso, un lungo muso, ok?
1: Vuoi fare una previsione per oggi?
2: No, oggi non la faccio perché.

0: anche nei regali l'occhio vuole la sua parte. Qui in Tutti i Pazzi per RDS siamo abbastanza rigidi su questo. Se uno ti fa un regalo, che sia un regalo
1: questa
0: di
1: cosa,
0: dimensioni.
1: Magari
2: questa
1: famiglia.
2: Cosa ti basta il pensiero,
1: no,
2: ma quando
1: infatti,
2: mai?
1: No. Ma magari in famiglia ti chiamano anche Tirchio o Tirchia. Adesso faglielo vedere
0: o
1: tu.
0: Basta
1: se
0: il bonifico,
1: esatto.
0: O basta il pensiero.
1: Un bel regalo, grande. Se ci mandate delle mail, ve lo facciamo noi.
3: Ciao, sono Arianna. Volevo fare uno scherzo al mio fidanzato Tiziano, che dice che non gli faccio mai regali, ed eccolo, è il mio regalo più grande.

0: Pronto?
1: Salve, sono praticamente dell'allevamento di oche del reale germano.
0: Mi sa che sto sbagliata.
1: C'è un regalo della signora Arianna, è possibile? Loca. Buone voi, state, perché ho qua le ho qui e qua, le abbiamo chiamate così e poi voi potete chiamarle come vi pare. E mi può aprire perché no, io devo andare a fare altre consegne oggi. Sì.
0: Ma io non sto a casa, eh.
1: E dove le metto? Le posso lasciare dentro? Mi dia una chiave di qualcosa? Come faccio?
0: Ma signora, io non so niente, lei mi trova sprovveduto, io non so niente, ma che cosa facciate?
1: Sono due oche. State un attimo che mi tirano. Vedi, queste devono oche. Anche bere. Dove possono bere?
0: Signora, io sto lavorando, sto sul camion.
1: Ah,
0: sto
1: perché io cosa sto facendo? Scusi, ma mi faccio così, le posso mettere le adagio dentro?
0: No, perché quella non è proprietà mia, quella lì non è proprietà mia, è proprietà di un altro.
1: La richiamo! Sabo,
2: richiamo!
0: Pronto?
3: Amore, certo.
0: Ma chi è quella che ha da portare l'oche giù a casa?
3: No, dovevo segnarlo domani.
0: Ma questa mi ha chiamato tutta incazzata, ma chi è? Tutta incazzata, io le butto dentro. Ma che cazzo è? Ma che cazzo sta a fare?
3: Era la sorpresa. Regalo carino era la sorpresa.
0: Ma
3: porco,
0: ma quella sta lì che mi sta aspettando, io non so niente, questa via butta l'oche dentro, lì dico, ma che regalo, raga, ma che state tutta fuori testa?
3: Ma no, è un regalo, tizia, è un regalo.
0: Dai. Arianna, ho capito, quella stava davanti al cancello, ha detto io aspetto 5 minuti e poi le butto dentro. Ma chi cazzo è?
3: Perché sei sbagliata, le dovevano consegnare domani e non ho fatto un tempo a dirtelo.
0: Allora, io adesso con questa, se mi butta l'oca lì dentro da Tanasi, mi tocca denunciare il cancello è chiuso, mi mandi giù qualcuno, io sto lavorando, dico ma è tutto a posto, dico a me mi chiama così se sarete l'oca, butto l'oca dentro il cancello, questa che parla di l'oca che sta annazzolo sotto, ma che state tutta fuori adesso, ragazzi?
3: A parte che l'oche possono rimanere tranquillamente nel cortile, certo.
0: Se le mette dentro il cancello quello che ha l'apertura manuale, vanno di là da Tanasi.
3: Vabbè, sono due oche.
0: Ma come con te, ma porco. Io da analitica con Tanasi perché butta la roba dentro, ma che cazzo sta a Dio?
3: Dai, prova a chiamarla
0: anch'io,
3: dai.
0: Che situazione?
1: Mamma mia.
0: Pronto?
1: Eccoci, pronta. Allora ha risolto perché io 1, 2, 3 le butto dentro.
0: Ma signora, forse non ci siamo capiti. È una sorpresa che mi ha fatto la mia ragazza. Io non sapevo niente.
1: Lei è contenta del regalo, sì o no? Perché a me mi sembra che lei è un po'.
0: Senta signora, la faccio chiamare dalla mia compagna che è meglio, va.
1: Lei dice sempre che non ha regali e adesso è arrivato qui e qua. È qua.
3: Amore, è uno scherzo. Sei su RDS. Questi
1: sempre
3: dei miei regali folli. Questo è il regalo più grande.
0: Più grande. Ah, mamma mia. Guarda.
1: Guarda. No. Salutate Tiziano, forza.
4: Vai.
0: Mamma che bella.
1: Senti, vuoi dire qualcosa ad Arianna?
0: C'è una stronza.
1: Ecco. Ciao, ti vogliamo bene, ciao. Tiziano.
3: Amore.

0: 19 amici dalla radio. Un attimo,
1: Il sipario si aprirà. Soltanto uno spettatore in platea, ma soprattutto tre attori.
0: Mamma mia.
2: Insomma, poi in
0: altissimo.
2: Platea ci sarà un concorrente, uno, gli diamo il palco reale, perché dovrà capire che genere, soprattutto darci il titolo della tragedia moderna che stiamo declamando. Ma
1: basterebbe dire che dovrà capire, che già lì è già tutta l'impresa, perché
2: guarda che non le capiamo noi, ma le capiscono i nostri ascoltatori.
1: È vero, noi che le declamiamo.
2: Esatto.
1: No.
0: Sono piccole tragedie di tutti i giorni, condite, diciamo apparecchiate come se fossero delle opere teatrali.
1: A questo punto vi diamo soltanto una semplice informazione tecnica, poi sarà soltanto arte all'interno di questa trasmissione.
0: Allora potete prenotarvi al 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2
1: mi sembra quella.
2: Ecco, prenotatevi, vi aspettiamo.
1: Sento il bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so dove iniziare.
2: Ma te lo dico io, Ciccio. Vai da Conad. In ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
1: Servizi e prodotti per il benessere da Conad? Idea fantastica!
2: E certo! Pensa che a Firenze ha aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
1: Allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: Scialla, scialla, scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
14: Egidio Ada.
15: Presente.
14: Del Bufalo Giano.
16: Presente.
14: Tagliavini Roberta.
15: Presente.
14: Donghia Stefano.
16: Presente.
14: Che c'è da ridere?
17: Di Folchi Irene.
15: Presente.
14: Bellucci Federico.
16: Presente.
14: Come ha messo la sedia?
16: Ah, scusi.
14: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
18: È ora di tornare alle aste.
19: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
4: C'è tempo.
5: Anche la nuova campagna. E hai?
4: Ci pensiamo dopo le ferie.
5: Il fondo straniero ci vuole comprare.
4: Valuteremo.
5: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
4: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
5: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
18: Parliamone a settembre.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
12: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS!

0: maschera, si avvicina a Gregorio da Vicenza e lo accompagna direttamente in platea o palco reale.
1: Gregorio, hai pagato il biglietto intero, qualcuno ti ha passato il ridotto?
2: Ciao a tutti, ho preso il VIP Pass.
1: Il VIP Pass.
0: Capita Pass.
3: VIP Pass, perché cosa fai di bello nella vita?
2: Io faccio il fisioterapista.
3: No. E allora sì. Ti meriti il VIP Pass.
0: C'ho un torcicollo da lunedì che è micidiale.
3: Che tra l'altro l'8 è stata la giornata mondiale della fisioterapia.
2: Dell'Orsoas.
3: Senti caro, sei pronto?
2: Pronto.
0: Ok.
3: Un attimo, che prima tragedia.
1: Faccio lo stretching all'Orsoas.
0: Sì, l'Orsoas. Te la fai addosso con l'Orsoas.
4: Giunto al varco per spiccare il volo, il giudice della bilancia ha pesato la mia boria. Il mio fardello straripante di vane masserizie è stato condannato. Per sollevare le mie colpe verso il cielo ho dovuto versare un amaro tributo d'oro, punito per la mia smisurata opulenza, prendo la opulenza.
0: Allora, mamma di fronte mia a questa recitazione realistica, proprio vera,
1: iperrealistica, sì.
0: Allora,
3: hai per caso il titolo della tragedia?
0: Che è successo?
3: Che è successo?
2: C'è qualcuno in sovrappeso.
3: Qualcosa?
1: Devi dirci.
3: Dove sei?
1: Questa è la tua risposta?
3: Giunto al varco per spiccare il volo.
0: Straripante.
2: Deve prendere un aereo?
3: Sì.
2: E il bagaglio è troppo pesante?
3: Sì!
0: Bravo!
3: Guarda, in calcio
1: corner,
3: d'angolo.
1: Proprio in corner.
0: Straripante di vane masserizie, pensa. Vabbè.
3: Che bello.
1: Rossella, apri bene le
3: Sì, sì. Un'arca di lamiera straniera si è posata sfacciata a pochi pollici dal mio muso, sbarrando ogni mia via di fuga ed erigendo un muro di arroganza nell'asfalto. Condannata all'immobilità da questo carceriere senza volto, guardo il tempo. Il tempo che scivola via tra le sbarre invisibili di un parcheggio selvaggio, ostaggio del mio più becero menefreghismo.
0: Caspita, che interpretazione!
1: Menefreghismo.
3: Dai. Che cavolo sarà, starca della mia.
0: Sei stato rapito dall'interpretazione.
3: È troppo. Tesoro, hanno parcheggiato davanti alla mia auto e così non posso più andare via. L'assedio del metallo impunito.
0: Un'arca di lamiera straniera. Va bene.
3: Un punto ce l'hai. Quella di Ciccio, la tragedia di Ciccio può fare la differenza.
0: Esatto,
3: adesso.
0: Amico nostro, questo è il rigore. Allora,
2: vai,
0: partiamo.
2: Ciccio.
0: L'essenza del bacco chiusa nel vetro si è infranta sul tappetino del mio veicolo, liberando un fiume purpureo che si è impregnato fin nel midollo della moquette. Ormai l'abitacolo non svela più il profumo del viaggio, bensì l'odore mi è partita con
3: penetrante, l'odore penetrante di una caverna
0: dimenticata, un fantasma alcolico che rifiuta d'abbondare il mio tragitto quotidiano. Perdonami, mi è partito il testo,
3: il dente.
0: Leggio.
2: Hai rotto una bottiglia di vino in macchina.
0: Ma che bravo.
3: Andar via la puzza.
0: Bello, bravo.
1: 2 su 3 ti aggiudichi una bella RDS bag.
2: Grazie mille.
3: Ciao,
0: complimenti Gregorio.
2: Ciao, ragazzi, complimenti a voi della grazie della compagnia.
0: Gregorio da Vicenza.
1: Complimenti anche a te.
0: Grazie, ciao. Anche

0: 9.39 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di scusi permette una domanda, il nostro spazio dedicato ai nostri ascoltatori che possono fare delle domande direttamente al personaggio del momento, personaggio che scegliamo.
1: Peccato che questa volta tu non abbia preso un personaggio che sta che possa suscitare tanta curiosità.
2: No, parliamo infatti di Fabrizio Corona.
1: Fabrizio Corona.
2: Con il suo falsissimo, insomma, sta facendo ancora discutere per tutta la querelle, Belen, Moser, Cecilia, eccetera.
1: Sì, sembrava un po' una volata del Giro d'Italia. Belen, Moser.
2: Non si capisce la dritta qua, capito?
0: Se non vi bastano le dichiarazioni che ha fatto Fabrizio Corona, potete chiedergli quello che volete. Poi noi vi giriamo esattamente le vostre domande.
1: Ma anche delle curiosità che vi può suscitare anche il personaggio, insomma, di Fabrizio Corona.
2: Sì, cioè, tipo, facciamone una. Tipo, cosa vorresti chiedere?
0: Ma un cestino di fatti tuoi.
1: Vabbè, è lapidaria come domanda.
2: È vero che non si tiene un cecio in bocca? Questa potrebbe essere una domanda.
0: Comunque, registrate i vostri messaggi vocali con delle domande direttamente a Fabrizio Corona, che ci ascolta la mattina.
2: Cosa
1: ti spinge a questa timidezza?
0: Tutta questa timidezza. Come mai?
2: È vero che non si tiene un ceci in bocca? Un cecilia, ceci. Mamma, questa era tipo bella
1: domanda. Vogliamo le vostre domande, dai.
0: 3882238822, mandate le vostre domande che poi gliele giriamo noi.
1: Manco un ceci.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 a luna
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Barbra Streisand. A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 a luna
3: con Party RDS.
5: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: domanda?
1: Posso fare una domanda ipotetica?
2: Se faccio una domanda si dia una risposta.
3: Ma che domanda è?
0: Scusi, mi permette una domanda?
4: No. Allora amici, permette una domanda, questo giro va a Fabrizio Corona che è un po' sulla bocca di tutti perché sta sì, in questo periodo sta sciorinando dei segreti.
5: Questo periodo che dura da sì. 30
3: e poi
5: anni,
3: sta aprendo anche nuovi profili.
4: Aprendo nuovi profili chiusi, riaperti, adesso si apre un social tutto
3: però
4: suo.
3: Però c'è stata tutta la polemica su Belen, Cecilia, Rodriguez e Moser.
5: E Moser ecco. Che non era involata. Certo.
3: Magari c'è gente che vuole chiedergli delle cose.
5: Certo.
6: Ma è vero che il motivo del litigio tra le sorelle Rodriguez era per una dose di Botox?
3: No,
5: miseria.
3: Litigato,
5: dai, piccanti.
7: Buongiorno, la domanda che vorrei fare a Fabrizio Corona è: ma è mai possibile che tutti gli vanno a raccontare tutto? Come fa?
5: Certo, perché
4: gli dicono tutti, te lo dico, ma non lo dire a nessuno.
5: Lui lo dice, cioè vai sereno, lo dice a me, glielo dice.
8: Domanda per Corona: ti ha mai chiesto qualcuno? Ti posso fare una confidenza ma non dirlo a nessuno?
5: Certo, è lì la sua forza.
3: Sì.
9: A Corona, è vero che hai indagato così indietro nel passato di Belen che la farfalla era ancora nel bozzolo?
3: Noi le mandiamo subito a Fabrizio, le mandiamo.
10: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
11: Tutti pazzi per RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Alle 9.56 con questa splendida musica arriva anche Sergio.
2: Sergio Muzzo, buongiorno, buongiorno.
1: Leggiando, sta controllando
3: se Anna ha mandato,
2: non ha mandato
3: messaggi.
2: Nulla, non si hanno notizie.
4: È improvvisa, è improvvisa.
1: Lei, giustamente, puoi fare un golpe, poi
4: di golpe.
1: No, no, fai tu gli argomenti.
2: Le va, diciamo, di fortuna, per non dire altro, quando c'è bel tempo, ma appena piovigina leggermente, lei non calcola il fare rischio.
4: Sbrighiamoci che sono in moto.
3: Sì, perché Roma, dovete sapere che è in un secondo, cioè, anche se c'è proprio un po' di pioggerella,
2: mezz'ora in più
3: aumenta.
2: Oltre le 4
4: come
2: ore
4: lo
3: è uguale.
2: E
3: però,
2: quindi
3: Sergio,
2: non abbiamo notizie, ma sarà
3: Anna,
2: una puntata bellissima.
3: È arrivata
2: per la macchina di terza fila.
3: Eccola, a Sergio,
5: dai.
2: La macchina la sistemi dopo, intanto volevo sapere di cosa parlerai oggi.
5: Cosa stai facendo con questa barba?
1: Lui ne ha bisogno, essendo un attore ne ha bisogno.
2: Non tempo perso, quindi insomma,
5: e quindi che cos'è?
3: Sta facendo
2: così come mi si è imbiondita la rossella, mi sono.
3: E vabbè, ma cosa c'entra? Anna, dici di cosa
1: si parla.
5: Parliamo di due che si sono, due americani che si sono licenziati da una società di intelligenza artificiale e che dicono che tra 10 anni saremo assolutamente in mano all'intelligenza. Parliamo con un esperto.
3: Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della Palombelli che ha portato Jeeves, questo robot, in trasmissione e dice: ah, sono contenta l'intelligenza artificiale. Vabbè, capito? Voglio sembra un credino quello.
1: Ma si vede che è vicino alla pensione, quindi
5: e
1: non
5: poi
1: ha problemi.
5: Reati, gli italiani fanno causa per cose stupide. Sì. Quanto costa fare causa per cose stupide? Abbiamo l'avvocato Ravidà.
2: Con le tariffe.
5: Ma che fai l'eco?
3: Mi serve l'eco di Sergio perché mi rasserena. Ecco.
1: È arrivato il momento di ringraziare questa splendida regia, grazie Marco Bellavia, grazie Riccardo Battini, grazie alla sovrintendenza di Andrea Severini là dietro.
3: C'è la sovrintendenza? Andiamocene allora, perché siamo già in ritardo.
1: Bacio,
3: ciao
1: a tutti.
3: Amici.
1: Ciao. Paola Gubbiotti, pronti in redazione. Buongiorno Paola.
6: Sono pronta.
1: Le news, Mentana, poi Anna e Sergio.
6: Trombe d'aria, nubifragi e fiumi esondati, il maltempo sferza il centro-nord con centinaia di interventi dei vigili del fuoco, colpiti soprattutto il Grossetano, la Versilia, le province di Ancona e Macerata, a Brescia allagata una parte degli ospedali civili, a Milano nella notte esondato il Lambro. E ad agosto le temperature globali hanno raggiunto 1,65 gradi al di sopra dei livelli preindustriali. Copernicus certifica che il mese scorso è stato il più caldo di sempre. A Dallas lo show di Donald Trump alla prima convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, la promessa del presidente $5,000 ad ogni americano adulto se i repubblicani vincono alla Camera e al Senato. Trump ipotizza la fine del conflitto in Iran dopo il voto di novembre, l'escalation nel Golfo ha portato l'inflazione nell'area euro a toccare il 3,3%, oggi la BCE dovrebbe alzare i tassi al 2,5% e le borse europee aprono caute, a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,4%. Papa Leone nell'udienza generale torna a difendere la dignità unica e indelebile di ogni essere umano.
7: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere. Tale dignità è affidata alla responsabilità di ciascuno. Ancora oggi l'uomo si trova diviso in se stesso. Una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre.
6: Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
8: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Ci tocca ogni giorno raccontare qui e altrove quanto grave sia la situazione internazionale, quanti episodi la rendono sempre più instabile, sempre più difficile anche da raccontare. E non bastasse tutto questo, ci sono i protagonisti. Quante volte abbiamo parlato di loro, di Putin, di Netanyahu, ma soprattutto di Trump, che questa notte ne ha fatta un'altra delle sue, che dà il senso del personaggio, che è contemporaneamente il più potente, ma anche il più imprevedibile e sconcertante. Ha promesso, in vista delle elezioni di medio termine che segneranno il suo destino nell'ultima parte del suo secondo quadriennio di potere, ha promesso, dicevo, in vista di quelle elezioni così importanti, 5.000 dollari a ogni elettore, in caso di vittoria del suo partito, il Partito Repubblicano, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Un vero e proprio voto di scambio. Voi votate per noi e avrete 5.000 dollari in dono da spendere, e questa è l'avvertenza che fa il presidente americano, nel territorio statunitense. MAGA anche in questo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: È giovedì 10 settembre 2026, le 10 minuto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia. Siamo noi a farvi compagnia da questo istante. Lo faremo fino a mezzogiorno anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
11: Buongiorno amici, buongiorno anche da parte mia e da quello che è ormai universalmente riconosciuto come il topolone d'Italia. Con una barbetta stamattina, Sergio Friscia, che non è dato sapere come mai.
2: Ci sono cose che voi umani non potete immaginare.
11: Tu infatti sei disumano, ma questo è tutta un'altra storia.
2: Questo è bello.
11: E a proposito di AI si parla tra pochissimo.
12: All'inizio di ogni ora
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
13: della tua estate.

0: deciso di agitare Coca-Cola. Ad agitare le teste un po' di tutto il mondo sono le dichiarazioni, amici di RDS, di tre ricercatori che lavoravano, perché si sono licenziati, in un'azienda, Anthropic, che si occupa di intelligenza artificiale. Dopo esserci licenziati, uno di questi, Jacob Coxon, ha affermato di suo pugno su Twitter che le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una trovata di marketing, continua, è un virgolettato, sono parole sue. Anzi, molti dirigenti ricercatori di alto livello cercheranno di usare un linguaggio più pacato con la stampa, ma sento che le stesse persone esprimono privatamente questa paura. Nessun'altra attività umana rappresenta un pericolo di questo livello. Mi permetto di dire che forse questo pericolo ce l'avremo se superiamo un altro problema, problematica creata dall'uomo, e cioè la crisi climatica. Detto questo, parliamo con Mattia De Rosa, che è responsabile degli architetti di Microsoft, ovvero quelli che inseriscono i dati in questi modelli che, secondo questi ricercatori, stanno acquisendo un'autonomia pericolosa.
1: Buongiorno Mattia, benvenuto, grazie di essere con noi.
0: Chi più di te? Buongiorno, benvenuto. Hai paura? La prima domanda è questa: hai paura?
2: No. Non ho paura, e invece questi signori che ci spaventano giustamente sollevano dei punti importanti, e quindi l'attenzione di tutti deve essere rivolta a fare delle analisi approfondite su quello che dicono e di trovare le soluzioni, che è il lavoro che fanno gli ingegneri e gli architetti. Quindi io sono convinto che questo ci spingerà a trovare delle soluzioni migliori, a mettere dei limiti che si chiamano guardrail, a fare in modo che le cose che questi, diciamo, temono non succedano mai.
0: Allora, voi in Microsoft fate proprio questo, tu sei responsabile degli architetti, voi che genere di dati inserite? Mettete delle limitazioni o vi limitate a mettere dentro soltanto dei dati che poi accrescono enormemente la conoscenza, il sapere e la praticità, passatemi il termine, di questi modelli?
2: Ma Microsoft, diciamo, usa i modelli che stanno sul mercato, quindi quelli di Anthropic, quelli di OpenAI, e da poco ha cominciato a sviluppare i suoi con un'attenzione veramente particolare ai dati che ci mette dentro, certificandoli, selezionandoli, facendo in modo di essere sicuri delle sorgenti che questi dati utilizzano siano valide dal punto di vista dei contenuti. E anche sulla sicurezza, diciamo, noi costruiamo tutto un sistema che si chiama di valutazione, per cui che diamo anche ai nostri clienti, perché questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme a chi li utilizza i modelli, quindi dobbiamo dare gli strumenti per valutare le risposte che ottengono, se sono in linea con le loro aspettative, con le loro policy.

0: di sicurezza, di privacy, di rispetto, diciamo, della diversità. Quindi questo è tutto lavoro che, diciamo, forza chi produce tecnologia a migliorarsi e a dare gli strumenti per controllare le risposte che questi oggetti sempre più autonomi ci danno in autonomia, appunto.
1: È questo che dici, sempre più autonomi, cioè potrebbero impazzire, potrebbero facciamo uno scenario tipico da film di fantascienza, potrebbero prendere il controllo delle nostre risorse energetiche.
2: Il massimo che rischiamo cos'è? Ecco, se mi impazzisco.
0: No, allora oggi diciamo chi usa in maniera lecita queste tecnologie mette dei limiti. Io non gli do l'accesso al bottone per lanciare una bomba nucleare, no? Quindi questa cosa qui lui non potrà mai farla
2: da solo. Ovviamente, non può disinserire questo meccanismo, giusto?
0: No. Okay, che succede? Che ovviamente quando questi oggetti sono dati in mano a delle persone che hanno invece intenzioni malevole, guardate gli attacchi informatici, si vocifera quello che è successo a Londra l'altro giorno, che potrebbe essere usata in maniera maligna, è molto sofisticata, può creare dei danni. Ovviamente, diciamo, di per sé non ci sono non ha in sé gli elementi per poter fare, per poterci uccidere. Qualcuno gli deve dare degli strumenti, ok?
2: Quindi casomai è sempre l'uomo che ci uccide.
1: Ma questo non c'è dubbio, capito? Quindi sei tu che dai un condizionamento all'intelligenza artificiale per quello che può essere un intento criminale. Ecco, però questo è possibile. Però questo è possibile.
2: La storia è piena di psicopatici.
0: Io oggi non c'ho bisogno dell'intelligenza artificiale per fare un danno. Scrivo un programma senza nessuna intelligenza che fa delle cose brutte e lo mando in esecuzione. Esatto. Quindi non è che mi serve l'intelligenza artificiale. Certo. Ovviamente se creo qualcosa che è autonoma, che sa gestire delle situazioni impreviste, questo programma è molto più efficace, no? E quindi sa fare dei danni maggiori, sa rispondere ai controattacchi, alle difese, no? In maniera più autonoma. Quindi sicuramente si è alzata l'asticella, ma il tema è sempre i guardi e i ladri di Totò e Peppino, insomma, no?
1: Bellissimo, parliamo di intelligenza artificiale, di sistemi meravigliosi, ma poi si finisce sempre a Totò e Peppino. Grazie Mattia De Rosa, buon lavoro a te e a tutti gli amici di Microsoft. Ciao, buona giornata.
0: Grazie a voi.
3: RDS.

0: Qualcosa per te, Ligabue, alle 10:21 di questo giovedì 10 settembre. Questo è il Sara Pettinelli, Sergio di Freccia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Cos'è successo nella giornata di ieri? Se aprite tutti i giornali italiani e internazionali, ma anche i social, c'è una cosa che spicca: un nuovo modello di telefono. SVG ha fatto una ricerca per capire gli italiani quanto amano lo smartphone, quanto gliene interessa e quanti compreranno i nuovi modelli appena usciti.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app.
4: RDS.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 €. Scopri di più su Conad.it.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
10: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
12: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
16: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato IT Vista. L'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Eccolo qua, il momento attesissimo, quello del regalone del giovedì. Arrivano 4 successi di fila, senza interruzioni. C'è la sequenza mixata. Ciao.
2: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
17: Cosa fa battere il

0: Alanis Morissette, You Learn, alle 10.38 di questo giovedì, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata, quattro di fila senza interruzioni, qua nella radio 100%, grandi successi.
1: È incredibile come le cose di tendenza poi popolano quotidiani, i social. Abbiamo visto solo un modello nuovo di smartphone che sta ricevendo la curiosità di tutti. SVG ha fatto una bellissima inchiesta sugli italiani e lo smartphone, quanto lo cambiamo, se lo cambiamo, se lo cambieremo, se facciamo le rate, insomma è uno status. Fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13.30,
3: sì?
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.
4: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
3: Tanto 3.
4: Ore 21,
3: sì?
4: Film horror.
3: Oh, un film di paura, sì.
4: Bollette spaziali.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
16: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
15: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.

0: Crediper. Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da quanto hai quel telefono, Sergio? Ogni quanto lo cambi?
6: No, questo da un annetto e mezzo.
5: E prima però ce l'avevi uno almeno 3 anni.
6: Diciamo che ogni 2 anni, 2 anni e mezzo forse li cambi.
5: Sì.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tutte le immagini. Domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brash, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitalina, che illumina qualche.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Josh Edelove, Cesare Cremonini. Insomma, gli italiani e il telefono. Come lo vediamo questo aggeggio che dovrebbe essere un elettrodomestico alla fine, no?
1: Allora, oggi lo smartphone divide gli italiani in due. Per una parte di questi è uno strumento tecnico che nel tempo ha perso la sua distintività, mentre per gli altri è un oggetto identitario, personale, un'estensione di se stessi.
0: Addirittura.
1: Sì, lo stesso oggetto ha due statuti. Il strumento per chi l'ha adottato da adulto, parte di sé per chi ci è cresciuto. Sulla corsa all'ultimo modello il giudizio è quasi unanime. Dietro l'acquisto si nasconde un bisogno di riconoscimento sociale, non una reale necessità. La maggioranza pensa che dal telefono di una persona si capisca qualcosa di lei, ma quasi nessuno ammette che il proprio, insomma, dica qualcosa di sé.
0: Ah, ok.
1: Sì, spendere di più per il top di gamma è una scelta dichiarata solo dal bordo più giovane del mercato. Nonostante i numeri ufficiali mostrino una diffusa propensione alla sostituzione dello smartphone prima della sua reale obsolescenza, gli italiani dichiarano invece una ritrosia al cambio di dispositivo e la propensione per modelli di fascia media duratura.
0: Allora, questo è un po', però è si parla solo esclusivamente in tutto il mondo di questo nuovo modello che è stato lanciato ieri dalla casa americana.
1: 4 milioni di euro, quanto costa?
0: No, costa tanto, vabbè, ma non è di lui che parliamo, parliamo del valore dello smartphone. Nonostante quasi la metà degli italiani riconosca solo un valore funzionale, come dicevi giustamente tu prima, Sergio, per i giovani rimane saldamente un oggetto da mostrare, cioè sei l'ultimo modello, sei figo,
1: se no niente.
0: Quindi per il 32% degli italiani è un oggetto personale a cui sono legato quasi un'estensione di me, il 32%, la fascia più alta. Pensiamo proprio che il telefono ci sia un po' un biglietto da visita, chiamiamolo così. Solo per il 25% è un elettrodomestico che serve, che funzioni, non mi interessa quale sia. Solo il 25%. C'è ancora poi un 8%, un oggetto che dice qualcosa di me agli altri. Cioè come una borsa, come un vestito, come un paio di scarpe. Un accessorio più che una cosa funzionale. E avere l'ultimo modello viene letto come un segnale di ostentazione, però. Se vuoi fare il figo, cioè stamattina che ci sono le code fuori da tutti i rivenditori Apple in Italia, vuol dire che se stasera mostrerai agli amici all'aperitivo o a cena l'ultimo, tutti faranno oh.
1: Sai, io non ho mai fatto una fila, una cosa per aspettare qualcosa del genere, ma neanche degli strumenti che mi piacciono, quelli per il lavoro, cioè non ha senso, secondo me è follia totale.
0: Cioè l'aspetto secondario in un'epoca tecnologica in cui tutti i device si somigliano è che se hai quella marca, l'ultimo modello, sei comunque figo. Una volta era l'automobile, no Sergio? Uno che andava in giro con e lo è ancora, ma non tutti si possono.
1: Gente che poi magari va a mangiare al boccone del povero, ma c'ha, capito, il macchinone perché deve fare il figo, deve andare in giro a far capire agli altri che vive felice. Gente che si fotografa sugli yacht degli altri, poi scende perché viene inseguito a pedata dal proprietario reale. Cioè è così, è tutto mostrarsi oggi.
0: Però diciamo che
1: non essere, apparire.
0: I giovani sono quelli più attirati dal top di gamma e dall'ultimo modello. I baby boomer come noi, insomma, dicono vabbè, basta che funzioni. E poi ci sono quelli malati di tecnologia che cambiano anche tutti gli anni il computer. Quella è un'altra fascia ancora. Però per la maggior parte degli italiani il telefono bello fa anche l'uomo bello. Quindi vatti a comprare questo telefono nuovo, Sergio, perché se no stasera
1: poi se non prende non fa niente. Non c'è il campo, se non funziona, però è bello.

0: Sarandy, lui è un inglese ma risiede a Berlino. Questi sono i buoni vecchi giorni, quelli passati, quelli che tutti ci ricordiamo con affetto.
1: Yes.
0: Italiani litigiosi, dopo aver visto cosa ci fanno con lo smartphone, adesso cerchiamo di capire se l'italiano fa causa per futili motivi. Ebbene sì, ma quanto ci costa? Lo scopriremo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Con l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ad aggiornarci c'è la nostra Poletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
6: Ben trovato.
5: A te.
6: C'è una vittima del maltempo che sta sferzando il centro nord. Una donna è rimasta intrappolata nella propria auto in un sottopasso allagato a Latisana, provincia di Udine. Collegamenti ferroviari a singhiozzo tra Friuli e Veneto. Frana in provincia di Sondrio, evacuate 45 persone. Nubifragi e allagamenti nelle Marche con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Bomba d'acqua su Roma. A Milano nella notte è esondato il Lambro. 63.000 fulmini in Toscana nelle ultime ore. I dati Istat sulla produzione industriale a luglio più 0,7% rispetto a giugno, dato invariato su base annua. A Dallas la convention repubblicana per le elezioni di midterm, dopo il voto finirà la guerra con l'Iran, dice Donald Trump. In un discorso di quasi due ore il capo della Casa Bianca promette:
7: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate.
8: Se i repubblicani vinceranno sia alla Camera che al Senato degli Stati Uniti, grazie anche ad uno straordinario successo economico, grazie alla nostra forza straordinaria, nella storia non si è mai visto nulla di simile, distribuirò un dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto degli Stati Uniti.
6: Legge elettorale, ripresa la discussione al Senato, c'è il nodo sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capi liste bloccati. Siamo in 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
9: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Sono le giornate decisive per la legge elettorale, si va al voto al Senato e c'è un emendamento delle opposizioni presentato dal PD che è in realtà veleno puro nelle file della maggioranza, perché si propone la reintroduzione delle preferenze ed è proprio quello che ha sempre voluto anche Fratelli d'Italia, bloccata dalle altre due componenti della maggioranza, ovvero Forza Italia e Lega. Tant'è che alla Camera c'era già stato un mezzo pastrocchio con Fratelli d'Italia che ha votato l'emendamento, pensate, dei Vannacciani proprio su questo tema. E oggi a mettere il sale sulla ferita è ancora Vannacci, che dice: sfidiamo Fratelli d'Italia a votare come hanno già fatto alla Camera su questo emendamento, anche se proposto dalle opposizioni di sinistra. Ci vuole coerenza. E però dall'altra parte Forza Italia ha detto con chiarezza che se passasse quell'emendamento che reintroduce le preferenze sarebbe un caso politico all'interno della maggioranza, e quindi ci sono seri rischi per la tenuta del governo. Cosa sceglierà di fare Meloni? Cosa sceglieranno i suoi senatori? È il passaggio cruciale di questa partita. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Siete con noi, quelli della mattina di RDS. Ancora un'ora da passare insieme, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre o sull'app che avete lì scaricato sul vostro smartphone, che vi permette tra l'altro di vincere tanti premi, ma di questo ne parliamo un'altra volta. C'è Annuzza Pettinelli.
10: Va bene Sergio, parliamone ancora. Scoprite l'app, è molto carina, sì, e divertente, ci sono anche i giochi. Io che sono una smanettona sul telefono, mi piacciono moltissimo, ci sono dei giochi molto avvincenti.
5: C'è Severini Regia, buongiorno.
10: E tu
5: buongiorno.
10: Sei Sergio Prisci, c'è il nostro topolone nazionale. Tu sei litigioso, ma cause non ne fai, no?
5: Assolutamente, cioè il mio avvocato di fiducia.
10: Ce l'abbiamo anche noi, arriverà.
4: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Metti il cuore.
1: Se vogliono solo cambiarci senza accorgersi che
2: l'estate, l'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
3: 100%.

0: fibra, pinguini tattici nucleari, chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11.15 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Grande penna ispirata quella di Fabri Fibra. Quando uno è un grande, è un grande, lui lo è sicuramente. Italiani che litigano, certe volte hanno ragione, però dico: ma scusami, ma se io ho un problema con le scarpe, no, perché non devo denunciare il Comune di Roma? Queste altre storie di piccole cause, ma che sono lì nel tempo, ci vuole tempo.
0: Con il nostro avvocato di fiducia, tra poco.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RTS.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Mattina, Anna e Sergio, Andrea Severini in regia, la nostra meravigliosa musica. È questa la canzone regina dell'estate?

0: La chimica Chemical Post Malone su RDS. Non so se la chimica la voglia di perdere tempo dietro a fatti futili, proprio quasi senza, così impalpabili, senza essenza, oppure è anche giusto che se ricevi un danno tu vada dall'avvocato, spenda dei soldi per avere ragione.
1: Esatto, infatti in Italia non mancano contenziosi surreali portati davanti dai giudici. Ecco alcune delle cause più bizzarre della giurisprudenza nostrana. Allora, per esempio, causa con il comune per il tacco rotto sui San Pietrini. Una donna ha citato in giudizio il comune di Roma chiedendo il risarcimento per il tacco a spillo che si è spezzato nell'intero capitile di un San Pietrino.
0: Voglio dire che non si mettono i tacchi a spillo sui San Pietrini di Roma, perché a parte che si può rompere, va bene, a parte che cadi, ma infilandosi nell'intercapedine dei San Pietrini, no, ti si sbuccia il tacco, ecco. E quindi poi lo devi portare a sistemare, quindi no, il tacco a spillo no. Che ha detto il Comune di Roma?
1: La Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo
0: cioè,
1: che
0: fino in Cassazione sono andate, cioè tre gradi di giudizio.
1: Sì, stabilendo che chi sceglie di indossare calzature d'alta moda su pavimentazioni storiche sconnesse deve prendersi le responsabilità del proprio equilibrio.
0: Purtroppo è così, non c'è niente a fare.
1: Altra causa, per le campane troppo rumorose, diverse cittadine residenti hanno adato alle vie legali contro il parroco locale a causa del rintocco mattutino delle campane della chiesa.
0: Scusa se non riesco a dormire.
1: La vicenda si è conclusa in tribunale con una condanna, con attenzione, per disturbo della quiete pubblica e l'imposizione di limiti precisi di decibel e orari per l'uso dei sonagli.
0: Va bene, è giusto, scusa, se tu alle 6 della mattina
1: il galletto
0: dove lo metto?
1: Molesto e la distanza dal confine, un lungo contenzioso giudiziario ha visto posti due vicini di casa in provincia di Treviso a causa del canto mattutino di un gallo domestico. La lite è finita davanti al giudice di pace per violazione della distanza di sicurezza dal confine e per le immissioni sonore oltre la normale tollerabilità.
0: Ah, hai capito, quindi se hai un gallo del vicino che dà fastidio e ti sveglia, tu ti puoi rivolgere al giudice di pace. Questa è ancora più strana, perché un bagnante ha citato in giudizio i gestori di uno stabilimento balneare dopo essere inciampato in una buca scavata da un bambino per costruire un castello di sabbia. I giudici hanno stabilito che l'incidente non era imputabile al lido, trattandosi di un rischio imprevedibile legato alla naturale fruizione della spiaggia, ma il malcapitato poteva rivolgersi al papà di questo bambino che aveva fatto una buca e non l'aveva coperta andando via, quindi ci poteva essere un seguito. E poi il ricorso contro il vicino in una controversia condominiale finita in Cassazione, quindi anche qui tre gradi di giudizio. Io vorrei sapere quanto costano queste cause, però
1: quanti
0: lo chiediamo.
1: Anni poi dura?
0: No, ma lo chiediamo a Ravità, perché scusa, i condomini hanno denunciato un residente il cui uso quotidiano e smodato della frittura, la frittura, invadeva il pianerottolo e gli appartamenti adiacenti. I giudici hanno confermato la sanzione per molestie olfattive. Incredibile, assimilate vere e proprie immissioni illecite. Quindi questo smetto, come si dice in siciliano, di friggere, di frie, come si dice?
1: Friggere.
0: Sì, tutto, non c'è un modo contratto di dire friggere. Ci sarà sicuramente, non te lo ricordo, io chiedo agli ascoltatori. Quindi questo non può più friggere alici, totani, calamari, patate
1: perché
0: fritte,
1: perché mi infesta l'ambiente,
0: perché ti infesta l'ambiente. Sì, ok, queste sono soltanto alcuni dei contenziosi
1: che vuoi sapere.
0: No, voglio chiedere al nostro avvocato Ravità, ma quanto mi costa, scusa, fare causa al vicino che puzza di fritto?
1: Apri la friggitoria invece di venire la casa, no? Ma fai la friggitoria, friggi quello che vuoi, non rompi nessuno, nessuno ti fa causa e mangi felice.
0: No, io voglio fermi lì che poi ve lo spieghiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Giuri e Brash, serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Day alle 11:37. Questo giovedì 10 settembre, tanti messaggi,
1: gente che
0: ha bisogno di sentire il nostro avvocato Fiuccia per saperne di più, per capirne.
1: Soprattutto tante persone che si sono trovati quest'estate a dormire nei pressi di un campanile e quindi il problema è stato che tutta la notte l'hanno passata in bianco, perché si sa, il campanile suona. Però, come abbiamo visto, possono esserci anche gli estremi per far zittire le campane. Ma tutto questo quanto costa il cittadino? Un prezzario chiediamo, anzi lo chiediamo l'avvocato Rafida.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
7: D'ora in poi lascerò!
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Ravidà, pronto a darci una serie di risposte. Intanto Sergio ha insonorizzato casa, per cui nessuno può lamentarsi di schiamazzi.

0: casa mia. Vuoi introdurre il nostro ospite?
1: È con noi l'avvocato Fabrizio Ravidà.
0: Ah, niente, oggi avvocato è stato introdotto in maniera serissima. Cos'è successo?
2: Direi buongiorno, che sono avvocato. Stato introdotto.
3: Buongiorno. Con la sigla giusta, direi che quell'ultima era abbastanza.
1: Sono stato cazziato per l'ultima sigla.
3: Piuttosto inquietante, piuttosto sinistra, direi.
0: Avvocato Ravidà, siamo partiti dalle cause strane che sono state fatte, e quindi sulla falsariga di questa signora che ha fatto.

0: caso al Comune di Roma perché le si è spezzato il tacco di una scarpa di valore intorno ai 500-700 euro perché aveva infilato dentro un sanpietrino. Ah, cosa ha detto il giudice? Ha detto: sei tu, sei cretina, perché vai in giro con le scarpe di valore quando si sa che i sanpietrini sono...
1: Non ha detto esattamente così, però cioè, il succo
0: vabbè,
1: è quello,
0: insomma, il succo, certo, è questo, certo. Sono assassini. Ora, a prescindere dal risultato della sentenza, no, ma io che voglio fare causa al Comune di Roma, quanto spendo? Ho bisogno di un avvocato per farlo?
2: Allora, la regola è molto semplice. Tendenzialmente c'è sempre bisogno di un avvocato, perché l'idea di fondo è quella che comunque le due parti in giudizio devono essere composte attraverso la mediazione di due avvocati. Se fossero le parti personalmente, c'è sempre una partecipazione troppo personale. Questo da sempre, in realtà, questo risale al diritto romano, quindi esisteva sempre.
0: Però,
2: fatto questo discorso,
0: Il prezzo è poco, 500-700 euro insomma, è quello.
2: Allora, fatto questo discorso, ci sono una serie di deroghe, nel senso che se la causa è di poco valore, per esempio di fronte al giudice di pace è inferiore a 1.100 euro di valore, a quel punto non posso anche difendermi senza bisogno dell'avvocato. Le cause per esempio anche di lavoro, che vanno invece in tribunale, possono essere difese direttamente dal lavoratore, se però hanno un importo che è veramente risibile, sono 130 euro più o meno.
0: Vabbè, sì, no, non
2: quindi
0: vale,
2: è praticamente di nessuna applicazione.
0: Cioè, stiamo cercando di capire se vale la pena fare causa, ecco, perché se devo prendere un avvocato per un danno di 500 euro non mi conviene, perché l'avvocato il suo tempo per istituire una pratica, per fare bolli, cose eccetera, eccetera, 500 euro non vale la pena, ecco perché tanti non lo fanno. Però ci sono quelli che si intignano e dice: no, voglio avere ragione per forza, anche per 500 euro. Quindi ci si può difendere da soli. E quali sono i passi da fare? Che faccio? Scrivo una lettera? Cosa devo fare?
2: Allora, tendenzialmente sì, l'iniziale è una lettera, poi chiaramente si va in giudizio, ci sono delle possibilità di andare in mediazione. Ecco, la mediazione è uno strumento importante, per cui effettivamente funziona qualche volta, anzi il più delle volte funziona, e quindi si cerca di trovare un accordo prima di andare in giudizio.
0: Certo,
2: questa è una buona camera di compensazione che da tempo insomma
0: Diamo delle regole. Scusi se scavalco la sua professionalità, visto che oggi lei non ci serve, ci serve solo per chiarire le cose. Io sono la signora con la scarpa danneggiata, proprio materialmente che faccio?
2: Materialmente che faccio? Allora, intanto se ho la capacità scrivo al comune e quindi mando una pecca al comune dicendo questa cosa che rimane un po' lettera morta. Fatto questo, in realtà posso rivolgermi a un organismo di mediazione per cercare di avere assistenza e quindi convenire il comune. Parliamo del comune, quindi parliamo di un ente che generalmente non è...
0: Parliamo di un ente. Se invece fosse non so, un privato sarebbe più facile, basterebbe
2: scrivere una lettera al privato, oppure appunto andare in un organismo di mediazione. Se anche quella, diciamo, quella strada non porta a nulla, e a quel punto occorre fare un ricorso che è molto semplice da fare, si può anche fare, diciamo, dal giudice di pace direttamente, quindi ci sono
0: questa possibilità. Quindi uno un po' di giustizia da sola può farsela, insomma, se ha voglia di percorrere queste strade. Certo, l'organismo di mediazione mi chiederà dei soldi per mediare, non è che lo fanno
2: sicuramente per... Diciamo che in generale tutto è commisurato anche al valore della pratica, cioè anche l'avvocato, se decide di gestire una pratica da 500 euro, non può chiedere 1.000 euro di compenso, è ovvio, deve essere rapportato al valore della causa, questo in generale. E comunque in ogni caso la difesa personale è sempre molto molto complessa gestire,
0: vedi?
2: Perché tu la avvii ma non sai che cosa accade dall'altro lato, quando l'altro si costituisce, la controparte si costituisce, tu devi gestire a quel punto la causa da solo.
1: Quindi rivolgetevi sempre a un professionista, a un bravo avvocato, cercate insomma di trovare.
0: Sì, aspetta, perché poi su questo è un altro discorso. La domanda che io faccio proprio diretta è così: diciamo che io ho avuto un danno di 1.000 euro, non riesco ovviamente, perché non so dove mettere le mani, a difendermi da solo. Lei come cittadino e non come avvocato farebbe causa per 1.000 euro? Le spese
2: allora,
0: che io sosterrò saranno
2: io farei una cosa io, Io farei una cosa molto semplice: andrei da un avvocato di cui mi fido e gli chiederei quello che per codice deontologico l'avvocato deve fare, cioè un parere scritto sulle rischi e benefici di andare in giudizio, quindi tutto ciò che comporta, è una indicazione scritta di quelli che sono
0: i costi
2: preventivabili. Assolutamente sì.
0: Bene, perché magari l'avvocato mi chiede 800 euro, io la causa 1000, no, con il rischio di non vincerla, perché c'è, esatto, anche questo lì. Non è una cosa facile. Grazie avvocato Ravidala, ringraziamo infinitamente,
2: a voi,
0: buona giornata.
2: Buona giornata, arrivederci.

0: arrivati alla fine con Siena Spyro, l'appuntamento con Anna Sergio si chiude così e sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi ragazzi.
2: Ciao. Come state guys? È tornato il sole a Milano, Petra?
1: No, purtroppo no Anna, c'è un tempo terribile, piove ma piove tantissimo, sembra veramente di essere ai tropici perché c'è quella pioggia diciamo torrenziale. Sì, sì, sì. Poi dopo
0: come c'è stata prima qui a Roma, adesso è finita.
2: Apocalypse Now, quell'odore del napalm la mattina.
1: È un po' quella roba lì. È un po' quella sensazione lì.
2: Un po' quella. Giovanni che ha smesso di litigare adesso con il filo della cuffia.
3: Stavo litigando, mi ero annodato, adesso ci voleva.
1: Sarà grovigliato.
3: Sì.
2: Quale attualità ispira la tua sagace ironia?
3: Quella che ci fa indignare oggi. Oggi è giovedì. E riprende la tradizione dell'indignato vocale, vero Petra?
1: Certo, assolutamente.
3: È stata lei a decidere tutto.
1: Noi
3: io,
1: decidiamo
3: solito,
1: che.
3: Sono opposto. Ho detto, no, basta.
1: Però è meglio farli sfogare qui che altrove. Quindi, ascoltatori, con l'indignato vocale si mettono a posto per tutta la settimana e evitano di scrivere sui social.
2: Ma con tutti voi indignati c'è ancora cose nuove per cui indignarsi?
1: Ogni giorno c'è un motivo per indignarsi.
3: Allora, il tema dell'indignato vocale non è l'indignazione vera.
1: No. Perché poi ti indigni contro cose inanimate,
3: È usare l'indignazione esorcizzandola con l'ironia.
1: Esatto.
3: Poi c'è anche chi riesce a fare questa cosa più vince anche
2: più
3: la regista Beck.
1: Sì, no? Ma abbiamo anche il super pezzo di me. Abbiamo tutto.
3: Sì.
2: Sul super pezzo di me io c'avevo una lista tanta, guarda.
1: Sì, ma di solito è un oggetto, una cosa appunto, non è una persona fisica.
2: Ah no? No. Peccato. Vabbè.
1: Se vuoi Anna ci mandi un bel vocale al 3882238822 e devi cominciare con a te perché poi ci pensiamo.
3: Dedica.
1: Fai la dedica, fai proprio a te.
2: Vabbè,
1: e fai tutto.
2: Camufferò la voce perché sennò mi si riconosce, figurati.
1: Sì.
2: Grazie Severini, grazie Briscia. Tocca a voi,
3: ma
2: a domani.
3: Non sarebbe neanche un male. Ah,
1: ciao,
3: perché
1: ragazzi.
3: Tu fai nomi e cognomi di solito,
2: certo.
3: Ti conosciamo.
1: Lei è dritta.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop convieni a te, convieni a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Buongiorno da Gianluca Teodori. Il maltempo dopo il caldo estremo. Una donna ha perso la vita nella sua auto sommersa in un sottopassaggio alla Tisana in provincia di Udine. Esonda il tagliamento, perturbazioni violente sul nord e sul centro Italia, allagamenti a Milano, nubifragio su Roma. In Senato dibattito sulla legge elettorale, l'attacco di Matteo Renzi, le preferenze dividono il centrodestra, accusa il leader di Italia Viva.
10: C'è la possibilità per la Meloni di portare a casa per la prima volta una promessa elettorale. E io quindi rivolgo un appello a Giorgia Meloni. Non si faccia impaurire da Salvini e da Tajani che sono contrari. O Giorgia Meloni ha il coraggio di rimanere fedele alla sua storia politica, oppure per l'ennesima volta avremo la dimostrazione di un governo che non risponde nemmeno alle promesse elettorali.
9: La replica in aula di Micaela Biancofiore, noi moderati.
11: Esattamente come il premier Meloni, l'ho sempre detto che le preferenze sono l'unità di misura di base del consenso, perché quando la politica blocca le liste, blocca la scelta ancora una volta da parte dell'elettore, evidentemente viene meno quella che è l'unità di base tecnica della politica stessa, ovvero il consenso. Sulle preferenze sposo in pieno quella che è la proposta Renzi, peccato che è la nostra proposta.
9: Medio Oriente, ancora scontri Stati Uniti Iran nel Golfo Persico. I ribelli Houthi nello Yemen hanno occupato la città di Mocha sul Mar Rosso. Alla convention di Dallas il Trump Show, $5,000 a tutti gli americani se i repubblicani vinceranno le elezioni di medio termine, ha detto il presidente. Ora Enrico Mentana in 100 secondi. Enrico, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Ma davvero ieri abbiamo corso il rischio più serio da 80 anni a questa parte? Vi spiego. Come avrete già saputo, un drone, a quanto pare, a quanto ha denunciato il premier norvegese, ha sfiorato l'aereo di Volodymyr Zelensky in decollo dalla Moldavia verso Oslo. C'erano i funerali di re Harald V e di Norvegia ieri. Se quel drone, probabilmente, quasi certamente secondo le accuse, russo, avesse colpito l'aereo, se fosse successo quello che si può immaginare e temere, quali sarebbero state le reazioni? Pensate, in un paese terzo, la Moldavia, un'azione di guerra che toglie di mezzo o vuole togliere di mezzo il capo della nazione aggredita, nell'ambito di una guerra che dura da 4 anni. Sarebbe stata necessaria la reazione militare dei paesi della NATO, sarebbe stata necessaria la reazione dell'Europa, sarebbe stata una guerra vera e propria che ci avrebbe coinvolto. Oppure avremmo dovuto far finta di niente e girare la testa dall'altra parte? Questo è ancora più inimmaginabile. E allora la domanda da porsi a questo punto è: davvero abbiamo corso questo rischio? È assolutamente necessario capire se davvero c'è stato il pericolo di un colpo da parte di un drone nei confronti di quell'aereo di Stato? C'è bisogno di sapere se davvero quel drone era russo per capire davvero la portata del rischio e anche della reazione. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Siete collegati con il peggio di RDS, cioè Petra Loresan, cioè Giovanni Vernia, cioè
1: buongiorno.
3: Giulio Caproni in regia. Allora, oggi ho un annuncio da fare,
1: sì,
3: Petra.
1: Dici
3: se come programma vinceremo il microfono d'oro,
1: sì,
3: daremo una cosa preziosissima a ogni ascoltatore che ci voterà. Quindi, quindi veramente una cosa impagabile,
1: sì,
3: un premio in...
1: Ma è in denaro il premio, è una cosa che non si può acquistare.
3: Molto più prezioso del denaro.
1: Okay.
3: È un cartoccio di caldarroste del centro di Roma.
1: Ragazzi, ma una, quindi, una ogni ascoltatore però.
3: Comprate da me e
1: certo,
3: le dono ad ogni ascoltatore che ci dà un voto. E...
12: all'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su RDS. Petra, Giovanni Verne, ci sono i peggio con voi.
1: Allora Petra, prendiamo subito il giornale e vediamo un po' che succede.
0: Sì.
1: Allora Ben Shelton agli US Open è nata una stella che piace a tutti.
0: Chi è
1: l'americano
0: Shelton?
1: Shelton è un tennista. Tennista che sta facendo. Forse si vince gli US Open.
0: Sì.
1: E piace a tutti, Ben Shelton.
0: Lo hanno scelto male? No, Ben Shelton.
1: L'americano. Per fare adesso, vincendo su Alcaraz dalla nona posizione ATP, sale al quarto posto. Prima c'è Sinner. Poi il secondo c'è Zverev. Poi c'è Alcaraz e Shelton Benn. E niente, piace a tutti. Poi si dice Sinner a Torino accelera il recupero con le cure al laser. Vedi, sta facendo i baffi.
0: Tutte cose, ma che baffi?
1: Col laser.
0: Sai che c'è Berrettini ha quella maschera LED che si fa la terapia della luce.
1: Non
0: lo
1: sapevo.
0: Tutti i giornali la foto di Berrettini con questa maschera.
1: Per questo è così bello lui?
0: Non so se gli serva.
1: Però li chiamo. Matteo, ma mi dai l'indirizzo?
0: Io credo che non lo stia facendo per essere più bello, ma sarà una cosa che lo aiuterà. Non credo che lo faccia per una roba di bellezza.
1: Ma sto scherzando, ma lo so che lo fa per un'altra cosa.
0: È una terapia della luce, una cosa che fanno gli atleti.
1: Ma che noia. Allora, esce l'iPhone.
0: Oggi ve lo dico, oggi non lo reggo.
1: Esce l'iPhone 2.
0: Sì.
1: Duo.
0: Che tu c'è questa cosa che quando esce una cosa tecnologica nuova impazzisci.
1: Io impazzisco, subito guardo subito tutto. Allora, io faccio così, appena esce la novità strana dico no, è una cavolata.
0: Ok.
1: Poi la guardo, la riguardo, dico beh però sai che
0: ti piace,
1: poi me ne innamoro, poi guardo il prezzo
0: e quindi
1: il base 2.369 euro,
0: non la comprerai?
1: Cosa sapere? Che aspettano, perché no?
0: Che non la prendo.
1: Che aspettano, che sì. Poi cos'altro abbiamo? Ieri sera sono stato in fila nella prima volta nella storia.
0: Sì.
1: Sono stato in fila, c'avevo 30.000 persone davanti a me.
0: Ma dove? A piedi?
1: No, online.
0: Ah, online.
1: Per comprare i biglietti per vedere a Roma la Champions League.
0: La prima volta.
1: Real Madrid contro la Roma.
0: La prima volta che l'hai fatto?
1: Io sì, perché non seguo il calcio, ma mio figlio

0: figlio Giulietto sì. Voleva segue il calcio, voleva
1: io
0: andare
1: l'ultima
0: col,
1: volta
0: col
1: che
0: amico.
1: Ho fatto una cosa simile l'ho fatta quando c'era quel bonus per prendere la bicicletta, ti ricordi?
0: Io con Bruno Mars sì.
1: Tu con Bruno Mars
0: però sono stato
1: come è andata?
0: Niente, sono rimasto in fila lì sì? Ho detto ah, ce la farò
1: ce la fai?
0: Alla
1: sì?
0: Mezzanotte e 40 entro dentro per comprare.
1: Finalmente?
0: Finito tutto, c'era solo un biglietto disponibile da 1400 euro
1: e tu gli hai detto tu sei un pezzo
0: di esattamente
1: è così
0: potete
1: che
0: aspettare come l'iPhone
1: non
0: 2.
1: Mi avrete
0: e quindi parte l'indignato vocale. Dai. Basta incominciare con a te, resto ci pensiamo noi e Levante.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuades.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te. Come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever save my heart. Made of words and I'm melting in the shine of a thread on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Bossa Nostra, c'è Gaia su RDS 1221, i peggio con voi Petra, Giovanni Vernia e i vostri indignati vocali, che se volete potete mandare ovviamente con un messaggio vocale al 388-22-388-22, cominciando con a te.
1: Come ha fatto lui? Senti qua.
2: A te che parcheggi sul carico e scarico.
0: Sì.
2: E io poi non so dove parcheggiare il furgone quando devo scaricare.
0: Sì.
2: Ti scattera i rote.
1: Ti scatterei rote. Sai che non so cosa vuol dire, cioè non
0: nemmeno io.
1: Ti scoppierei le ruote oppure
0: forse
1: ti taglierei le ruote,
0: non lo so, però
1: nel dubbio comunque tu che parcheggi al posto di carico e scarico e ci stai lì perché un attimo va bene, ma poi,
0: però
1: dopo
0: poi
1: arriva chi
0: c'è
1: lavora,
0: gente che lavora. Dai, arriva il vostro momento, gli indignati vocali, mandateli a RDS, mi raccomando, indigniamoci contro cose inanimate, possibilmente senza fare nomi e cognomi, e al carico da 90 ci pensa di peggio.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Siete su RDS con i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, 12:26 in questo momento, ci guardate se volete anche sul 265 del digitale terrestre, c'è una bella sequenza mixata, 4 in fila.

0: Me Sixpence,
1: Sixpence
0: Non the Richer.
1: Bello il nome, Sixpence Non the Richer.
0: Io li ho
1: bello.
0: Intervistati Sixpence.
1: Vabbè, ma Petra, hai intervistato tutti.
0: In passato facevo tante cose, poi hanno smesso di farmele fare. Però
1: perché
0: sì.
1: Ti ha messo con me.
0: Però sì, carini.
1: Bene, sì. Bene. Petra e Gian Giovanni Vernia, siamo in pieno indignato vocale,
0: certo.
1: Stavamo anche guardando il giornale. E c'è una notizia che ha colpito la mia attenzione perché è veramente imperdibile.
0: Giovanni.
1: Guarda,
0: veramente.
1: Vuoi che te la legga?
0: No.
1: Allora non te la leggo.
0: No, però se vuoi.
1: E tu, ascoltatore, vuoi che te la legga? Rispondi.
0: Che cosa
1: pure.
0: Stai chiedendo? È normale.
1: Oh,
0: che
1: magari lo... dice sì ed è curioso.
0: Loro dicono sì.
1: Voglio vedere. Che ne sai, scusa. Magari dicono no. Lasciamo così, col dubbio, fra poco. Però è interessante la notizia.
0: Sì.
1: Vedrete che. È una
0: dai,
1: cosa
0: dai un piccolo anticipo.
1: Sono quelle cose fondamentali che senza cui la giornata non riesce a volgere.
0: Il succo dell'argomento qual è?
1: Che c'è un personaggio. No, non lo posso dire.
0: Dai una piccola idea.
1: Giulio,
0: se no...
1: le chiudi il microfono, Giulio. Okay. Giulio Caproni, le chiudi il microfono, per favore. Dai.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
7: D'ora in poi lascerò!
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio con voi, vogliamo farvi ballare un pochino, questo è un pezzo di Madonna che si chiama proprio Danzeteria.

0: Gemini su RDS, questa è Abissale.
1: Molto bene, sì. Allora questa è la voce di Pietro Rezan, sì. Questa è la mia.
2: Ciao Pirlone.
1: L'avete riconosciuta, Giovanni Vernia. Ci sono degli indignati vocali a cui ho detto indignati.
0: Indignati.
1: Sì. Va bene, dai, allora risentiamo?
0: Sì, certo.
3: Dai. A te che sto fermo al semaforo per svoltare a destra e ti accodi,
0: sì,
3: alla mia sinistra tagliandomi la strada perché così non rispetti la fila.
0: Sinistra.
1: Allora okay, per strada è molto inflazionato, cioè sì, l'indignato per strada è molto inflazionato.
0: Certo.
1: Poi
4: a voi, perché siete più di uno, che durante un acquazzone improvviso, sì, vedete una mamma con tre bimbi sotto i 7 anni ferma all'attraversamento pedonale, sì, e non la fate passare. Sì, grazie.
1: Ma si fa? Magari poi ritardano quel 30 secondi sulla
0: ma si
1: loro
0: fa?
1: Tabella di marcia.
0: Da.
1: Vabbè, poi.
5: A te che ammiri il belvedere sorseggiando birra e masticando salamini,
0: sì,
5: lasciando i resti sul belvedere che diventa un brutto vedere.
0: È un brutto vedere.
5: Punto.
0: Sì.
5: Una cosa ti vogliamo dire?
1: Sì.
5: L'immortale.
1: No,
0: no,
1: cioè,
0: no, sì, no.
1: Diciamo che noi siamo un po' più soft.
0: Più tranquilli.
1: Poi. Basta così.
0: No, basta, direi che sono abbastanza, no?
1: Oi,
0: ci vogliamo indignare.
1: È arrivato un messaggio di Bad Bunny che inizia con oi, oi. Non mi fate ridere troppo oggi che devo lavorare, eh?
0: Ah sì, eh?
1: Ieri mi avete fatto sbagliare tutto. Siete i peggiori.
0: Cioè, noi siamo i peggiori.
1: E allora noi che gli abbiamo fatto sbagliare tutto. E anche quello che lascia sporco lì, quei salamini, quello lì.
0: Che poi diventa un brutto vedere.
1: È un brutto vedere. Fireflies, gli U2 insieme a Martin Garrix, uno dei miei pezzi preferiti del momento. Ve ne
0: mi
1: importa
0: sentiamo
1: qualcosa? No, ma lo dico lo stesso.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Si avvisa che il volo per Milano Linate è in partenza dal gate 14, ripeto il gate 14. Stavano suonando il pianoforte qua in aeroporto.
1: Adele, che bella quella cosa che fanno,
0: sai? La fortuna di avere Adele.
1: A me piace questa cosa di quando si mette lì uno al pianoforte, cioè quando è bravo, ovviamente.
0: Beh, anche quando è scarso.
1: No, quando è scarso non mi piace.
0: Quando si mettono i bimbi, posso dire?
1: Ma ti pare?
0: Quando arriva il fenomeno che deve far vedere che è un fenomeno lì all'aeroporto, no. Sì, e poi bimbi suona sempre una cosa triste. Allora, se sei un fenomeno, suona una cosa allegra. Invece il bimbo è più bello.
1: Il bimbo fa framartino e poi male.
0: Siamo due persone che siamo agli antipodi, è per questo che ci vogliamo bene in onda.
1: Io butto via i lavoretti della scuola, capisci?
0: Esatto.
1: Che non ce l'ho quella roba lì. Cioè, perché l'ha fatto il bimbo, può farlo male. No. Cioè, se lo fa male, meglio non farlo.
0: Una persona orrenda che pensa solo a se stessa e al suo ego.
1: Gianluca,
0: e coccola il suo ego su Instagram mettendo delle foto truccate.
1: Io non metto foto truccate,
0: in modo da apparire più giovane. Così. Questa è la persona che ascoltate tutti i giorni dalle 12 alle 15 su RDS.
1: Tu dimmi perché ho a che fare con te.
0: Sì.
1: Intanto me lo chiedo.
0: Dai,
1: torniamo tra poco.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime, rhythm is magic, feel it in your soul, rhythm is the power of creation.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
5: Buon pomeriggio. Il maltempo dopo il caldo estremo, sottopasso allagato, una donna ha perso la vita in auto alla Tisana nei pressi di Udine a Milano, esonda il Lambro. Situazione difficile nelle Marche e nel Grossetano, decine di migliaia di fulmini caduti nelle ultime ore in Toscana, vento forte e pioggia sulla zona nord di Roma. In Medio Oriente non solo la guerra di Israele contro Hamas ed Hezbollah, non solo l'intenso scambio di colpi tra forze statunitensi e iraniane attorno allo stretto di Hormuz, i ribelli Houthi dello Yemen prendono la città di Mocha. Il segretario generale della NATO accusa la Russia guerra ibrida, dichiara Rutte. Dal premier all'indomani della rivelazione del premier norvegese Stor sul drone vicino all'aereo che portava dalla Moldavia a Oslo il presidente ucraino Zelensky. $5,000 a ogni cittadino americano se i repubblicani vinceranno le elezioni di medio termine, lo show di Donald Trump alla convention di Dallas. Caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere con l'aggravante del metodo mafioso. Il tribunale del riesame di Roma ha confermato le accuse al faccendiere, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista. Al Senato il dibattito sulla legge elettorale tornerà alla Camera prima di fine settembre. Voto sugli emendamenti a Palazzo Madama dal pomeriggio. Siamo allo sport. Gianluca Gizzi.
6: Calcio stasera, lo storico esordio del Como in Champions League. Alle 21 i lariani ospitano il Lipsia. Alla Roma alle 18:45 inizia il suo cammino a Istanbul contro il Fenerbahce. Massimo rispetto per i turchi, dice il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini, ma sicuri dei nostri mezzi.
7: Dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario, è vero? Sappiamo che ci sono giocatori molto, molto importanti nelle loro fila, però noi dobbiamo avere anche la fiducia di poter giocare con le nostre caratteristiche, con grande attenzione, con la considerazione, con la fiducia di poter anche noi mettere in difficoltà l'avversario e di sviluppare quello che siamo capaci di fare.
6: Tennis US Open, Zverev vola in semifinale battendo in 3-7 l'olandese Van den Zandvoort. Il tedesco se la vedrà domani con il russo Khachanov. Sfida tutta americana nell'altra semifinale, Tiafo contro Shelton. Nel doppio, fuori ai quarti, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori sconfitta in 2-7 dal duo Harrison-Skupski. In campo femminile stanotte le semifinali Sabalenka Pigula e Goff Rybakina. Questa è RDS.
0: Ne sei certa? Ne sei certa, Petra?
1: Di che cosa?
0: Di questa RDS?
1: Io sì, tu? Giovanni Vergne, tu?
0: Io. Sai perché? Perché sento la risata della nostra signora RDS che è sempre in onda con noi.
1: Le
0: piace
1: qua,
0: il nostro programma.
1: No.
0: Ah, che figata RDS in generale.
1: Sì, o andare al mare quando gli altri lavorano.
0: Ah, raga!
1: Dipende.
0: Nostro Fabri Fibra, che ogni volta che dici che figata, è sempre lui. Allora, c'è una sequenza mixata.
1: Sì.
0: Ecco perché era una figata. Va bene, quindi partiamo con The Rhythm is Magic. Quindi abbiamo questo clima un po' allegrotto.
1: C'è la Marie Claire Dubaldo, pensa un po'.
0: Sì, Dubaldo.
4: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Metti il cuore.
1: Perché non mi volevo parlare d'amore.
2: L'estate, l'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
3: 100% grandi successi.

0: Mamma non mamma, cioè Madame su RDS, tra poco anche grande protagonista del nostro Music for You.
1: Madame, adesso è tutta dedicata a Madame. Questo primo quarto d'ora
0: ci dedichiamo a lei.
1: Dalle 13.17 alle 13.25, Madame.
0: Sì.
1: Tutte le canzoni che avete a tema Madame le potete mandare al 38822. 38822, magari esce qualcosa di simpatico, no?
0: Non c'entra niente.
1: Mamma, perché mi batte il corazon? Ho visto
0: Madame.
1: No, quella era Maradona.
0: Appunto.
1: Madamona. No, vabbè, qualcosa che vi viene in mente a voi? A me non mi viene in mente.
0: Si capiva, sai? Tra poco.
1: Fra poco.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Torna il tempo delle donne. La festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio. Empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet, c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Sono le 13.20 in questo momento, voi siete su RDS con i peggio Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Miley?
1: Semplicemente Miley adesso, Qua era Miley Cyrus, adesso è Miley. Comunque è sempre lei. Sì. Non vi confondete, va bene? Allora, Petra, andiamo subito al clou con il Music for You?
2: Certo,
1: vai.
2: subito.
1: Vai.
3: RDS Music for You.
4: Music for You.
3: Insieme a te.
4: Dove c'è musica?
1: Dove c'è musica, abbiamo detto che c'è Madame. Abbiamo chiesto agli ascoltatori tutte le canzoni che vi vengono a tema Madame.
2: Sì.
1: Ce ne sono arrivate un paio che io, guarda, mi danno soddisfazione.
2: Vogliamo provare a sentirle?
1: Sì.
5: Sdamadam.
1: E questa già grandi soddisfazioni. Così, no? E poi quest'altra.
6: Cosa c'è dietro la curva? La Madame. E Mimmo Muccia cosa? E Mimmo tanta roba. Alla console. Mimmo Amerelli.
1: Come dimenticare? Sì. Quindi era quello che volevamo sentire.
2: Sì.
1: Da voi. Era questo. Detto questo, Petra, adesso musica seria. Vai.
2: Sì. Allora, parliamo di Dolly Parton, grande cantante tendenzialmente country, mm-hmm. Che è mancata quest'estate.
1: Adesso ad agosto.
2: Sì, ad agosto, sì. Purtroppo. Insomma, però ha fatto pezzi straordinari, pezzi che in tanti hanno anche, insomma, portato al successo al posto suo, ma li faremo ascoltare tra poco. In particolar modo c'era un suo brano un po' sconosciuto, non troppo famoso, che si chiamava Jolene. Il pezzo era questo.
7: Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
1: Dedicato al famoso personaggio di Rossella Brescia al mattino, no?
2: Gretchen, che è un'altra.
1: Scusa, allora,
2: canzone iconica per Dolly Parton, però canzone che in effetti nel nostro paese non è arrivata subitissimo, ok? E allora ci ha pensato Madame. Che cosa ha fatto Madame? Ha ripreso questo pezzo, lo ha rifatto, ma lo ha rifatto in italiano. Ok, sentiamolo.

0: tributi che hanno fatto quando lei è scomparsa ad agosto, no? Le più grandi star internazionali, e Madama ha deciso di rifare invece questa canzone storica in italiano.
1: La canzone storica straniera in italiano mi fa aprire un file, sì, nel senso che ce ne sono tantissime e anche molto buffe.
0: Sì.
1: Non questa, ma fra poco magari vediamo.
0: Sì.
1: L'ha fatta anche i Maneskin.
0: Sei stato bravissimo. Giovanni Verni è così nel suo repertorio mentale. A un certo punto ci ha aperto le finestre di Windows e ha detto: oh, ma l'hanno fatta anche i Maneskin.
1: Sì, senti.

0: Molto, molto bella, tant'è che è sulla pagina ufficiale di,
1: sì, di Dolly Parton.
0: Ma tu lo sapevi? Io non lo sapevo, l'ho scoperto
1: nemmeno
0: adesso
1: io,
0: grazie a Max Pagani che me l'ha scritto.
1: Sì.
0: Che I Will Always Love You, interpretata poi da Whitney Houston.
1: Magistralmente, da grande Whitney Houston. Sì.
0: Era di Dolly Parton.
1: Era sua. Abbiamo
0: pezzo
1: la
0: country
1: versione.
0: Senti qua. Venite qua di lato. Basta, basta, me ne vado, dai.
1: Che strana versione
0: tutti,
1: questa.
0: Sono proprio una brutta persona. Beh. Vabbè, dai.
2: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
2: Novità RDS. Ernia, dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un'estate piena di ricordi
2: con un successo

0: Violet, Michael Jackson. 13:40, siete con i peggio. Petra e Giovanni Vernia con voi su
1: allora,
0: RDS.
1: Prima si è aperto questo argomento, sì. Praticamente dal Dolly Parton reinterpretata.
0: Sì.
1: Praticamente ci siamo adesso messi lì,
0: sbizzarriti,
1: io e Petra, a cercare tutte le canzoni straniere reinterpretate in italiano.
0: Esatto.
1: E ci siamo concentrati su quelle che magari cercano di mantenere il senso della canzone.
0: Sì, un pochino, sì.
1: Va bene? E poi ce ne sono alcune che invece proprio non hanno preso, hanno fatto un testo tutto loro, che forse diventa anche più divertente.
0: Sì.
1: Come facciamo noi con le canzoni? Praticamente l'hanno fatto i cantanti.
0: Un po' l'hanno fatto.
1: Se voi siete persone curiose, e noi sappiamo che voi lo siete, state con noi.
0: Restate qua.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: Barbra Streisand. A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Crediper. Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su Crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito Crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Siete su RDS con I Peggio, sono le 13.44, subito Who Woman.
9: Again. 100%.

0: Better Day, giorni migliori, guarda, One Republic, Negramaro.
1: Negramaro già hanno messo un po' di traduzione.
0: Sì,
1: no? Ed è lì che stiamo andando a parare noi dei peggio di RDS. Allora, cosa abbiamo selezionato fra le traduzioni più... che ci hanno intrigato di più?
0: Più particolare. Era una cosa, diciamolo, che si usava a fare soprattutto negli anni 70, probabilmente.
1: Sì, adesso non è molto.
0: Adesso non è tanto, però Madame invece poi.
1: Madame,
0: l'ha fatto.
1: Sì,
0: per Dolly Parton, ok.
1: Ed è quella. Andiamo, partiamo dall'inizio. Perché?

0: Nothing Else Matters diventa chi se ne frega. Il testo non è stato tradotto, era tutta diversa.
1: Ma che me frega.
0: Però Nothing Else Matters è bello che...
1: Sì, chi se ne frega.
0: Bello, più italiano. Poi...

0: California Dreaming.
1: Anche qua non c'è proprio una traduzione letterale del testo, ma si va un po'. Poi c'è Celentano. Celentano, una su tutte di Celentano, che ne ha fatte un bel po'.
0: Un po'.
1: Stand by me.

0: crederai.
1: E questa si può fare solo sempre sopracciglio alzato,
2: alzandolo, certo,
1: e labbro inferiore un po' così. Sul 265 l'avete visto perché l'ho fatto. Poi chiudiamo con una delle nostre preferite.
2: Sì, per questa proprio ti rimane in testa. Così in questa versione qua.
1: Qua è bella perché lui non ha tradotto assolutamente. No. Ha preso la musicalità, l'assonanza, e ne ha fatto una versione tutta sua di Lady B dei Beatles. Vai. Gesù. Gesù. Nino D'Angelo.
3: Gesù Cristo.
1: Sì.
3: Tornerà da noi. Gesù Cristo.
1: E Petra ha confessato che comunque non la capiva in inglese e non la capisce neanche.
2: Ne faccio un po' fatica, però mi piace di più in questa versione, posso dirti.
1: Posso dire anch'io.
2: Mi rimane più in testa, non lo so.
1: Dai, Animal.

0: Animal su RDS 13:55, i peggio con voi in chiusura di queste prime due ore insieme.
1: Ciò significa che adesso switchiamo.
0: Certo.
1: Switchiamo, che significa che scocciamo. Cioè
0: no.
1: Switchiamo, per noi lo traduciamo con scocciamo. Con i peggio più peggio. No, oggi abbiamo delle cose, ragazzi.
0: Sì.
1: Ci sono delle cose molto belle e ci segnalano il più grande traduttore di canzoni straniere in italiano era Leone di Lernia.
0: Non è vero.
1: Allora, molto
0: certo
1: divertenti,
0: punto.
1: Ma non le traduceva, per la correttezza.
0: Sì.
1: Ti sei mangiato una banana.
0: Faceva delle parodie, delle versioni
1: cioè le parodie.
0: Ironiche. Sì.
1: Erano molto
0: sì.
1: divertenti, però non erano traduzioni. Per quello non lo abbiamo citato.
0: No.
1: E basta. Direi che tutto
0: direi
1: pronto.
0: Che possiamo arrivare dritti dritti e peggio più peggio. Che ne pensi,
1: vai.
0: Giovanni?
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, è tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio dal nord al centro Italia. Il maltempo dopo il caldo estremo. Una vittima in Friuli, una donna ha perso la vita alla Tisana nei pressi di Udine, intrappolata nell'auto sommersa dall'acqua in un cavalcavia. Il segretario generale della NATO accusa guerra ibrida della Russia, dichiara Rutte all'indomani della rivelazione del premier norvegese Stor sul drone vicino all'aereo che portava dalla Moldavia a Oslo il presidente ucraino Zelensky. Minaccia inesistente la replica di Mosca. Il caso Ranucci. La vitola resta in carcere, annunciano appello i legali del faccendiere, reo confesso come mandante dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista. Al centro dell'indagine le chat tra i due. Legge elettorale, voto dal pomeriggio al Senato sugli emendamenti, vertice di maggioranza sulle preferenze, intanto alla Camera voto trasversale sul testo unico sul cinema, 218 sì. Prospettive incerte per l'economia e l'inflazione sale, dati Istat con Paola Gubbiotti.
7: La crisi nel Golfo continua ad avere effetti negativi sulle catene di approvvigionamento globali. Volano i prezzi di petrolio e dei beni energetici e l'inflazione accelera. Ad agosto, secondo le stime preliminari dell'Istat, sale al 3,2% rispetto al 2,9% di luglio. Nel secondo trimestre è confermata la crescita del PIL dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 è pari a più 0,8%. Nel pomeriggio si riunisce il consiglio direttivo della BCE. Per gli analisti è scontato un rialzo dei tassi il secondo dell'anno, dal 2,25 al 2,5%.
6: È il momento di RDS Green, Guido De Santis.
8: Le temperature record, la siccità e la crescente fragilità dei territori stanno rendendo gli incendi boschivi un'emergenza sempre più frequente e difficile da contenere. I dati confermano un fenomeno strutturale che impone di rafforzare le attività di prevenzione, oltre alla gestione delle emergenze. La riflessione di Mario De Angelis, coordinatore settore foreste di Confcooperative.
9: Solo il 30% del patrimonio ha un piano di gestione forestale e solo il 17% del nostro patrimonio è certificato PFC o FSC. Quindi il tema del patrimonio forestale, degli incendi boschivi, non può essere limitato solo a un periodo. Noi abbiamo perso una superficie importante, se considerate per esempio che solo nel 2021 abbiamo avuto 151.000 ettari di boschi che sono andati in fumo. Questo significa che siamo danneggiando, stiamo incidendo in maniera negativa chiaramente sul nostro patrimonio forestale.
8: RDS Green torna domani alle 13:57.
2: Questo programma è offerto da...
0: Sentiamo lo sponsor!
1: Android a letto!
0: Android a letto!
1: Dopo
0: sì.
1: il robot della trasmissione TV Forum...
0: Sì?
1: Arriva anche il robot che vede il film in prima serata per te alle 22 e te lo racconta la mattina dopo.
0: Ti fa un bigino?
1: Sì, perché
0: riassunto dell'intelligenza
1: prima
0: artificiale.
1: Prima serata, ma così tardi. Mettiamoli, impieghiamoli bene questi robot.
0: Giusto.
1: No? Che facciano il lavoro per noi,
0: lavoro,
1: che ci aiutino.
0: Il lavoro sporco.
1: Il lavoro duro.
0: Sì.
1: Il lavoro duro.
0: Che e poi quindi... se il film non è bello può anche decidere di... Dici, guarda, non ti sei perso niente.
1: Esatto, esatto. Tipo, il lavoro duro qual è adesso, per esempio?
0: Quello di cantare la sigla?
1: No, quello di ascoltare noi. Quindi abbiamo dei robot. Cominciamo a produrre questi robot che vi ascoltano al posto vostro. Però nel frattempo ci siete voi. E quindi sorbitevi la nostra sigla.
0: Sono persa per strada. Pensavo a dei robot che facevano il nostro mestiere.
1: No, il nostro no. Non ce la, non, si rifiutano per te.
0: Perché?
10: C'è un'ora speciale.
0: E che fa?
10: Che cazzo morale.
1: Forse il robot è più empatico.
0: Dici?
10: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
1: Eccola lì la Petra Lorenzano.
0: Sono qua.
11: Non mollare.
0: È più empatica di...
1: Grande.
0: Grande Petra, non mollare. Giovanni Vernia.
1: Giulio Caproni è il bello della trasmissione che state ascoltando. Ed è in regia e la guida abilmente e amabilmente. Tutto niente.
0: Ti piace così?
1: Come Caddy Cadente.
0: Perché non c'è.
11: Ciao.
1: Che poverino.
0: Sei proprio un liar, guarda.

0: Bella questa. Magnetic Bosa su RDS. Petra?
1: Sì.
0: Guarda che ci è arrivato un messaggio dagli Stati Uniti.
1: Sì, addirittura.
0: Ascolta qua.
2: Ah, sono Donald Trump.
1: Sì.
2: Darò 5 milioni di dollari,
1: certo,
2: a ogni adulto italiano che riesce ad ascoltare i peggio più peggio fino alla fine.
0: Ai
2: American.
0: Campagna elettorale fa con noi, Donald
1: Ma
0: Trump.
1: Ti pare? Guarda che ci metto un attimo a cambiarci il nome.
0: Sì.
1: Metterci delle strisce, delle stelle in faccia.
0: Come ci chiama? Come ci chiama?
1: Non lo so, Nuova Islanda ci potrebbe chiamare.
3: Ciao Pirlone.
1: Ciao Pirlone.
0: Allora, io farei che, visto che sono le 14.08,
1: le
0: 14.80? No,
1: sì.
0: Le 14.08.
1: Sì.
0: E fritto misto.
1: Dai, facciamolo.
0: Uno degli ultimi fritti misti, dalla prossima settimana non friggiamo più, eh.
1: Allora, dissing tra Stefano Gabbana ed Elisabetta Franchi. Stefano Gabbana praticamente ha commentato Elisabetta Franchi,
0: la
1: collega, sì, stilista, ovviamente,
0: bolognese,
1: che sfilava sul red carpet della Festa del Cinema di Venezia. Lui l'ha definita Miss Poliestere, quindi per definirla un po' finta. Lei in realtà ha risposto, ha detto: caro Stefano, non è la prima volta che spari messaggi di poco gusto su di me, però la mia stima nei confronti della tua azienda rimane tale.
0: Okay? Molto elegante.
1: Poi
0: molto
1: dice
0: elegante.
1: Però un consiglio, una certa appoggio al telefono, un abbraccio.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: esatto, modo sarcastico.
0: Poi,
1: no?
0: Poi diciamo, ci sono degli insulti fra stilisti,
1: sì,
0: che se
1: sì
0: li fanno fra di loro, tipo
1: certo,
0: Nerotico Tony.
1: No, ma
0: testa di cashmere.
1: Testa di cashmere.
0: Oh, vieni qua con le Armani quando vuoi. Basta, sei uno spacca pagliette.
1: Spacca pagliette.
0: Oh, guarda, Levis davanti.
1: Mi dai fastidio.
0: Ma vuoi tornare a quel paese?
1: Sì.
0: E anche alla svelta. Si sono, hanno questi insulti un
1: si
0: po' sofisticati.
1: Così,
0: sì,
1: si insultano così. Allora,
0: a proposito di moda,
1: sì,
0: di bellezza.
1: Di bellezza. Vent'anni fa c'è stata la puntata di chiusura di Miss Italia, quella diciamo intesa nella formula che conosciamo.
0: In
1: no?
0: TV ha fatto
1: 7.389.000 spettatori.
0: Come cambiano i tempi?
1: Cambiano, sì. Se adesso il 21 settembre.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tutte le immagini. Domani è sempre domenica.
0: Giuri e Brush, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parche.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Alien, Spyro Material Lover su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Dobbiamo fare un po' d'ordine.
1: Mi sembrava infatti che fosse già l'orario, anzi forse anche qualche minutino in ritardo sull'ordine.
0: Anche perché tra poco arriva lei, lo sapete molto bene, c'è la classifica e poi la sequenza mixata. Sono quattro, confermato, grandi successi in fila.
1: Ah, cioè oggi sono quattro?
0: Sì, proprio così. Pensate, non abituatevi troppo.
2: Relax, musica e tanta compagnia.

0: compagnia. Summertime
1: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
6: C'è tempo.
5: Anche la nuova campagna. E hai?
6: Ci pensiamo dopo le ferie.
5: Il fondo straniero ci vuole comprare.
6: Valuteremo.
5: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
6: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
5: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
7: Parliamone a settembre.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Torna il tempo delle donne. La festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio. Empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: RDS. Airplay Italia.
1: I grandi successi più trasmessi in Italia.
11: Ciao a tutti, da parte nostra Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, siamo pronti a scoprire insieme quali sono i 10 singoli più trasmessi nelle radio in tutta Italia fra il 3 e il 9 settembre 2026. Allora, piccolo spoiler, abbiamo 3 new entry, ma la prima la troviamo subito alla posizione numero 10. Lui è Bruno Mars, ha iniziato a esibirsi che era piccolissimo, a soli 4 anni, On My Soul.

My Soul, la prima new entry alla numero 10 in classifica, perde invece un gradino Samurai J, scende dalla 8 alla 9 con Flamenco Paranoia. Ci fermiamo alla 8, troviamo anche la seconda new entry della top 10, una collab formata da Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, il grande successo di Goya. Suona così.

Io dico un pezzo che quasi sicuramente sentiremo poi anche nei live dei Pinguini Tattici Nucleari, che torneranno negli stadi con una serie di concerti a partire dalla prossima estate. Arriviamo alla posizione numero 7, dove c'è la terza e ultima new entry in classifica. Lui è Ernia. Questa canzone è una lettera d'amore per la sua Milano, una città che ha segnato la sua crescita umana e artistica.

colpo di scena, Safe abbandona la 1 della scorsa settimana, va giù alla 6 con Parlar d'amore, situazione mood stabile invece per quanto riguarda la 5, ci rimette la firma Hugel con Moving to the Sun. Dalla 3 alla 4 perdono un gradino prezioso Merck & Cremon, The Colors e Serena Brancale con questo grande successo che ha fatto da colonna sonora durante l'estate 2026.

0: tenue, il ritmo è quello estivo ancora che ci fa ricordare dell'estate, che in teoria non è ancora terminata.
1: Eccola, però fa freddino adesso, a Milano.
0: Sì. Alla numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola scende dalla 2 della settimana scorsa, quindi attenzione perché le prime due posizioni sono delle assolute novità.
1: Anche perché da un lato si schiera lei, la Queen, Madonna con Densiteria.
0: E dall'altra parte invece si gioca la vetta della classifica, un'altra bella collaborazione quella fra Peggy Gou e Dyra Star con Woman.
1: Questa è una bellissima sfida, si accettano scommesse, secondo voi chi vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica italiana.

0: Madonna Dance Eteria vola in vetta alla classifica Airplay Italia, la top 10 dei singoli più ascoltati in radio in questa settimana.
1: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.

0: Sync, bye bye bye su RDS a chiudere la sequenza mixata. Ben stati, buon giovedì sera alle 22:40. Tra poco parliamo anche di musica perché ci sono un po' di...
1: C'è un bel trittico che ci
0: non
1: aspetta,
0: tanto,
1: anche
0: tanto.
1: Perché oh, quando ce ne sta uno, ce ne stanno due, ma ce ne stanno anche tre. Di cui no, sono tutti gratis. No, tutti gratis, dal primo
0: gratis,
1: all'ultimo.
0: Il gratis è il fatto che ve lo raccontiamo noi,
1: certo.
0: Se volete muovervi, tanto gratis non credo. Però
1: un altro discorso.
0: Capiamo.
2: Tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
3: Quando pensi al mercato dell'energia, quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
0: Sì, arriverà anche lui in Italia la prossima estate.
1: Ma lui chi? Scusa.
0: Ma lui chi? Come chi? Golden, ovviamente, Harry Styles. Ah, certo.

0: grande successo dell'estate Partenope qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Vi abbiamo promesso un trittico tutto musicale, lo sappiamo molto bene. Harry Styles tornerà a Roma nel 2027, date confermate,
1: sì,
0: a destra
1: sì,
0: e sinistra. 7-8
1: agosto al Circo Massimo, stanno già uscendo i primi prezzi, ipotesi di biglietti, quindi insomma questa è una bella notizia, anche perché lui mancava da un bel po', da 4 anni nel nostro paese. Poi si sta parlando tantissimo chiaramente degli Oasis.
0: Come mai? Che
1: loro
0: succede?
1: Hanno pubblicato questo piccolo teaser sul loro profilo Instagram di questo motorino che passa per le strade, cioè è chiaramente Italia, chiaramente Roma, e quindi anche qua le voci, non ci sono ancora delle date precise, però potrebbero essere 24 e 25 luglio all'Olimpico a Roma,
0: così.
1: Sì, per un grande ritorno.
0: Però si sta discutendo anche per quanto riguarda sempre loro, che sono al centro della scena negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, perché non tutti hanno gradito una frase che
1: sì.
0: hanno pronunciato.
1: Allora, no, in realtà non sono gli Oasis, sono i fan degli Oasis che sui social, non so se siete d'accordo oppure no con questa cosa, tanti fan di quelli della vecchia guardia hanno detto ai nuovi fan che vogliono andare al concerto solo per avere un Instagram opportunity, o se conoscete soltanto Wonderwall o poche altre canzoni, hanno detto state a casa.
0: C'è capito.
1: State a casa, lasciate il posto, lasciate la possibilità di acquistare i biglietti ai fan veri, a quelli che li seguono da decadi e non...
0: cosa ne sai se
1: scusami,
0: sono io fan più di te o meno di te?
1: Ma sai che poi ho letto tanti commenti, no è vero, hanno ragione, ma scusami, però uno sarà ben libero di andare, cioè io voglio scoprire gli Oasis live, perché non ci posso andare se riesco a prendere il biglietto? Cioè non è che lo rubo a un altro, il biglietto è lì, se tu non riesci a prenderlo riesci a prenderlo a qualcun altro, ma non è che è una questione che chissà meno canzoni ruba i biglietti ai fan.
0: È gente che deve rosicare,
1: veri.
0: Dai,
1: cioè,
0: tradotto è quello.
1: Dai.
0: Per fare mettere un punto a questo trittico fantastico parliamo anche delle Spice Girls, perché qui subentra un'altra grande delusione dei fan.
1: Se da una parte sono contenti i fan di Harry Styles, quelli degli Oasis, dall'altra parte noi fans delle Spice Girls abbiamo ricevuto un po' cornuti e mazziati oggi.
0: Ma scusa, per mettere la ciliegina intanto, ce li abbiamo.

0: Allora, ieri hanno messo le Spice Girls un video un po' enigmatico sulla loro pagina Instagram. Si pensava ad un possibile tour perché c'era una sorta di conto alla rovescia.
1: Down.
0: Oggi esce la notizia del non c'è nessun tour, ma faranno uscire un cofanetto con tutti i singoli della loro carriera musicale.
1: Bello, senza nulla che dire, però voglio dire, da un concerto a un cofanetto, insomma, poi saranno anche limitati, penso, eh. Non
0: ma
1: è che
0: sì,
1: tutti potranno metterci
0: sì.
1: mano.
0: Si chiamerà Singles Collection, un cofanetto da 14 dischi, vinile, insomma, ci sono diversi formati. Però i fan aspettavano un concerto, anche perché le Spice Girls insieme non suonano.

0: dalla chiusura delle Olimpiadi di Londra del 2012.
1: Mamma mia, quanti
0: anni. È passato
1: un
0: po' di tempo.
1: Poi si sono riviste, rincontrate, c'è stato il compleanno, il 50esimo, però non è la stessa cosa, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi niente.
0: E quindi niente, uscirà il cofanetto di singoli.
1: A parte quello.

0: Alex Warren Passenger su RDS, anche lui insomma ha vissuto un momento non tanto felice ultimamente.
1: Che ha fatto?
0: Perché c'è stato un attimo di paura durante il concerto a Melbourne in Australia, si stava esibendo alla Rod Laver Arena durante il suo tour mondiale Finding Family on the Road e stava salutando i fan dalle tribune, punto, boom, è volato in terra giù così, e può succedere.
1: Beh, ho capito, ma è inciampato e c'era una botola, è caduto dal palco.
0: Non è che c'era una botola, era lo scherzo Alex
1: no,
0: Warren.
1: Ma guarda che ogni tanto cascano nelle botole i cantanti.
0: No, no, si stava arrampicando.
1: Che non sono chiuse sul palco.
0: Doveva scendere, doveva fare cose, c'era questa barriera umana di fan, e così è caduto e si è inciampato, può succedere.
1: È andato a fare parkour sul palco. Eh no, tanto no, perché insomma mi torna in mente anche l'episodio che ha coinvolto Noemi, che è caduta, l'ha dovuto sospendere e rimandare tutte le date del suo tour, insomma le mandiamo un grande abbraccio. Cioè sta diventando pericoloso anche fare il cantante, capito?
0: Sì, nessuna conseguenza grave fortunatamente, però bisogna stare attenti, anche perché a una certa età, lei mi insegna,
1: sì,
0: giustamente.
1: Vai.

0: Ben Click Boom su RDS. Allora, tra poco
1: prepariamoci.
0: Un'altra polemica.
1: Sì, mentalmente, un'altra polemica. No. Adesso, a parte gli scherzi, hai un ricordo legato alla tua infanzia, o meglio, asilo e prima elementare?
0: È una
1: come ti vestivano?
0: Psicologica o no, male? Mi vestivano male con i fusò, figurati.
1: Quello, ok. Ma avevi una divisa, una sorta di
0: avevamo
1: grembiule?
0: Il grembiulino, il grembiulino. Il grembiulino all'asilo, il grembiulino rosa con la tua la tua figurina che sì. aveva. E poi all'elementare, invece, in prima elementare, il grembiulino nero.
1: Ah, nero per tutti,
0: nero
1: col
0: collettino bianco. Sì, sì, sì.
1: Potremmo approfondire perché c'è del sano dibattito. State qua.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità in un minuto. Sentiamo le ultime con Lau Petrilli.
6: Buonasera, carburanti impegna un totale di 102 milioni di euro il nuovo intervento del governo prorogati fino al 17 settembre, il taglio delle accise sul diesel e per tutto il mese il credito di imposta per gli autotrasportatori. Altre misure la settimana prossima, annuncia Giorgia Meloni. A New York petrolio alle stelle, WTI a $102 al barile, Brent a quota 107, il rincaro del greggio impatta sulla borsa che ha chiuso in deciso calo, l'indice Dow Jones perde lo 0,60%, Nasdaq meno 0,65%. Si è tolta la vita a Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'andrangheta nel 2009. Si è lanciata dal balcone di casa. Il magistrato ha disposto autopsia e sequestro del cellulare della donna. Provocato da una power bank nel bagaglio di un passeggero, il principio di incendio sul volo EasyJet in partenza da Milano Malpensa alla volta di Praga. Infatti, mentre l'aereo era in fase di rullaggio, persone a bordo evacuate, dopo una breve chiusura, scalo tornato pienamente operativo. Sport e calcio al Sinigallia, memorabile esordio del Como in Champions League. I lariani hanno travolto il Lipsia 4-1. La Roma ha pareggiato 1-1 a Istanbul con il Fenerbahçe. Il tecnico dei turchi Ismail Kartal ha rassegnato le dimissioni a fine match. Spero che il mio club riesca a gestire meglio la squadra, si è limitato ad affermare in sala stampa. Questa è RDS.
0: E questa è casa RDS, buon giovedì sera, siete sempre con noi Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi e JJ Carrozzi in regia fino a luna.
1: Ma non siamo cambiati?
0: No, siamo sicuri? Siamo sempre noi.
1: Per sì. Adesso
0: la magia
1: non c'è,
0: non è avvenuta.
1: No,
0: non è avvenuta
1: ancora. Ci seguite anche tramite l'app ufficiale di RDS, che siete in giro a casa, a zonzo, insomma ci tenete in tasca belli, comodi, comodi, anche perché tra poco siete sempre voi veri protagonisti. Cellulare alla mano, 388-22-388-22, vi tireremo in mezzo, vi tireremo sì. in ballo.
0: Ricordando un po' ai tempi della scuola, c'è un fatto di attualità che richiama i vecchi grembiulini scolastici.
1: La divisa.
0: Sì, ne parliamo.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi. Solo grandi successi.
1: Se vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
2: l'estate passa su RDS.
3: Achille Lauro.